0: ABC Session.
1: Catatonia. Fa un certo effetto rileggere i giornali del 98, periodo di massimo successo del gruppo, perché si parlava di Siris Matthews, la cantante, come della risposta gallese a Björk, lei che solo 3 anni dopo sarebbe stata descritta dagli altri membri della band come un peso da portarsi dietro, una popstar in preda a crisi d'ansia ed esaurimento nervoso. Comunque, entriamo negli studi della BBC durante lo showcase dei Catatonia. Non può mancare in scaletta Mulder & Scully, brano grazie al quale sono entrati in top 10 inglese. Un cinico uso a fini commerciali dei personaggi di X-Files, diceva Siris, e dati i risultati, non si sbagliava.

listen.

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di RZA. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Non un match, molto più di un match. Nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport. Soprattutto nessuno ha mai parlato così tanto come Cassius Clay nella storia dello sport senza aver ancora vinto. Vi piacciono i rapper di oggi? Vi piace, non so, Jay-Z, Drake, Usher, gli altri? Se avete notato, quasi sempre è un modo di ritmare delle rime. Le rime sono da sempre nel ritmo culturale degli afroamericani. E Cassius Clay rimava tantissimo, rappava per l'epoca in maniera anche molto poetica. Il match contro Liston è uno di quei match che faranno parlare per sempre. This is no jive, Moore will go down in five. Questo non è un jive. Moore will go down in five, andrà giù in 5 rounds, almeno in 5 rounds. Questo era uno dei primi movimenti della bocca di Cassius Clay rimando qualcosa contro un avversario. È Moore, però, era uno del tutto normale. Adesso però c'è Liston e Liston te lo danno 7-1, vincente? No, svincente, tu 7-1, vai giù contro questo. The Bear, l'orso, questo qua odora come un orso, lo devo mettere a posto, anzi, quando l'avrò smontato e steso lo consegno direttamente allo zoo di Miami. Non dire queste cose, Cassius, c'è tutto il mondo che spera che tu vada giù perché parli troppo. Gli dice un giornalista, e se vai giù che cosa fai? Beh, molto semplice, domani mi troverete sul marciapiede qui a Miami dicendo che nessun uomo ha mai tirato giù Cassius Clay due volte di fila e starà urlando per ottenere la rivincita. Yes, the crowd did not dream. Certo, la folla non ha mica sognato. When they lay down their money, quando ha messo sul tavolo i soldi, that they would see, che avrebbero visto, the total eclipse of the sunny. Un gioco di parole perché sunny suona un po' come sun e l'eclisse totale di sunny. Chi ha il coraggio di dire queste cose davanti a The Bear? Difficile. E poi soprattutto, ma le scriveva lui? No, non le scriveva lui, le cantava, le rimava lui. Sicuramente partecipava Angelo Dundee. Certamente anche uno degli uomini dietro Angelo Dundee, Drew Brown, detto Bandini, che era quello che era pagato sostanzialmente per tenere alto il morale, ma anche gli stessi giornalisti che poi avrebbero scritto il pezzo su di lui, e in particolare Gary Belkin, che era un grande comedian dell'epoca. Sì, ma adesso bisogna salirci su quel ring. E non è così semplice. Qualcuno in città a Miami quel giorno di febbraio dice: guardate che è già scappato, ha paura. È già in Sud America, ha preso un volo stamattina, c'è gente che l'ha visto all'aeroporto. Invece no, si presenta. È il 25 febbraio del 1964. Il match è uno di quei match che non si spiegano. L'orso è in mezzo al quadrato, ma per qualche motivo non riesce a prenderlo. È quasi sempre in anticipo quell'altro. Aveva detto che sarebbe andato giù in 8, o forse meno. All'ottavo round, i secondi dell'orso decidono che il loro protetto non sarebbe più salito su quel ring. Lui guarda in basso, saluta qualcuno. È andato in giro urlando I'm the greatest, vi ho fatto rimangiare tutto quello che avete detto, scritto o pensato e non avete avuto il coraggio di dire. Poi ammicca verso una persona, è uno degli uomini più importanti della sua vita, o perlomeno lo è stato per un certo qual periodo. Si chiama Malcolm Little all'anagrafe americana, e Malcolm X per tutto il mondo dei neri, in particolare i neri islamici.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa,

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me. Canto una canzone triste, triste.
2: Ma che bello iniziare così.
3: È da venerdì.
2: Che clima, ragazzi. Ma cos'è?
3: Ma ci penseremo noi.
2: Ma certo che sì. Buongiorno Tiki.
3: Buongiorno Nico.
2: Oh, ieri mi sono dimenticato di salutarti. Oggi mi sono detto la saluto come per prima cosa. Dico buongiorno Tiki.
3: Bravo, sempre meglio. Alla fine le previsioni si sono avverate.
2: Sì.
3: È una di quelle volte che meteo svizzera ci azzecca.
2: Tra l'altro hai letto anche tu come fanno adesso a diramare
3: le meteo. Sì, ho letto, vedi. Viva la I, come esatto. Sempre. Allora, oggi in Ticino e nel Moesano sarà nuvoloso, ci saranno rovesci o temporali soprattutto sul Ticino centrale e lungo le Alpi. Attenzione ai temporali che potrebbero essere di forte

0: Impegnerò e farò peggio la prossima ora. Il traffico, lo dico bene perché c'è poco da dire, quindi ottimo. Non posso far casino. Si circola che è una meraviglia sulle nostre strade, non ci sono disagi da segnalare. Ricordiamo però che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni.
1: Adesso le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Pechino ha emesso un'allerta per il rischio della rottura degli argini nei prossimi 3 giorni del vasto lago formato dai detriti dell'alluvione in Nepal e in Tibet. Fino a 3 milioni di metri cubi di alto materiale potrebbero travolgere le zone già devastate. Sempre le autorità cinesi hanno riferito di averne recuperati 555 turisti rimasti bloccati nella regione himalayana. Il lavoro dei soccorritori intanto prosegue senza sosta, malgrado la pioggia battente. I dispersi sono almeno 1.400, i morti già accertati quasi 400. Le forze armate degli Stati Uniti hanno rimosso le mine nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato nella notte l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale, sostenendo che le rotte riconosciute a livello internazionale ora sono libere. E poi dall'interno, la consigliera di Stato vodese Valérie Ditli è al centro di 9 accuse per il prelievo da un conto della sezione del centro a sostegno della sua campagna elettorale. Ieri aveva lasciato il partito e ha annunciato la creazione di un nuovo movimento di stampo liberale.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato. Sintonizzato?
1: Sì.
4: Parzialmente scremato.
1: Amici, ma soprattutto amiche, buongiorno. Allora, detto della pioggia battente, avresti dovuto vedere la faccia del ragazzo che qua al nostro stabile di comando sta alla reception, mm-hmm, quando si entra, al mio ingresso.
0: Perché?
1: Perché io ero, nonostante l'ombrello, ero completamente bagnato.
0: Ha piovuto in orizzontale?
1: Pioveva in orizzontale, quindi lui mi ha visto entrare tutto bagnato e si è fatto una bella risata, chiedendomi: ah, piove?
0: Ecco. Ah!
1: E detto, sì, qualcosina sta venendo giù. Ero completamente bagnato, ho incrociato 2 persone, il collega di Rete 1, che è in onda adesso, la collega di Rete 2, tutte e 2 mi hanno detto: ma da dove arrivi? Cosa hai fatto? Ma l'ombrello te lo sei dimenticato? E poi lì vai a spiegare che in realtà bla bla bla bla.
0: Lì cosa fai? Spieghi o annuisce e basta?
1: Rido, io sono non avevo voglia di interloquire con nessuno.
0: Immagino, hai ragione.
1: Per cui ho sorriso e detto, già.
0: È andata così.
1: È andata
0: ma
1: così.
0: Ti asciugherai nelle prossime 3 ore.
1: Sì, potrei fare Mister Maglietta Bagnata.
0: Ma si fanno ancora quelle robe lì?
1: Si fanno ancora.
0: Davvero?
1: Sì, sì. Oh.

0: Allora, ieri mattina ci eravamo lasciati facendo un appello, no? Per chi fosse stato in grado di riuscire a godere dell'eclissi lunare di questa mattina, dato che qua purtroppo non si vede una mazza, di mandarci qualche una sorta di documentazione. E stanno arrivando, eh!
1: Bravi voi temerari che magari avreste anche potuto dormire, ma avete scelto di non perdervi l'eclissi lunare parziale, ricordiamoci. Noi ce la stiamo godendo su YouTube.
0: Sì, che è la roba meno emozionante che possa esistere, però ci si deve accontentare.
1: È quello che è. Grazie, soprattutto chi è che ci ha mandato tantissimo? Alan ci ha mandato, sì, ci ha mandato video, foto, si è trovato in uno spot mica male, quindi abbastanza alto, senza blocchi alla visuale, diciamo, all'orizzonte. Si vede bene l'eclissi,
0: Ecco, anche ieri ci si interrogava, no? Trasmissione finita.
1: Come la vogliamo chiamare?
0: Eclisse o eclissi? Quindi adesso vado a cercare.
1: Bravo. Intanto, grazie Alan, grazie anche a Aurélie, anche lei è riuscita, tra l'altro, a vedere parzialmente l'eclisse.
0: Vanno bene uguale.
1: E l'ha fotografata.
0: Va bene uguale,
1: benissimo. Allora scegliamone una, così non vado in panico.
0: Eclissi. Più bella, fa più scienza.
1: E poi nella sua foto c'è anche un fulmine sulla sinistra. Cioè, bella scenografica come
0: ma
1: vista.
0: Sì, fatta con intelligenza artificiale.
1: No, non è vero. No, 100%. C'è proprio quella qualità lì del telefono che prova a fare le foto di notte alla luna e ai fulmini, e la resa è quella che è. Ai noi purtroppo non riescono ancora a replicare il nostro occhio le fotocamere dei telefoni, però ce lo facciamo bastare, è vero?
0: Forza, raga, questo è
1: così, bisogna fare nella vita.
0: Accontentarsi, dici?
1: Accontentarsi quando non puoi avere di più, cioè non accontentarsi e chiudersi nella pigrizia e nell'immobilismo.
0: Ah, ok, in quel senso.
1: Quando
0: lì
1: sai che sei al limite delle possibilità, allora a quel punto accontentati.
0: Però chi non risica non rosica.
1: Ho capito, cos'hai da rischiare se non puoi andare oltre?
0: Troppo complicato, le
1: sei. Davvero?

0: facile dei Prozac Plus o Plus? Plus o Plus?
1: È latino, è Plus, non è inglese, non è Plus.
0: Cosa ne sai? Magari loro volevano darsi un tono
1: internazionale.
0: Esatto. E hanno messo. Oh, vabbè, chi se ne frega.
1: È Plus, smettiamola col Plus.
0: Io sono d'accordo con te.
1: Ale.
0: Detto questo, ringraziamo Valeria che ci segnala, quindi ovviamente noi di rimando la segnaliamo a voi, che è bloccata l'uscita per Ascona dopo la T21 prima della galleria per Moscia a causa bus in panne. Quindi occhio se siete da quelle parti e potete evitare, non so se si possa evitare, non conosco quella zona della Svizzera italiana del Ticino, non ci vado mai. Quindi se passate da quelle parti e potete evitare la T21, fatelo perché è chiusa.
1: Salutiamo anche Ede.
0: Chi è?
1: È un'amica che ci scrive,
0: sì,
1: dice: buongiorno cari, purtroppo da qui non vedo la luna, peccato, uffa. Allora Ede, sai cosa facciamo adesso? Ti inviamo la documentazione che ci è stata inviata, di modo che anche tu ti possa sentire un po' lì, testimone di questo evento che dovrebbe aver raggiunto il picco in questo momento.
0: Sì, purtroppo non siamo stati molto fortunati qua dalle nostre parti nelle ultime due eclissi, quindi
1: sì.
0: Vabbè, è andata così.
1: Ma sapete che io, non lo so, sarà la nuvoletta che aleggia sopra di me, ma io di tutti i più grandi eventi atmosferici, astronomici degli ultimi 3 anni che c'erano state, c'era stata l'aurora boreale, c'era stato quello, c'era stato questo, l'eclisse, cose, non ho mai visto niente.
0: Ma anch'io.
1: Io sono una di quelle a cui viene preclusa questa parte di meraviglia della natura, dell'universo.
0: Vabbè, l'aurora boreale era un'aurora boreale fake, più però.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Era fake.
1: Guarda, senti l'invidia come ti fa parlare.
0: Vabbè, io è così che combatto le mie. Cioè, quando non riesco ad arrivare a qualcosa, non è che mi accontento. No.
1: No.
0: Proprio no.
1: Quindi non consigli.
0: No,
1: no, va bene.

0: Niente, non ce la faccio, chiedo scusa, so che do fastidio, però devo sempre finire le canzoni così, va bene?
1: Va benissimo, oh, però nel momento in cui scegli di chiedere scusa e se ti rendi conto che non riesci, smetti di farlo. Non è che alla prossima, perché io vedo che c'è qualcos'altro tra poco che ti stuzzicherà.
0: Ma non è
1: cantata. Non dovrai beh, tu intoni le melodie.
0: Sì, hai ragione.
1: E anche lì possiamo aspettarci di tutto. Allora, se scegli di scusarti, non rifare l'errore.
0: Allora ritiro le scuse perché so che dopo dovrò farlo.
1: Ecco.
0: Ritiro le scuse. Allora, Toro, caro mio, la tua foto è un po' fake, dai. Secondo me l'ha presa da Google.
1: No, secondo me invece ha un telefono. Qual era il telefono? Cos'era? Un Samsung, forse?
0: Penso quello che sia il Samsung, così non facciamo pubblicità. Samsung. Quella azienda.
1: Che era finito, non dico sotto inchiesta, ma sotto la lente.
0: Bella.
1: Sotto la lente. Bella. Perché dicevano: facile fotografare la luna con quel telefono lì. Perché di default, uscito dalla fabbrica, ha già dei pseudo, non dico filtri, però delle facilitazioni dove ti mette le macchie lunari, anche se lo zoom della tua fotocamera non sarebbe in grado di riprendere. Non lo so.
0: Quindi
1: non
0: metti
1: lo so.
0: In dubbio l'integrità morale del nostro ascoltatore.
1: No, di chi ha prodotto quel telefono.
0: Secondo me è più del nostro ascoltatore.
1: No, mai. Voi mai.

0: È arrivato quel momento lì che prima tu hai accennato, perché abbiamo visto che in scaletta adesso parte quel brano lì. Io l'anno scorso, io ho un pessimo problema di memoria, credo che fosse l'estate scorsa.
1: Cosa è successo?
0: Che c'è stato Gigi D'Agostino a Moonstar.
1: Sì, era tu l'anno sei scorso. Andato.
0: Io, ragazzi, è stata una delle... non l'avevo mai visto dal vivo lui. Anche perché poi a livello di salute lui non è stato benissimo negli ultimi anni, quindi aveva smesso di esibirsi. E per me è stato un'emozione, cioè, ma una roba difficile da spiegare.
1: Prova
0: perché...
1: a farlo, prenditi un minuto, prova a farlo.
0: Allora, immaginate il me tamarro, cresciuto con la musica tamarra di Gigi D'Ag tutta l'adolescenza, che si faceva le serate con lui come sottofondo, viaggi in macchina con gli amici con lui come sottofondo, vacanze estive con lui come sottofondo, che ha finalmente, alla veneranda età di 34 anni, la possibilità di poterlo vedere live. Ed è stata una roba, a parte il fatto che non ha assolutamente deluso le aspettative, e l'ho trovato ancora più cattivo e martellante e pompante di quanto potessi mai immaginare.
1: Quindi il fatto che sia soprannominato il capitano ha assolutamente senso.
0: Capitano, mio capitano, è stato bellissimo.
1: Ok.
0: Oh mio Dio!
1: Sbottona i primi quattro bottoni della camicia.
0: No, è pericoloso.
1: No,

0: parentesi che chiudo subito. Di solito, sai, quando... Allora, non so se si può parlare di non è un concerto quello di Gigi D'Agostino, però negli eventi live, quando tu vai per quella canzone lì e magari il cantante o la band di turno te la storpiano un po', non te la cantano come vorresti, ci rimani male. In questo caso, quando è partita l'Amour Toujours, non è questa la versione che ha fatto partire, era decisamente più cattiva, ma io sono impazzito dalla gioia, ovviamente.
1: Ah, ecco, infatti mi mancava il tono.
0: Pazzi, così come tutta la folla, per cui ecco, a lui si perdona anche questo, cioè può fare ciò che vuole.
1: E sicuramente anche i suoi genitori gli hanno perdonato il fatto che non abbia finito gli studi, ci tenevano, lui si è fatto espellere, insomma, ha avuto dei problemi di condotta, diciamo, durante l'adolescenza.
0: Come tutti i grandi geni.
1: Quindi non gli è andata benissimo, ha fatto un unico anno di liceo, diciamo, di superiori, sì, in Italia, però ha sempre detto: quell'unico anno che ho fatto mi è stato utilissimo perché ho imparato le basi della come si chiama dell'elettronica, ma in senso tecnico, ecco, e questo gli ha permesso di iniziare a lavorare poi come elettricista e a imparare a montare da solo le centraline delle luci, i sound system, e così è arrivato a farsi i suoi primi DJ set da autodidatta. Cioè, vedi la vita come ti porta là dove devi finire, là dove sei predestinato, facendoti seguire tutta una serie di vie che non sembrano le migliori in quel momento per te.
0: Ecco cos'era l'affinità che percepivo con
1: il fallimento scolastico.
0: Il fallimento scolastico, esatto.
1: Ma come vi è andata bene a tutte e due, però, eh?
0: Forse lui un po' di più.
2: Ci vediamo dopo, salutami tutti!

0: impazzire.
1: Stavo pensando che anche tu, sai che c'è?
0: Sono croccante?
1: Non lo so, non voglio neanche saperlo. No, stavo pensando che anche te dovrebbero, non dico farti santo,
0: no,
1: però almeno un mezzo busto. Mezzo? Te lo meriteresti.
0: Cosa ho fatto?
1: Non lo so.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Sei molto carina, molto gentile.
1: Sei importante per tutti noi, tu.
0: Pensavo,
1: sai,
0: che andassi avanti facendo la battuta dicendo per poterti fare i bisogni addosso dai piccioni. Sai che quando vuoi,
1: no,
0: fare la simpatica. Invece
1: no,
0: eri seria.
1: No,
0: ho messo in dubbio le tue intenzioni.
1: Infatti mi hai indisposta adesso.
0: No, dai, non ti devi indisporre per così poco.
1: Sì, sì, invece. No. Ma mi distraggo col messaggio di Franca.
0: Ah,
1: tu parlavi della realizzazione umana, spirituale e fisica che hai provato quando hai visto Gigi D'Agostino live per la prima volta dopo un'adolescenza segnata dalla sua musica. E Franca ti capisce e dice: anche a me è successa la stessa cosa nel vedere per la prima volta il mio idolo. Mi è capitato quest'anno a Moon and Stars, a 55 anni, di vedere per la prima volta i miei idoli di ragazzina ed è stato emozionante e divertente, una serata all'insegna della spensieratezza. Chi, Franca? Di chi stai parlando?
0: Noi siamo andati a spulciare perché a memoria non ci ricordavamo la line-up, non mi veniva il termine tecnico, degli artisti che si sono esibiti quest'anno al Moon and Stars, così facendo un'ipotesi abbiamo optato per i Duran Duran, che si sono esibiti il 12 luglio. Confermi? Possono essere loro?
1: Che roba che deve essere vederli. Ma guarda, allora condivido anch'io, non ricordo l'anno, ma ricordo quel Moon and Stars lì, quando sono arrivati i Backstreet Boys.
0: Sono venuti i Backstreet Boys?
1: Certo, caro mio,
0: no.
1: Certo.
0: Ma non recentemente?
1: No.
0: Quando erano ancora i Backstreet Boys veri?
1: No.
0: Ah, erano già vecchi, invecchiati.
1: No, erano
0: male.
1: Già invecchiati, punto, come è giusto che sia, ma sempre comunque performanti e perfettamente in sync durante le coreografie mentre cantavano.
0: Ho visto.
1: Chi c'era lì? Ditemi, vi ricordate?
0: Ho visto dei loro video, loro si stanno esibendo alla Sphere di Las Vegas comunque.
1: Dai.
0: Ridendo e scherzando, hanno fatto una serie di serate una dopo l'altra, non adesso, ma in passato. E devo dire, con grandissima invidia.
1: Dillo.
0: Che ancora sanno il fatto loro.
1: Non hanno perso lo smalto.
0: Maledetti, io li odiavo perché tutte le mie coetanee.
1: La solita invidia, vedi che continua a tornare.
0: Duran Duran, vedi, ci abbiamo preso, siamo bravi.
1: Ecco.

0: Fede, a proposito di boy band, Harry Styles, sono durati poco, One Direction, però sì, era quello che secondo me spiccava di più insieme a Zayn, ricordo sì, che anche lui aveva continuato ad avere una carriera solista. Poi ai noi c'era anche Liam Payne, esatto, che ha avuto la sua gloria solista, poi è scomparso tragicamente, assolutamente prematuramente. E gli altri due, boh, gli altri due fanno altro. Uno ho visto che si è rifatto i denti.
1: Neanche me li ricordo gli altri due.
0: Non mi ricordo anche come si chiamino. Vabbè, comunque parlavamo di boy band.
1: Sì.
0: E abbiamo tirato fuori dal cassettino dei ricordi Backstreet Boys, Moon and Stars. Ho ripescato la data, era il 2014. Quindi ben 12 anni fa.
1: Cioè una vita fa.
0: Mamma mia, quante cose sono successe in 12 anni. E c'era anche Erika a quel concerto lì in Piazza Grande. Sentiamo.
2: Ciao Didi.
0: No, non ho attaccato, ce l'hai lì tu?
1: Ce l'ho io, allora faccio io.
0: Falla partire tu perché lì vedi quando si smuovono le
2: ciao,
0: corde.
2: Ciao. Ciao. Io c'ero ai Backstreet Boys di Moon and Star di, penso ormai 10 anni fa,
1: 12.
2: È stato fantastico, sì, vedere i tuoi idoli che erano, come si può dire, impossibili da vedere a 15 anni in Ticino,
0: è vero,
1: esatto,
2: ed è stato veramente bello.
0: Sì,
2: e beh, poi mi ricordo che non era pienissimo, quindi eravamo sotto al palco.
0: Uguale!
2: Con delle adolescenti sfegatate, delle mie amiche.
0: È vero,
1: vi sarete incrociati sicuro,
0: ma
1: allora
0: sicuro. Ma lei infatti dice una cosa importante: quando i tuoi idoli vengono, io adesso non sono di Locarno, però comunque nella Svizzera italiana, la Svizzera italiana è casa mia,
1: sì,
0: quindi vedere loro
1: qui,
0: casa mia, è stato ancora più magico.
1: Certo,
0: che bella cosa. Mi stavo chiedendo, tu, ma voi in ascolto, avete mai scritto ai vostri idoli?
1: Ah,
0: perché
1: bello, sì.
0: L'hai fatto?
1: A me è successo.
0: Allora dopo ci racconti. Va anche bene. Voi, se avete provato a contattare, se avete mai scritto ai vostri idoli e addirittura avete ricevuto una risposta con i gadgettini, il posterino firmato, da chi non importa, ma avete ricevuto una risposta,
1: okay,
0: dal vostro idolo, insomma, a cui avete scritto, ditecelo! Condividiamo quella roba lì magica del ok, adesso sa che esisto.

0: tu ci sei quasi, eh?
1: Manca poco, sì.
0: Sì.
1: Allora, oggi sono 61 candeline da comprare, quindi poi da spegnere, da mettere sulla torta e poi da spegnere per Shania Twain.
0: Che donna, che selvaggia, che leonessa.
1: Lei sì, cantante, ma anche autrice, eh. Canadese, nata il 28 agosto del 1965 a Windsor, Ontario, che è stata una delle prime, no? Delle prime, sicuramente uno dei nomi più importanti a trasformare il country in un fenomeno pop globale. Quindi mi sembra anche giusto e doveroso omaggiarla come si deve con il suo singolo più famoso, uno dei più famosi.
2: That don't impress me much.

0: Abbiamo omaggiato Shania Twain, tra l'altro fammi dire che vanta un primato non da poco lei,
1: ovvero?
0: È l'unica artista donna nella storia della musica ad aver ottenuto 3 certificazioni Diamond consecutive negli Stati Uniti.
1: Cosa vuol dire?
0: Cioè 3 dischi di diamante per l'album.
1: Ah.
0: Non male, cioè diamole un po' merito a sta donna, no?
1: Certo!
0: Oh, e allora che cos'è?
1: Brava! Brava!
0: Brava,
1: brava Shania!
0: Brava!
1: Allora, chiudiamo il capitolo.
0: Questi sono i nostri riferimenti culturali, vedi? Gente di cultura noi due.
1: Vernice, no, com'è che era?
0: Saratoga, vernice Saratoga.
1: Vernice. Allora, a proposito, e per chiudere ancora il discorso Backstreet Boys a Moon and Stars 2014, chi c'era, chi non c'era, sogno realizzato, gente che sviene, si strappa i capelli, Lale scrive: no, mi sto ancora mangiando i gomiti per non aver visto i Backstreet Boys a Locarno. E poi c'è Daniele, dice: anche mia moglie è andata a vedere i Backstreet Boys in quell'occasione, voleva portare anche me, ma le ho detto che avrei divorziato. Quindi
2: esagerato, dai,
1: cosa vuoi farci? So gusti anche questi. Hai scelto l'amore? No.
0: Everybody. Ma dobbiamo metterli, fammi cercare.
1: Vai, cercali. Intanto ci siamo lasciati con una domanda.
0: Hai preferenze sui titoli?
1: Mamma mia, As Long As You Love Me. No, però è un po' lentina. No, dai, As Long As You Love Me.
0: Okay.
1: You are my fire. Sentiamo Janice intanto, se mi apri il canale, grazie mille.
3: Ciao, ma vuoi mettere quando sei proprio vicino al palco che guardano giù e tu sei convinto che ha guardato te negli occhi intensamente,
1: certo.
3: Dice: ha visto che ci sono, mi ha guardato, ha scambiato questa sì. Emozione con me. E loro non vedono niente invece dal palco. Ciao.
1: Ah, dipende, però è vero che quella sensazione lì è impagabile, di quando ti dici: ok, mi ha vista, mi ha notata, adesso sa che esisto, nei prossimi 7 giorni mi aspetto di essere contattata da lui o da un membro del suo team, perché avrà incaricato sicuramente qualcuno di informarsi, e sai che hanno tutti i modi, no, per risalire persone.
0: Ma certo.
1: E poi niente.
0: Però hai qualcosa da raccontare, ma lo raccontiamo dopo.
1: Va,
0: no?
1: Bene, intanto.
0: Buonanotte. Era un'altra quella? Sto sbagliando?
1: No.
0: Ok.

0: And I want it that way.
1: Allora, la fan
0: fa niente. Ma qua, anche questa è bellissima. Dai Backstreet Boys con As Long As You Love Me, rimaniamo un po' nella stessa tipologia. Con un altro evento in arrivo.
1: Sempre con dei begli omaccioni.
0: Mamma mia, sì, sentiamo.
2: Sabato 29 agosto, il Pentathlon del Boscaiolo. A Lodrino, competizioni, prove spettacolari, sfide tra selvicoltori, all'ultimo taglio. L'anno scorso hanno attirato 5.000 spettatori. Il Pentathlon del Boscaiolo, da vedere a Lodrino, da sentire alla radio, con Paolo Guglielmoni e Gioas Balmelli. Il Pentathlon del Boscaiolo, sabato 29 agosto, dalle 10.30.

0: voglia spingere stasera, venerdì, non mi deludete, mi raccomando, uscite, sbragate, ovviamente rientrate in casa con taxi, mezzi alternativi, tipo le vostre gambe, ma sbragate.
1: Le mani al cielo!
0: Basta, grazie, siamo in ritardissimo.
2: Sì.
0: Ah, tu ce l'hai, pronto?
2: Ce l'ho, leggi, comincio io.
0: Leggi i primi 14 segni che io devo andare a cercare.
2: Bravo, e allora...
3: L'oroscopo.
2: Sempre protagonisti in questo momento quelli e quelle del segno della Vergine. La concretezza vi permette di risolvere una questione pratica, quindi affrontatela senza complicarla inutilmente. Bilancia, qualcuno potrebbe aver bisogno della vostra capacità di ascolto, quindi offrite attenzione sincera e farete la differenza. E per lo Scorpione, oggi sentite il bisogno di proteggere ciò che vi sta a cuore, quindi fatelo con dolcezza anziché con rigidità.
0: Ariete, l'energia aumenta.
2: No, non comincio.
0: Ecco la voglia di, con essa la voglia di agire. Scegliete con attenzione dove indirizzare le vostre forze. Ti ricordi allora... cosa hai letto tu?
2: Sì.
0: Perché io no? Ok, va bene.
2: Allora io faccio pesci.
0: Ok.
2: Così non finiamo
0: con
2: i pesci oggi.
0: Bene.
2: Una corrente positiva accompagna le vostre emozioni. Seguitela senza fare troppi calcoli.
0: Cancro.
2: Sì, no, vai.
0: Cancro, fidatevi delle vostre capacità. Più di quanto abbiate fatto fino ad ora, è tempo di riconoscere il vostro valore.
2: Sagittario, la voglia di movimento è irresistibile. Cercate un modo per soddisfarla senza allontanarvi dalle vostre priorità.
0: Acquario. Le idee innovative trovano finalmente spazio per svilupparsi. Credete di più nel vostro potenziale.
1: Sviluppatevi!
2: Capricorno, i risultati ottenuti parlano da soli. Guardate con soddisfazione il percorso compiuto fino a qui.
0: Toro! Un incontro piacevole potrebbe colorare la giornata di serenità. Lasciatevi guidare dalla semplicità del momento.
2: Leone, una situazione poco chiara comincia finalmente a definirsi. Il sollievo che ne deriva vi restituirà fiducia.
0: Basta, finito, no? Scorpione, l'hai detto?
2: Detto. È tutto!
0: È tutto!
2: È tutto!
0: Sicura?
2: No!
0: Beh, tanto che i segni dimenticati si paleseranno, se così dovesse essere.

0: sono da fare anche gli auguri a Guglielmo Bruno, in arte Willy Peyote. Anche lui invecchia, ragazzi, sono 41 anni, ormai è tempo di pensare cosa vuol fare da grande.
1: Radio Televisione Svizzera,
2: il Foferavec.
0: Esattamente.
2: Ah, ma dobbiamo fare anche gli auguri e le congratulazioni?
1: Rete 3.
0: A chi?
2: A Giada, che ha raggiunto un ottimo risultato e diploma come verniciatrice, primo posto al 2026 Carrosserie Swiss.
0: Eccezionale!
2: Brava!
0: Congratulazione, orgoglio!
2: Brava Giada! Brava!
0: Brava Giada! Brava!
2: Perché è verniciatrice.
0: Certo! È perfetta! Cosa sta facendo Giada? Sta verniciando la ringhiera. Brava Giada, brava. Chissà se i genitori di Giada riconoscono questo riferimento culturale raffinatissimo di una pubblicità. Cos'era? Primi 2000? Fine 90? Non mi ricordo, forse un po' dopo.
2: Primi 2000. Che mi metti in difficoltà, ma però me la ricordo.
0: Anche questo,
2: perché poi sono stati i sequel di quella pubblicità.
0: No?
2: Parliamo di cosa adesso? Del tempo.
0: Dirvi
2: che in Ticino e nel Moesano sarà per lo più nuvoloso con rovescio temporali, soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano. Temporali in parte di forte intensità con accumuli di pioggia abbondanti. Nelle restanti valli del Grigione Italiano e nell'Engadina invece nuvolosità variabile con rovescio temporali solo isolati. Temperatura massima 24 gradi. In strada? In strada si inizia a fare un po' fatica perché il traffico comincia ad intensificarsi. Forti rallentamenti tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao.
0: Non ridere.
2: Per chi sta viaggiando in direzione di Lugano, identica situazione, quindi traffico che comincia ad intensificarsi.
0: Ad essere in intensificazione.
2: Sai che non riuscirò mai.

0: Infantino. La Federazione Calcistica Europea intende presentare in Svizzera una denuncia penale contro il presidente della FIFA, reo, secondo la UEFA, di una gestione finanziaria di tipo criminale. Tutto era partito con il piano, ritirato dopo una valanga di critiche, per privatizzare i diritti commerciali dei futuri mondiali di calcio. Infine nei Grigioni, dove almeno 4 distacchi di roccia bloccano la strada cantonale della Calanca. Nonostante gli intensi lavori, le condizioni della strada restano difficili, in particolare sopra la zona di Ponte ad Arvigo, dove molto materiale instabile potrebbe ancora staccarsi. Le precipitazioni inoltre costringono a interrompere ripetutamente gli interventi. Adesso l'aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Il Lugano è alla fase campionato di Conference League, ben ritrovati grazie all'1-1 di Batumi in Georgia contro il Maccabi Tel Aviv. I bianconeri hanno vinto il doppio confronto con gli israeliani e sono entrati a far parte delle 36 partecipanti alla Conference League. È la 5ª apparizione europea negli ultimi 9 anni, la 3ª in 4. È di Moncada l'Eurogol che ha regalato la qualificazione. Oggi alle 13 il sorteggio che rivelerà gli avversari del Lugano. Eliminati per contro Sion e San Gallo, i valesani hanno perso anche ad Amsterdam, questa volta per 5-3. I sangallesi sono stati superati 3-2 dai danesi del North Zealand, che avevano già vinto all'andata. Si consola con la Conference League il Thun, eliminato in Europa League dal Lech Poznan 2-2 ieri sera. Accede alla 3ª competizione europea anche l'Atalanta, seppur faticando con l'Apoel Tel Aviv. Nella fase campionato di Champions League, Mourinho con il suo Real Madrid affronterà il passato, Inter e Roma. Il Paris Saint-Germain, campione in carica, se la vedrà con Manchester City e Barcellona. Da segnalare poi, tra le altre grandi sfide, ce ne saranno tante, anche Bayern Monaco Arsenal e Bayern Monaco Atletico Madrid. Grande serata di atletica alla Weltklasse di Zurigo, con ben 2 record del mondo: quello del brasiliano Alison dos Santos, che con una gara mostruosa ha chiuso i 400 ostacoli in 45-80, battendo nettamente Carsten Warholm e strappandogli pure il primato di 45-94, e poi quello della statunitense Masai Russell nei 100 ostacoli con il cronometro di 12.09, 7ª e 8ª nella stessa gara di Taji Kambunji e Annika Kelin. Altra vittoria poi negli 800 metri per Audrey Verreaux, che ha stampato il tempo di 1.53.70, migliorando così il record svizzero. Infine Duplantis, con la misura di 6.25 m, ha vinto il concorso dell'asta contro il greco Karalis, fermatosi a 6.20 m. Ai mondiali di mountain bike in Val di Sole è arrivato il bronzo di Sina Fry nello short track, nessuna medaglia rossocrociata invece nella gara maschile, con Filippo Colombo solamente 16esimo. E prosegue il dominio di Tadej Pogacar alla Vuelta, lo sloveno ha vinto anche la 6ª frazione e ha aumentato il vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas. La nazionale maschile di pallacanestro ha steccato l'esordio nelle prequalificazioni all'europeo, perdendo a Friburgo 110-75 contro la Gran Bretagna. Passaggio vuoto anche per l'Ambri Piot nella 3ª amichevole, le ventinesi sconfitti 6-3 a Biasca dalla Lagnau, 3 punti per Coditec, bernesi avversari del Lugano. Alle 19 Sigirino, per i biancoblu a Coira ci saranno i tedeschi dello Schwenning.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, freschezze.
0: Quanto mi mancherà questa cosa? Sintonizzato. Gemelli, oggi siete particolarmente brillanti nelle relazioni. La vostra naturale simpatia apre molte porte.
4: E così li abbiamo letti tutti.
0: Ti è piaciuto come sono entrato così?
4: Certo.
0: Gamba tesa sul gemello.
4: Assolutamente. Gamba tesa sul gemello non è... andiamo avanti, che ho fretta di sentire quello che sta per entrare. Buongiorno Nico.
0: Allora, posso dire la mia opinione sulla band? In questo...
4: No, li ascoltiamo e poi ci dici.
0: La dirò alle 8.57.
4: Va bene, ah, così non rischi. Ai ai ai, sei sicuro? Ok.
0: Sì.

0: No, io sto facendo niente.
1: No, non so, lo so che non sei tu, è la canzone, ma non sfumare.
0: Oh,
1: salutiamo Raul. Uno che si chiama Raul,
0: sì?
1: Mi...
0: Ah sì, solo col nome Raul.
1: Così, sì.
0: Ah, Raul, ok.
1: Raul.
0: Allora, doveste incontrare Tiki, presentatevi come Raul, partite già avvantaggiati.
1: Raul scrive: cosa può fare una canzone in macchina sotto la pioggia con i pensieri della giornata e poi magicamente gli AC/DC. Grazie, una splendida giornata a tutti.
0: Però
1: una splendida giornata a te, Raul.
0: No, lui è Raul, non è Raul. Perché
1: io lo chiamo Raul.
0: Ma non è, perde il siezio, perde tutto il significato. Perché è Raul, non è Raul.
1: È Raul.
0: Va bene. Allora.
1: Io voglio Raul.
0: Raul all'ascolto,
1: poi,
0: palesatevi.
1: Poi anche Dario ci scrive: abbiamo la responsabilità.
0: Sì.
1: Di fare gli auguri di compleanno.
0: Ancora.
1: Al nipote di Dario.
0: Sì.
1: Che si chiama Alex.
0: Sì.
1: Che sappiamo che questa mattina è in ascolto. Quindi auguri!
0: Auguri, caro Alex! Non si dice quanti anni fa, però. No, non ce l'ho.
1: Non dà dettagli.
0: Tanti auguri comunque. Tanti auguri! Ah. Oh, molto bene. Andiamo avanti?
1: Questa è molto molto bella pure.
0: Guarda,
1: eh?
0: I Backstreet Boys di Temu abbiamo adesso.
1: I blu, dai! Signed, sealed, delivered, I'm yours.

0: Chi sono i BB? Per i BB ci voleva Fantozzi, è arrivato un messaggio adesso e non riesco a decifrarlo. I BB, io penso ai Blues Brothers.
1: Ah, potrebbe essere tante cose. Beach Boys, Beastie Boys.
0: Ah, non so, è arrivato così.
1: Ma dove? Chi?
0: Zuffolo.
1: Zuffolo.
0: I messaggi estemporanei mi fanno sempre impazzire perché
1: Backstreet Boys sarà.
0: Brava! Mi ero dimenticato della parentesi dei Backstreet Boys.
1: No, perché sarebbero BSB. Ah no, BB, perché è una parola sola, Backstreet.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque.
0: Scusami, non avevo collegato. Mi ero dimenticato della parentesi Backstreet Boys.
1: Forse sto sbagliando.
0: No, ma 100% sicuro si riferisce a lui. 100% sì.
1: Ok.
0: Dove siamo arrivati? Sono le 7:16, tra poco si gioca, per esatto. Se volete possiamo cominciare a scaldarci per il gioco.
1: Sì!
0: Fammi vedere con che lettera ciocchiamo oggi, con la lettera C di cioco.
1: Bravo, dai, che dopo ci dicono che vogliamo confondere apposta. È la C di?
0: Di cavolfiore.
1: Bravo, sì, giochiamo con la lettera C. Quindi 0848 030503 è il numero da iniziare a comporre in questo momento, di modo che possiate già prenotare la linea.
0: Scommettiamo 50 franchi,
1: Carlo.
0: Prendo ancora Carlo, esatto. Me li dai, però.
1: O Esther che ha giocato ieri.
0: Sarebbe bello giocare con Esther.
1: Era ieri.
0: Era ieri.
1: Ecco, vedi.
0: Dai, ma secondo me prendiamo Carlo ancora, vedrai.
1: Proviamo.

0: Fireflies è una delle mie parole in inglese preferita, anche Dragonfly, cioè la libellula che si chiama Dragonfly mi fa volare via, non so perché.
1: Ma vabbè, ma tutto bene, Nico.
0: A te non, ma non è bellissimo Dragonfly?
1: È molto bella. Vieni sì. Qui, vieni qui che ti abbraccio. Vieni qua.

0: con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Impari un buon acquisto del valore di 100 franchi offerto da Lehner e al telefono prontissimo per giocare con noi questa mattina abbiamo Marco, anzi Marcone. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Tiki, buongiorno Nico.
3: Oh. Buongiorno, ma che bello, hai dormito bene stanotte Marcone?
2: Ma certo, questa bell'acqua fresca fresca.
3: Vero, te la stai godendo, eh? Dici perché ci hai detto che sei Marcone, perché?
2: Perché chissà, sa, chi mi conosce sa chi sono.
1: Ah, ma
2: Marcone da Losone.
1: Ah, non si può dire in radio, mi sa, il perché del Marcone, ho capito.
3: Marcone da Losone.
2: No, però. No, tutti gli amici o conoscenti sanno che sono Marcone.
1: Ah, pensavo ci fosse una caratteristica.
2: Perché non sono magro, per quello.
1: Ma no, non ci mancherebbe, non ti preoccupare. Allora, Marcone, è arrivato il momento di giocare. Giocheremo con la lettera C di Cavolfiore. Sai che dobbiamo arrivare a 12, quindi appena sei pronto la nostra Tiki parte con le domande e io faccio partire il countdown, va bene?
2: Va benissimo, vai pure.
3: E allora, con la C, la K, l'alza, chi vince il torneo?
2: Coppa.
3: Vanno montate se nevica.
2: Catene.
3: Insieme ai pro nella lista.
2: Passo.
3: Scuola di musica. Vecchio aereo supersonico.
2: Condor.
3: La città lariana.
2: Como.
3: Coltiva i campi.
2: Passo.
3: Lomacchi con latte.
2: Caffè.
3: Magnete, anche detto.
2: Calamita.
3: È bella in chi scrive bene.
2: Calligrafia.
3: Lo indossa il dottore.
2: Camice.
3: Paghi quello radio televisivo.
2: Canone.
3: Sinonimo di pelle. La può dire. Certo. Sinonimo di pelle con la C.
2: Cute.
1: Bravo. Okay. Saremmo arrivati a 9. Con cute saremmo arrivati a 9.
3: Ne mancavano 3, Marcone.
1: Abbiamo lasciato indietro insieme ai pro in una lista. Sono i contro. La scuola di musica è il conservatorio. Il vecchio aereo supersonico quasi c'eri, avevamo capito che l'avevi presa, era il Concorde, tu hai detto Condor, però ho capito che c'era arrivato.
3: Però c'era, sì, lo ricordava.
1: Poi coltiva i campi il contadino. Marcone, la cosa bella è che potremo risentirci in futuro.
2: Va benissimo.
3: Sì, ecco, io infatti sono contenta che tu abbia perso, Marcone, perché mi piace averti qua al telefono. Mi piace un sacco. Quindi ti risentiremo.
2: No,
3: bene.
2: Sto tranquillo, allora ci sentiremo.
3: Ma sì.
1: Stai andando a lavoro?
2: Esattamente.
1: Allora buon lavoro.
2: Un ritardo, ma va bene.
1: Ma non ti preoccupare, ti firmiamo noi la giustificazione per aver giocato con noi, non ti preoccupare.
3: Funziona sicuro.
2: Firmata, grazie mille.
1: Ciao Marco, buon lavoro. Ciao
2: a tutti, buona giornata, ciao.
0: Con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.

0: Senti come suona la Svizzera, italiana in particolare, Hidden Hands con Start Again, brano che stiamo spingendo, ma perché deve essere spinto e basta. Cioè, giusto. Di fronte a una roba del genere, che cosa vuoi fare? Rimanere impassibile e ignorare?
1: No, bisogna metterla nella cosiddetta hot rotation e quindi spingerla finché ce n'è.
0: E bisogna che ci si spinga fuori dai nostri confini, dobbiamo andare in Spagna. Nella prossima notizia c'è da affrontare una questione che può sembrare assurda così a primo impatto, ma quando viene approfondita e emergono poi le varie motivazioni che stanno dietro un'iniziativa un po' particolare di un ristorante, effettivamente ti dici, sai che c'è, forse hanno pure ragione.
1: Penso di aver capito dove andare a parare.
0: Beato te, perché io non mi sono capita.
1: Guarda, credo di sì. Allora, secondo me, hai parlato di ristoranti, hai parlato di esagerare nei ristoranti.
0: No.
1: Come no? Sì, invece.
0: Non ho detto che di esagerare.
1: Sì, spingersi oltre i propri confini, o spingersi oltre nel ristorante. Cioè, cosa puoi fare?
0: Precious.
1: Se ti spingi oltre al ristorante. Beh, no, si possono fare anche altre cose.
0: Vai, metti zucchero con un chilo e poi ne parliamo.
1: Vuoi che ti dico quale cose intendo io per spingersi oltre il ristorante? Ho un bel elenco, eh.
0: Davvero? Ma tu
1: sì.
0: Ma tu da dove salti fuori, Nico? Eh?

0: un chilo di zucchero mi ha sempre fatto ridere, cioè, annunciarla così. Sì. Continua a farmi ridere.
1: Ma fai bene, perché effettivamente fa ridere.
0: Occhio esagerare. Occhio esagerare con lo zucchero, perché.
1: Ma occhio esagerare sempre, soprattutto col cibo. Allora, oggi parliamo di un'istituzione sacra, sì, che tutti noi abbiamo venerato almeno una volta nella vita, verosimilmente, mi immagino, soprattutto quando eravamo più squattrinati.
0: Sì.
1: E che quindi vuoi mangiare tanto
0: e spendere poco.
1: Quindi la formula all you can eat, ed è una terra di mezzo. Quando entri in un ristorante all you can eat, arrivi su una terra di mezzo fra la dignità,
0: sì,
1: umana, che sì, va a morire lentamente. Entri, però ci sei tu dall'altra parte che dici: adesso entro e li rovino tutti, perché ho una fame così fame che li rovino.
0: C'era un grande livello di preparazione, almeno da parte mia, quando sapevo che una sera, perché tendenzialmente vado la sera all'all you can eat, non ho mai pranzato in un all you can eat, si va di sera, non so perché. Perché semplicemente, per quanto mi riguarda, non facevo colazione e non pranzavo, perché io dovevo andare lì con l'intento di tutto quello che avevano, io devo mangiarlo.
1: Ecco, e allora vi anticipavo, dobbiamo andare in Spagna, in un ristorante giapponese, nella regione di Siviglia. Lì i proprietari del ristorante, disperati evidentemente, hanno dovuto introdurre una regola che sembra uscita da un film comico di serie B.
0: Ok, sono
1: curioso. Ed è la tassa sul vomito. Una penale in caso tu entri, mangi tanto,
0: ma così tanto,
1: e poi vomiti. Allora tu ti dici: ma veramente? Sì, ma perché dicono la gente qua mangia così tanto, ed è capitato spesso che poi uno rimettesse, rovinando ovviamente
0: l'appetito agli altri, esatto,
1: agli altri tavoli, poi lasci i camerieri a fare il lavoro sporco, proprio letteralmente. Allora la direzione ha detto: basta.
0: Ci hanno messo il cartello con il divieto della faccia.
1: Sì, hanno messo un cartello in sala, che poi è diventato virale perché ovviamente l'hanno fotografato tutti quanti. Quindi si legge che se il cliente vomita nel ristorante a causa dell'ingordigia, la casa si riserva il diritto di addebitargli un supplemento sulla fattura per coprire i danni, la pulizia e il disturbo.
0: Ma giusto, adesso chiediamo scusa a tutti, come si chiamano quelli che hanno la fobia del suono, del...
1: Non lo fare.
0: No, non lo faccio.
1: Aha.
0: No, come si chiama?
1: Non mi ricordo. Dai! It's just a

0: Sai cosa mi piaceva tantissimo fare all'Olio Can It quando ci andavo?
1: Cosa?
0: Che quando vengono a prenderti l'ordine tiri fuori il telefono,
1: sì,
0: e dici: allora prendiamo un 12, 14, 2, 17, 3, 24, 8, 8, 36, tutto così, cioè non dici il nome del piatto,
1: no,
0: perché è più
1: no,
0: facile anche per loro, immagino.
1: Certo, no? Anche perché la proposta tendenzialmente è talmente ampia,
0: esatto,
1: che star lì a scrivere volta per volta che cosa si vuole rischi veramente di fare il patatrack. E allora stavamo parlando della tassa sul vomito che ha introdotto
0: basta dirlo,
1: tassa sul rigurgito,
0: sul
1: rigurgito in un all you can eat giapponese in Spagna,
0: okay.
1: Quindi i proprietari si sono stufati di dover avere a che fare ogni volta con la pulizia di gente che stramangia e poi sta male, non fa tempo ad arrivare in bagno o uscire, e quindi hanno detto: adesso basta, se dovesse capitare vi addebitiamo una tassa anche piuttosto importante per il disagio che state causando. Allora, io stavo pensando una cosa.
0: Vai, sentiamo, sono curioso.
1: Però voglio la verità.
0: Mm.
1: Vi voglio onesti.
0: Come sempre.
1: Come sempre, sapete che non vi giudichiamo al microfono.
0: Io un po' sì, però vabbè.
1: Una volta che il microfono si spegne.
0: Esatto.
1: Ma succedono? No, adesso scherzi a parte, però piuttosto che strafogarti lì quando capisci che non ce la fai più, ma hai ancora voglia di mangiare ed è ingordigia quella,
0: sì,
1: ovviamente, non
0: sì,
1: hai più fame, non hai più fame da almeno mezz'ora, ma continui a mangiare. Non so, vi è mai capitato di prendere una qualcosina e infilarvela nella borsettina, nel tovagliolino, di nascosto, da portare a casa?
0: Per il cane che non avete? Questa la porto
1: esatto,
0: a casa per il cane.
1: Cioè tu arrivi a un certo punto allucinato dalla quantità di cibo, perché inizi veramente ad avere le allucinazioni.
0: Sai cos'è una roba che ti ammazza quando tu sei pieno?
1: Sì.
0: E ti portano ancora roba che ti eri dimenticato di aver ordinato. Cioè lì muori.
1: È vero.
0: Lì veramente dici:
1: è vero,
2: oh, ti esce l'aria proprio, non ne puoi più.
0: È una roba che ti devastante. Però

0: Conti, stiamo parlando dei ristoranti All You Can Eat. Ci siamo lasciati con la notizia di una tassa sul rigurgito per i clienti che a una certa rimettono perché non ce la fanno più a mangiare, e l'alternativa era portarsi via quello che non si riesce eventualmente a finire invece di forzarsi a continuare a mangiare. E allora la domanda era: vi siete mai intascati, messi nella borsetta degli avanzini cose? Arrivano i racconti. Scrive Enea: la mia migliore amica si portava dietro il Tupperware per non rischiare di dover pagare il supplemento se non fosse riuscita a finire tutto.
1: No, ma è geniale.
0: Beh,
1: ma
0: è geniale.
1: Adesso, quindi ti puoi portarti via le robe anche dallo You Can Eat?
0: Non so se si possa, okay. Probabilmente lo fai.
1: Cioè, non lo puoi chiedere, nel senso, ordini
0: a doggy bag.
1: Ecco.
0: Tipo, sarebbe legittimo. Cosa vuoi fare? Cioè, l'ho pagato, non lo voglio buttare.
1: Infatti.
0: Ho strafatto, ma d'altronde sei andata in All You Can Eat. Cosa vuoi fare?
1: Vai con quell'intenzione lì.
0: Certo. Però vedi.
1: Chi è a esperienza diretta e può confermare o meno questa cosa? Perché a me viene il dubbio che non si possa portare via il cibo in eccesso allo You Can Eat. Non lo so, questa convinzione io, non lo so se poi magari.
0: Perché è vero che uno si può portare dietro il pentolone, riempirlo, tanto hai pagato, no?
1: Esatto. Non lo so, vabbè. Avete...
0: diteci.
1: Esatto, dicetecelo. Mi piace.
0: Che bello. Invece Ivano scrive: quest'estate abbiamo festeggiato l'anniversario di matrimonio di mia cognata. Lei ha avuto la nausea tutta la sera ed ero seduto davanti a lei al ristorante.
1: Oh, santo cielo.
0: Ero in modalità Bolt, pronto a scattare al primo segno di...
1: Che stress, poi dice.
0: Beh, certo. Che cosa vuoi fare in una situazione del genere?
1: Mamma mia,
0: guarda,
1: sì.
0: Guarda, io posso vedere tutto, posso vedere sangue, posso vedere... Ma veramente di tutto non mi impressiono.
1: Sulla gente che dà di stomaco, sì?
0: Lì non ce la faccio.
1: Io no. Non ho questo problema, fortunatamente.
0: Beato te. Beato te.

0: scusate, ma lo dice la parola, all you can eat, non all you can portar via.
1: Ah, questo ci ha disintegrato, sì, questo, sì, messaggio. Effettivamente sì, quindi niente, non si può portare via.
2: Allora, okay, in teoria non puoi venir lì, mangiare all you can eat e intanto riempire anche la borsetta. Cioè, perché non è questo il concetto. Effettivamente l'hai detto, guarda, non avremmo saputo dirla meglio. Manuel, quindi c'è chi ammette effettivamente di aver portato via anche delle cose.
3: Beh, ma
2: e
3: certo,
2: c'è chi mente
1: esattamente, bravi, perché dai, tutti l'abbiamo fatto. Allora io ti dico la verità, no, perché mi vergogno.
2: No, nemmeno io, però no,
1: mi vergogno e non mento, cioè è la verità proprio, sì, mi vergogno tantissimo, però vabbè, rispetto e stima totale per chi lo fa e ha il coraggio di farlo. Ci si interrogava anche sui messaggi che sono arrivati sul fatto che dalle nostre parti, quindi in Ticino o comunque nella Svizzera italiana, non esista il concetto di ristorante all you can eat.
2: È vero che anch'io non ne ho mai visto.
1: Non ne ho in mente nessuno, adesso poi, sì, magari ci sbagliamo e non lo sappiamo, però così a memoria il ristorante giapponese, perché è il primo che ci viene in mente, sì, no? Quando si parla di questo tipo di non c'è dalle nostre parti, però abbiamo la nostra variante.
2: Abbiamo la variante del a volontà di una cosa, di un piatto.
1: Che è un po' più facile, no?
2: Più facile, dunque cinoasone, puntinone.
3: Che voglio.
2: È vero.
1: Ecco, vedi, però nonostante tutto, io se uno mi dovesse proporre la cinoasa volontà o il sushi all you can eat, cioè a parte il fatto che dovrebbe essere la base per tutti. C'è scelta, giusto?
2: Cinoasa volontà.
1: Ma ovvio.
2: Sì.
1: Cioè, siamo d'accordo tutti,
2: siamo
1: su questo?
2: Siamo d'accordo.
1: Ok. Ah, perché dai, i tempi che corrono qua.
2: Cioè, siamo d'accordo io e te, quindi tutti.
1: Brava.
2: Ecco.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8. Buongiorno.
2: Buongiorno da Tiki
1: e da Nico.
2: Buongiorno a Rosy Nervi.
1: Buongiorno anche a voi.
2: Che
1: buongiorno.
2: Ci ha raggiunto in studio. Tutto bene, Rosy?
1: Bene, mi è venuta la tosse. Ma
2: no.
1: Perché? Ma l'aria condizionata, sì.
2: Ma non c'è, ci sono 32 gradi in questo
1: studio.
2: Ho la
1: studio. Tosse. Ah. 32 dove?
2: Dove? Io ho molto caldo, ma perché sono molto caldo.
1: Fahrenheit 32 gradi.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Quando vuoi.
1: Se volete... Vi racconto un po' che giornata sarà dal punto di vista meteorologico.
2: No.
1: Sì, non è metereo, è meteoro.
2: Va bene, fammi chiedere la perplexity.
1: In Ticino e nel Moesano sarà ed è per lo più nuvoloso con rovescio temporali, soprattutto fra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano. Temporali che potrebbero essere anche di forte intensità localmente. E questo è, sarà una giornata così.
2: È un po' interlocutoria, diciamo.
1: È una giornata interlocutoria? Va bene, Nico, come vuoi tu. Comunque la temperatura massima sarà di 24 gradi.
2: Vedi, qua hai confermato che sarà interlocutoria.
1: Ah, sì.
2: Anche il traffico è interlocutorio.
1: Com'è?
2: È un po' interlocutorio, perché allora sulla 2...
1: Ti piace? L'hai scoperta ieri, interlocutorio?
2: Da moda, quando ero in fasce che uso interlocutorio. I mezzi pesanti diretti a sud, sulla 2, ripeto, vengono fermati su più tratti a lato dell'autostrada tra l'area di servizio di Coldredio e l'uscita per la dogana commerciale di Brogeda. Quindi a chi transita su questo tratto autostradale si raccomanda di guidare con prudenza. Poi, forti rallentamenti vengono segnalati su più tratti anche dalla strada che va da Magliaso a Gravesano, e questo è quanto anche per quanto riguarda il traffico. Adesso con Rosy le ultime notizie.
0: 3 News.
3: Le 8 e 2 minuti è una corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet. Si teme che un lago straripi con nuove inondazioni e cresce ancora il bilancio delle vittime. Dopo l'ennesima polemica, Valéry Dittli lascia il Partito del Centro, ne fonda uno nuovo in primavera. Tornerà per salvare il suo seggio nel Consiglio di Stato Vodese. E infine per lo sport calcio, il Lugano pareggia col Maccabi e si qualifica per la fase a campionato di Conference League.

0: è un brano interlocutorio anche questo, Matt con Ray Dalton, Don't Worry era il 2015 che anche di per sé tutti ci ricordiamo, fu un anno un po' interlocutorio anche quello. Posso andare avanti fino alle 9? Fermami.
1: No, non ti fermerò.
0: Fermami.
1: Ti lascio schiantare da solo, guarda, stai, vai dritto, fiero, testa alta e la coda da pavone bella aperta.
0: Oh, che bello.
1: Noi ormai ci conosciamo abbastanza bene.
0: Sì,
1: perché ci frequentiamo qua dentro, ci obbligano a lavorare insieme, noi siamo felici, ma scegliamo anche di frequentarci fuori da queste mura. Tu pensa... l'ignoranza.
0: Sì.
1: Però quando conosci qualcuno di nuovo, solitamente i primi minuti li trascorriamo un po' tutti nella stessa maniera. Ci sono le domande, quelle standard.
0: Esatto.
1: Come ti chiami, che lavoro fai e quali sono i tuoi... C'è una sorta di...
0: scaletta mentale.
1: Coma sociale, non so come chiamarlo.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok, va bene.
1: Un pilota automatico, no?
0: Domande che escono in automatico, sì.
1: Che sono domande che in realtà dell'altra persona non è che ci dicono granché.
0: No.
1: Non è che il lavoro ti identifica.
0: No.
1: Quali sono gli hobby, sì, qualcosina mi stai facendo capire, ma non so il perché, magari è proprio quell'hobby lì. Da dove arriva? Per quale motivo?
0: La maggior parte dei casi sono un po' i soliti. Mi piace viaggiare, mi piace leggere.
1: Esatto. Ma noi siamo qui questa mattina. Poteva essere un insospettabile venerdì 28 agosto.
0: E invece
1: vogliamo dare una svolta alla vostra vita sociale.
0: E cioè
1: abbiamo trovato l'articolo che propone 37 domande
0: da fare
1: agli altri per conoscerli davvero in pochi minuti. Chiaro, non bisogna farle tutte 37,
0: no,
1: perché non si faranno mai più vedere se tu bombardi con 37 domande.
0: Potrebbero scappare.
1: Ma ce n'è una qualcuna che assolutamente può effettivamente fare la differenza. Approfondiremo tra poco.

0: Cucù. Avete presente uno studio psicologico che era stato fatto negli anni 90 ma poi è diventato più celebre recentemente, in cui c'era una lista di 90 domande che due sconosciuti avrebbero dovuto porsi a vicenda e poi c'era un'altissima probabilità che si piacessero e si innamorassero?
1: Sì.
0: Ecco, le 37 domande invece per conoscere bene qualcuno non hanno nulla a che vedere con l'amore, con Cupido, però si sono ispirate a quello studio sociologico lì degli anni 90.
1: Okay.
0: Dunque non è fuffa, è roba seria.
1: No, roba con... ma ecco. Certo, ma non diamo mai noi fuffaggini.
0: Bravo. Le domande, alcune di queste domande sono effettivamente geniali.
1: Sì.
0: Spiazzanti anche alcune, perché poi le leggi dici aspetta.
1: Si fa anche fatica a rispondere.
0: Ce ne sono alcune veramente carine. Una per esempio è: qual è una cosa che tutti pensano di te ma che in realtà è una balla colossale? Non è vero, tutti lo pensano, sai che lo pensano perché te l'hanno detto, ma non è vero. Oppure un'altra che mi piace molto: qual è quel ricordo stupido, tra virgolette, che vorresti poter rivivere? Un insignificante più che stupido. Che sembra banale, ma che tu vorresti rivivere di nuovo e di nuovo e di nuovo. Poi c'è la mia preferita.
1: Ok.
0: La mia preferita è: qual è la domanda che nessuno ti fa mai, ma alla quale risponderesti volentieri?
1: Ecco, io a questa non so rispondere, per esempio.
0: Davvero?
1: Faccio fatica. Cioè, non sono riuscito...
0: richiede il ragionamento.
1: Non sono riuscito a scegliere una domanda che vorrei che mi venisse posta.
0: Allora.
1: Tu ce l'hai?
0: Io ci ho pensato.
1: Okay.
0: E ne ho qualcuna.
1: Addirittura?
0: Sì, ne ho qualcuna che vorrei che qualcuno mi ponesse, che non mi è mai stata posta. Però, quindi, per dare una tara, passiamo dal ti piace il sushi?
1: Ok, no? Sì.
0: A poesia, ragazzi. Alla poesia. E quindi, scaviamo nel profondo, vi chiediamo...
1: Sì.
0: Una di queste domande.
1: Ok.
0: A voi chiediamo: qual è una cosa che tutti pensano di voi, ma che in realtà è una balla colossale?
1: Questa è bella, eh?
0: Non è vera. Ditecelo e noi poi vi leggeremo super volentieri.

0: sfondando nel profondo del disagio anche personale della poesia. Stiamo scaldando il telefono 079-873-8073, il numero WhatsApp per raggiungerci. Oggi facciamo un po' di... è come se fosse un po' una terapia di gruppo.
1: Sì, esatto,
0: no?
1: Esatto, potremmo leggerla in questo modo.
0: E allora, qual è una cosa che tutti pensano di voi, ma che è totalmente falsa?
1: Posso leggere il messaggio di Mara, che è arrivato adesso, mi ha fatto molto sorridere.
0: Sì, prego.
1: Non tutti, dice lei, ma qualcuno crede seriamente che io sappia cucinare e che lo faccio bene con passione. Invece lo faccio controvoglia e solo per pura sopravvivenza. Ciò non significa che mangio solo pasta, faccio ricette complete e variegate, ma solo perché non si può vivere di solo pasta e riso. Quindi vedi, alla fine loro, alcuni ci stanno dando delle cose belle, positive, che pensano di loro.
0: Assolutamente.
1: Ma che in realtà io invece ho pensato solo alle cose negative che dicono di me, che invece non sono vere.
0: Tipo? Qual è una cosa che pensano di te che è assolutamente falsa?
1: Allora, primo impatto, tutti dicono che io sembro uno che se la tiri tantissimo.
0: Sì, questo è vero.
1: Infatti
0: è vero.
1: Molte delle mie più grandi amicizie, dopo che si è creato un bel rapporto, tutti mi hanno detto: al tuo inizio mi stavi tantissimo sulle balle, proprio non potevo vederti. Poi conoscendoti invece ho scoperto che non sei così.
0: Sì, perché no, perché tu sei contento di essere te. Non so come dirla, però non
1: per
0: è
1: fortuna, direi.
0: Fai le battute. È vero che se uno non ti conosce, dopo dice adesso basta,
1: lo
0: tutto
1: so.
0: Pieno di sé.
1: Lo
0: dici con tono scherzoso, ma è vero.
1: Si mette un po'.
0: È vero, lo pensi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ma sono anche estremamente umile.
0: E dopo si apprezza. Su umile me ne vado, ciao.
1: No, non ridere, dai, non ridere.
0: Vai da solo, vai.

0: Cesare Cremonini con Dicono di me. Quali sono quelle cose che gli altri pensano di voi ma non sono assolutamente vere? Di questo stiamo parlando. Questa è una delle domande nel questionario di 37 domande da fare per conoscere veramente la persona che avete di fronte. Tra l'altro, se le volete già lo stanno chiedendo, sì. Ma si può avere il link?
1: Ormai hanno capito che le modalità sono queste. Voi chiedete e
0: noi vi daremo.
1: No, tu dai.
0: Basta chiedere, scrivetemi con che voglia di domande. Per me il segnale sarà chiaro. Vi invierò il link con le 37 domande diverse da porre a qualcuno per conoscerlo veramente. Una di queste appunto è: qual è quella cosa che pensano gli altri e che non è però assolutamente vera riguardo a voi. Sulla cucina c'è anche Sabina.
1: Sì, e molti hanno, c'è la tendenza per molti che molte persone pensano di voi che siate bravi a cucinare pur in realtà non essendo, o che abbiate
0: che vi piaccia cucinare. Sì, che vi piaccia cucinare.
1: No.
0: Anche lei si iscrive: pure io cucino perché devo cucinare, non perché mi piaccia cucinare, ma la mia famiglia pensa che io mi diverta a cucinare. Okay. Cioè sono due mondi,
1: sono
0: completamente
1: due cose
0: diversi.
1: Però cioè, il concetto che si deve cucinare di base è giusto, cioè perché per mangiare devi cucinare per forza. Chiunque
0: se
1: deve
0: sei
1: cucinare.
0: Un comune mortale devi cucinare, se sei qualcun altro ti fai portare da mangiare.
1: Non siamo in Cina dove fanno gli appartamenti senza le cucine.
0: Ah sì?
1: Lo sapevo, non l'avevi.
0: No, non lo sapevo. Non apriamo un'altra parentesi.
1: No,
0: chiudiamo questa,
1: esatto.
0: Nico.
1: Scusami.
0: Allora, c'è anche chi ci scrive: tutti pensano che io sia così onesto. Com'è che aspetta, dove era? Adesso l'ho persa di nuovo.
1: Ah, gentile e onesto era.
0: Era gentile e onesto, sì.
1: Ma tutti, quanto è onesto e gentile?
0: Ma quanto è onesto e gentile, poi aggiunge: solo per capire, baro pure a Monopoli contro i miei figli.
1: Sei una bellissima persona, bravo.
0: Ma solo per dare una lezione, perché nella vita viene anche imbrogliato continuamente. Se non si accorgono sono cavoli loro.
1: È giustissimo. Condivido quindi questa filosofia.
0: Poi ancora ci scrivete.
1: Ne ho uno io. Tutti pensano che io sia intelligente solo perché ho frequentato l'università. Ho forse più cultura di altri, ma sono molto meno intelligente di molti. La cultura si acquisisce, l'intelligenza invece è innata.
0: Ah sì, vero.
1: Io sposo perché pur non avendo frequentato l'università non sono comunque una persona colta. Quindi niente. Cioè, ho fatto tutto da solo. Vedi che
0: ti
1: sono.
0: Stai cucinando da solo.
1: Vedi che sono umile alla fine.
0: No, non penso sia l'umiltà questa, sai?

0: Midnight Oil con Beds Are Burning. E la nostra chat è on fire questa mattina, perché siete tutti curiosi di ricevere la lista delle domande di questo test, no, psicologico, questo studio che è stato fatto, sì, con queste 37 domande per conoscere veramente una persona, non le solite domande che lavoro fai, cosa ti piace fare nel tempo libero,
1: sono i tuoi hobby.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo iniziato a chiedervi se c'è qualcosa che la gente pensa di voi o dice di voi che in realtà non è assolutamente vera, e le vostre risposte sono eccezionali, non avevamo dubbi. Tutti pensano che sia una persona buona e che per me non esista la vendetta, ma sono del cancro, poi ci quindi questo deduco che le persone del cancro siano vendicative a questo punto.
1: Non lo so, io sempre solo sentito parlare male dell'ariete, quindi sono rimasta sull'ariete, ma magari anche il cancro ha...
0: Io degli scorpioni invece ho sentito parlare malissimo.
1: Anche dei capricorno,
0: ma
1: roba brutta.
0: Anche dei tori ho sentito parlare
1: male.
0: No,
1: non è vero. Il toro, tutto al più dicono che siano testardi, fine. E non è un difetto.
0: Una roba veramente odiosa.
1: Ci scrivete. Allora, tutti pensano di me che so bene il tedesco perché lavoro a Lucerna. Uso le solite tre parole e odio il tedesco.
0: Bellissimo.
1: Questo è il messaggio. Poi un altro. Scrivono. Tutti pensano quello che hai appena detto tu. Quindi l'abbiamo già letto questo.
0: Io posso dire un'altra cosa che pensano di me,
1: sì,
0: se vuoi. Che
1: vai.
0: Sono molto ricco.
1: Ho capito, dai anche un po' di elementi per indurre la gente a pensarlo.
0: Quello è vero, tu lo sai perché sono estremamente generoso, quindi quando siamo fuori non mi interessa se siamo io e te o io e te con altre 8 persone. Se c'è da offrire qualcosa, io offro a 8, 10, 12 persone, non me ne frega nulla, me ne rendo conto la mattina dopo.
1: Ecco, beh, quello è il problema, perché durante la serata al quarto drink,
0: sì,
1: ragioni come se fossi ricco.
0: Mamma mia, è bellissimo.
1: È bellissima come sensazione. Poi si piange.
0: Sì, poi si piange.
1: Poi si piange e si dice non lo farò mai più.
0: Ma lo si fa comunque. Invece sono, si chiama generosità. Secondo me questo deriva dal fatto, non tanto da quello, ma perché io purtroppo, o per fortuna, non lo so, ho frequentato in adolescenza, e anche prima, quando ero piccolo, famiglie molto facoltose. E quindi la gente, vedendomi girare con loro, pensavano che io appartenessi allo stesso ceto sociale, cosa che non è assolutamente
1: tu appartenevi allo stesso aceto, più che altro.
0: Vai avanti, vado a prendere un caffè. Io. Vai avanti.
2: Adesso vai avanti.
1: Io chiedo scusa.
2: No, vai avanti.

0: Qual è quella cosa che dicono, pensano di voi, ma non è assolutamente vera? Una delle 37 domande all'interno di una lista stilata da sedicenti psicologi esperti del cerebro umano che vi stiamo riproponendo. Domande per conoscere veramente la persona nuova che avete di fronte. Io vi giro super volentieri il link con tutte e 37 le domande. Alcune sono super profonde.
1: Sì.
0: Cavolo, sono veramente da pugno nello stomaco.
1: Magari
0: però...
1: non fatele al primo appuntamento. Esatto. Fatela al terzo, quarto. Prima.
0: Quindi su quella delle falsità che la gente pensa o dice di noi, Arci scrive: quando vado in Italia pensano tutti che io sono la banca nazionale della Svizzera e non ci credono che sono in tutt'altra situazione.
1: Esattamente, quello è vero. Quando andavo sì. Mi ricordo in vacanza dai miei cugini in Italia, soprattutto quando poi ho raggiunto l'età adolescenziale in cui si poteva andare fuori e sbevacchiare qualcosina, mm-hmm. mi dice: stasera offre lo svizzero.
0: Ecco, vedi.
1: Io lo facevo non tanto per quel motivo lì, quanto perché, come detto prima, sono una persona generosa.
0: Poi c'è anche chi ci scrive: tutti i miei familiari e amici pensano che io non lavoro, cioè nel senso che non faccia niente tutto il giorno, e per quello quando c'è da occuparsi di una rogna, che sia la discarica, compere varie eccetera, pensano che io possa occuparmene sempre.
1: Questo anche in casa mia, eh?
0: Invece ho una ditta individuale, semplicemente sono flessibile, ma non è che sono qua a far niente tutto il giorno. Quindi okay. Pensano, anche questo deve essere brutto, eh.
1: Beh, mia moglie di me pensa: visto che tu non fai una mazza tutto il giorno, puoi andare lì a fare questo, puoi andare lì a prendere quella.
0: Ma non ci farai mai l'abitudine.
1: No, ma
0: credimi.
1: Sai cosa ho fatto? Le dico: hai vero, hai ragione, vado io. Ho risolto così.
0: Poi i miei colleghi a Berna pensano che io sia bilingue, italiano-francese, poi ci restano quasi male quando dico che è da 20 anni che mi sto sbattendo per imparare il francese.
1: Vabbè, comunque lui però, vuol dire che si applica, si impegna, sì? E lo parlicchia, insomma, in qualche modo.
0: Poi qualcun altro: pensano che sono severo, ma non è vero, in realtà sono una persona molto affabile e soprattutto pratica.
1: Ok, sì, ci può stare quindi il fraintendimento.
0: E poi qualcuno scrive: Nico sicuramente è permaloso, però è simpatico e si fa perdonare.
1: Io non sono assolutamente permaloso. Non è vero. Ma non è vero, ma dai, non sono permaloso. No, io non sono permaloso, va bene. Come si permette? Chi è?
0: L'avessi mai detto, Ede.
1: Ah, Ede? Allora, aspetta, tasto destro, cancella.

0: Mi sembra che l'argomento stia prendendo gran piede, però ci sono tutta un'altra serie di domande sulle quali vi vogliamo le vostre risposte, sempre prese dal questionario delle 37 domande. Se lo volete o mi avete già scritto, non ve l'ho ancora inviato, scrivete qualsiasi cosa in questo momento, lettere a caso, almeno mi tornate in cima alla lista e vi invio il link con le 37 domande definitive. C'è Cecco che scrive: tutti pensano che, essendo io Scorpione con ascendente Scorpione, sia una persona difficile e non mi reputo tale.
1: Ecco, allora approfitto di questo assist che tu mi lanci per virare su un'altra delle 37 domande che secondo me è interessante e potrebbe stimolare ancora il nostro pubblico. Un'altra domanda interessante era: qual è quella cosa che... non so, detta durante una conversazione con questa persona, appena questa persona dice quella roba lì o tocca quell'argomento lì, ti fa perdere immediatamente tutto l'interesse che magari avevi all'inizio e ti sale un disinteresse totale, smetti di ascoltare quello che dice.
0: Ok, quindi quell'argomento...
1: che quando qualcuno ti dice quella frase lì, capisci che sta virando in quella direzione, tu dici no, no, peccato. Per me... è le persone che a un certo punto si mettono a parlare del segno zodiacale, cioè quando mi dicono, io dico un tratto del mio carattere, mi dicono: ah, perché tu sei sicuramente della Vergine, perché secondo me, io lì dico sì e mi si ammoscia tutto, cioè proprio mi passa tutto. Poi non è che non parlo più, non è che smetto di rispondere, però quello che dice dopo non mi interessa.
0: Non ti interessa.
1: Zero,
0: quindi
1: totale.
0: Anche discorsi di su costellazioni familiari,
1: santo
0: cose di questo.
1: Cielo, Dio me ne scampi. No. È proprio, sai, tipo abbraccia l'albero per connetterti con la natura. No, io scappo via a gambe elevate.
0: Io mi sento di accodarmi a quanto scritto da Sheila, anzi ti chiederei di preparare un applauso da mettere non appena leggerò il suo messaggio. Lei dice: a me quella cosa lì mi succede quando l'altra persona inizia a dire che ma le donne sono tutte uguali, sono approfittatrici, tanto quanto gli uomini sono tutti uguali. Sono persone che arrivano ovviamente da un trauma.
1: Sono d'accordo.
0: Che
1: sono
0: stanno
1: d'accordo.
0: Ancora cercando di guarire, di risolvere o di accettare perlomeno. E lei dice: mi si accende un calore nello stomaco che se aprissi bocca lo brucerei come se fossi un drago.
1: Sono d'accordo. Anche a me.
0: Ah, sì.
1: Quando si fa di tutta l'erba un fascio in generale, qualsiasi sia il discorso.
0: Niente, no. Tu molli anche
1: sì,
0: lì.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: capisco,
1: sì.
0: Capisco, è vero.
2: Mi sembra che.

0: Io mi permetto di tornare al volo alla domanda di alla domanda precedente, che era: qual è quella cosa che gli altri pensano di voi ma non è assolutamente vera?
1: Vai.
0: Allora saluto Graziella. Scrive: secondo una mia amica, sì, siccome finisco alle 11:30 del mattino di lavorare,
1: sì,
0: io lavoro solo mezza giornata. Non calcola che inizio alle 3:30 ogni mattina. Qua ci accodiamo a te, Graziella.
1: Brava.
0: Perché quando ci dicono noi del turno del mattino: ah, ma voi alle 2:30 basta, finito così, esatto, avete tutta la giornata, sì, ma siamo qui alle 5:30. Quindi, in realtà, anzi, 2:30 se ti prendi anche la pausa pranzo.
1: Sì,
0: perché sennò è 1:30.
1: Esatto.
0: E allora ti dicono: ah, che bello, è ancora mezza giornata per fare.
1: Sì,
0: no,
1: vai tra.
0: No, perché alle 13:30 per noi è finita la giornata di 8 ore di lavoro. Poi c'è tutto quello che devi fare dopo, no? Successivamente. Quindi capiamo.
1: Lo sappiamo noi.
0: Sappiamo.
1: Benvenuta nel club, anzi, grazie per averci accolto nel tuo club, cara Graziella.
0: Sì. Poi io perdo istantaneamente interesse se si inizia a parlare di calcio o hockey.
1: Ok, va bene, ci sta, è comprensibile. Io ho un mio caro amico che, cioè, quando ha conosciuto quella che ad oggi è la sua compagna, che aveva totalmente disinteresse, lui ha capito che era totalmente disinteressata dal calcio, mentre lui, essendo mio amico, per forza di cose deve esserlo, è un fan tanto quanto lo sono io. Per un mese ha finto dicendo: io non si è mai visto una partita di calcio in vita mia. Pensa quanto fosse innamorato lui di questa ragazza.
0: Dai, che bello.
1: Adesso sono una coppia felice,
0: ecco,
1: e vanno allo stadio insieme.
0: Vedi?
1: Oh.
0: Tornando alle domande che alle cose dette dall'altro che state conoscendo e che vi fanno perdere immediatamente l'interesse o l'attenzione nei suoi confronti,
1: sì,
0: ci scrivono: quando la gente inserisce parole inglesi a caso mentre parla.
1: Oh,
0: sai che
1: cielo,
0: devono buttare dentro,
1: vero,
0: la parola in inglese?
1: Anche a me fa impazzire.
0: Anche a te?
1: Sì. Vado fuori di testa. Cioè, no, devo andare perché domani mattina ho un briefing, devo brainstormare con il mio... Ma non puoi dire che è una riunione, no?
0: Vabbè, ma lì c'è l'eterna lotta.
1: Poi a Lugano, nella Lugano, va bene, che frequento io, ovviamente, sono termini all'ordine del giorno. Sai, io che bazzico nel mondo della finanza.
0: Certo, tu che sei ricco.
1: Esattamente.
0: Me ne è venuta in mente una. Che a me va. Che a me. Però lì non è che devo conoscerti. Non sei una nuova conoscenza. Mi capita sia con amici storici che con nuove conoscenze. Si sta parlando. Io non sono semplicemente d'accordo con quanto è stato detto.
1: Sì.
0: E dico: non sono d'accordo. Poi difendo le mie posizioni bene. Però mi viene detto: ma vedi, allora è perché non hai capito. Allora, se tu mi dici che io non ho capito solo perché non sono d'accordo con te, con me hai finito. Chiuso.

0: Abbiamo altri messaggi. Quali sono quelle cose dell'altro che state conoscendo? Quindi è tutto un mondo da scoprire, che però quando vengono dette o fatte vi fanno perdere interesse istantaneamente, o comunque esatto, vi indispongono e basta, ci mettete su una croce e via. Qualcuno scrive: l'altra sera ho avuto una riunione per una questione di volontariato.
1: Sì.
0: C'era una tipa che in 5 frasi ha infilato 14 parole in inglese: concept, briefing, line up, stakeholder, eccetera. E aggiunge la faccettina, l'emoticon, quella sfinita, stremata, sudata.
1: Sì.
0: Quindi
1: che fatica. Però poi è arrivato un messaggio, adesso lo devo andare a recuperare.
0: Sì.
1: Di Giada, che dice: però ragazzi, per la cosa delle parole in inglese abbiate pietà per chi lavora tipo nel marketing, perché lì si usa tantissimo. Il mio cervello a volte non riesce a trovare la parola corrispondente in italiano e per forza mi esce in inglese perché lo uso tutti i giorni.
0: D'accordo.
1: Capisco quello che vuole dire.
0: Allora,
1: capisco.
0: Se fai questa premessa quando stai conoscendo qualcuno o sai di avere questo, come chiamarlo, questa difficoltà,
1: sì,
0: linguistica con l'italiano perché usi soprattutto l'inglese,
1: sì,
0: dillo.
1: Va
0: cioè,
1: bene.
0: Alla prima parola in inglese che ti esce, dici proprio questo.
1: Scusa,
0: cioè, abbi pietà,
1: esatto,
0: perché lavoro in un'altra lingua. Nel marketing, per esempio, usiamo tanto l'inglese. Il mio cervello a volte non riesce a trovare la parola corrispondente in italiano. Per forza mi esce in inglese perché lo uso tutti i giorni. Perfetto.
1: Voilà, stop.
0: La liquidi in 15 secondi.
1: Benissimo. Altra roba che a me manda i gangheri e perdo completamente disinteresse. Non è tanto una roba detta, ma è più un atteggiamento, un modo di fare, un comportamento che una persona può assumere. E sono le persone che capisco che sono tirchie. Proprio perché prima ho detto che sono molto generoso,
0: sì,
1: no? Non potrò mai uscire insieme.
0: Sì.
1: Perché io mi aspetto che se io sono generoso con te, tu lo sia. Ma non. No, non,
0: allora,
1: è vero, non, aspetta, non è vero, non è vero, non è vero.
0: Una delle fondamenta dell'umanità, Nico.
1: Aspetta, mi è uscita male, non è che
0: okay,
1: mi aspetto così.
0: Però,
1: per come vedo io l'amicizia, il rapporto tra due persone, è fatta anche di queste cose qua, di essere generoso l'uno con l'altro. Quindi se io ho bisogno di te, so che tu sei una persona generosa, che mi aiuti, che mi dai una mano per qualsiasi sia il tuo bisogno, e io farò lo stesso per te. Quindi per il quieto vivere, se noi usciamo insieme e io sono generoso, ma capisco che tu mi fai capire che no, perché scusa, paghiamo, ma io pago il mio perché tu hai preso il gin tonic, ho preso l'acqua minerale, te ne devi andare via. Cioè, con tutto il bene che ti voglio, ma tra me, per te Miss Italia finisce qua. Mi dispiace.

0: I Coldplay con Don't Panic ci accompagnano a quello che è l'ultimo momento, ma basta, continua a sbagliare, a far partire i file sbagliati.
1: È venerdì, Nico, riposi, domenica lavori?
0: Domenica lavoro, amiche e amici, ci sentiamo per We Are The Champions, la macchina del tempo musicale di Rete 3.
1: Noi vogliamo chiudere con un messaggio vocale,
0: sì,
1: che ci
0: tu?
1: Arriva e che sì, faccio io, che ci arriva e che veramente è un come si chiama? Un gentile promemoria.
0: Ok, vai.
2: Quando ti dicono c'è chi sta peggio.
0: Sì.
2: Cioè io ho un problema, sempre nel mio problema, so che c'è sempre qualcuno che sta peggio, sempre. Nella vita avrai sempre qualcuno che ha peggio di te. Di conseguenza penso che sia una cosa inutile da dire, cioè lo sappiamo, è brutto da dire, ma io adesso in questo momento sto guardando quello che ho io.
1: Sarà
2: egoismo?
1: No.
2: Non so.
0: No. Non fa una piega, è tutto perfettamente corretto. Detto questo, grazie perché siete stati straordinari tutta la settimana, ci avete fatto veramente impazzire. Ci siamo divertiti molto, penso si sia sentito.
1: Ma che poi che ci si sia di che ci si fi, che ci
0: sì,
1: si
0: sì.
1: sia divertiti noi.
0: Sì.
1: Chi se ne frega?
0: Ma si divertono.
1: Speriamo
0: anche loro.
1: Speriamo che si siano divertiti loro.
0: Sì, quello secondo me sì, perché a Leggio li erano
1: loro,
0: belli motivati.
1: Voi siete qui, cioè non è che siamo io e te che stiamo parlando di loro, che voi abbiate avuto piacere a star con noi questa settimana.
0: Credo di sì. Detto questo, un augurio di uno splendido weekend. Noi ci sentiremo ancora domenica se avete voglia. Da Tiki
1: e da Nico.
0: Buon weekend, a prestissimo, ciao.
1: Ciao, freschezze.
0: Sei bravi, ne?
1: Ci si vede in giro?
0: Assolutamente sì, tra pochissimo. Rosy con voi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Guarda, stamattina mi fai invidia, sei carico come una molla, caro Nico.
2: Se vuoi compenso per te, Rosy, ma è quello che i colleghi servono a questo.
1: A questo?
2: No? Ad arrivare, uno deve arrivare dove non arriva l'altro, e viceversa.
1: È un accompagnarsi.
2: Vero?
1: Bello, bello. Allora, accompagnami che diamo uno sguardo fuori dalla finestra, cosa che avete già fatto voi in mattinata, e il tempo non è cambiato, grigio e instabile per oggi, con nuvole e rovesci temporali, soprattutto tra il Mendrisiotto e l'Alto Moesano, tanto finché si lavora non fa niente. Attenzione, alcuni temporali potranno essere anche forti, dicono da Meteo Svizzera, precipitazioni abbondanti e belle raffiche di vento. Nel resto del grigione italiano, in Engadino avremo anche una situazione un po' più variabile, con rovescio temporali già al mattino, in aumento nel pomeriggio. Le temperature massime oggi saranno di soli 24 gradi, 19 in Alta Engadina. Traffico era intenso questa mattina tra l'area di servizio di Coldrero e l'uscita per la dogana commerciale di Brogeda. A chi transita su questo tratto autostradale si raccomanda di guidare con prudenza. Poi rallentamenti importanti segnalati sulla strada da Magliaso a Gravesano in più tratti, nel senso opposto anche da Gravesano a Manno, e nel Mendrisiotto dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio. Poi ci sono altri dettagli, ma quello che dobbiamo ribadire è che la strada della Val Calanca tra Molina e Arvigo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. Altri dettagli, dicevo, che riguardano l'Oltralpe. Se avete bisogno di noi, se avete da segnalare qualcosa in più, 079 873 80 73. Le 9 e 2 minuti. Nico, a te la parola.
0: 3 News.
2: Massima allerta ancora in Nepal per una nuova inondazione causata da un lago esondato. Si fermano quindi i soccorsi in quella zona, mentre oltre 2.300 persone risultano ancora disperse. E dopo l'ennesima polemica, Valerie Ditli lascia il Partito del Centro e ne fonda uno nuovo. Correrà infatti per salvare il suo seggio alle prossime elezioni cantonali vodesi. Infine, guerra nel calcio con la UEFA, che vuole portare Gianni Infantino in tribunale. Sporgerà una denuncia penale qui in Svizzera contro il presidente della FIFA.
1: Nico, tra un quarto d'ora io ho un regalino per gli ascoltatori. Abbiamo il nuovo di Gianna Nannini.
2: Non ci posso credere, fa ancora musica.
1: E con chi collabora, questo è il tema.
2: Ma sono curiosissimo, beati loro.

Tra i pezzi ascoltati e apprezzati di questa estate 2026, Let You Go di Dotan, torniamo invece indietro di diversi annetti, all'inizio degli anni 80, o meglio, forse la pensata è arrivata alla fine degli anni 70. Vasco era ancora agli inizi della sua carriera e la città di cui canta nel pezzo che adesso ascoltiamo non era proprio un luogo geografico, era un posto che ti stava stretto, una realtà magari un po' provinciale, un po' conformista, da cui avevi voglia soltanto di scappare. Allora Vasco racconta quel sentimento proprio da giovane, ribelle, di insofferenza, desiderio di fuga, bisogno di trovare da un'altra parte una vita più vera. La città che diventa un simbolo di tutto ciò che ti limita, limita tutto, e allora dimentichiamocela questa città e andiamo!

E buongiorno anche a Mario 079 873 8073 per raccontarci la vostra mattinata. Oggi è venerdì, che bello, per cui uno dice sì, spero di avere dei progetti per questo weekend, danno ancora un miglioramento per quanto riguarda il tempo, per cui niente male tutto questo. Vediamo cosa dicono le stelle, anzi l'hanno già detto questa mattina, le riflessioni filosofiche del giorno. Allora, con Mario, buongiorno Mario, grazie. 28 agosto, non esiste la persona perfetta, piuttosto esiste chi combacia con le nostre imperfezioni. Rockabye a Clean Bandit, questa è RT3 e tra poco la nuovissima canzone di Gianna Nannini.

una magia, una ninna nanna molto bella che ci ha fatto cantare già dal 2016, 10 anni ha questa canzone. Uno dice, ma veramente lasciamo perdere, lasciamo anche perdere quanti anni potrebbe avere a livello anagrafico la Gianna, perché rimane una forza della natura, grintosissima, inarrestabile, soprattutto sempre con 1000 progetti da riproporre. Adesso arriva, dopo la nuova versione di America ricantata con Marrakesh, prodotta da Dardust, nella grande progetto Gianna Gold, Gianna Nannini, che celebrerà i suoi 50 anni di carriera il prossimo 19 settembre, e il progetto vede anche un grande evento per festeggiare chiaramente questo traguardo. Nel frattempo rilancia con dei regali, per esempio questo nuovo singolo si intitola Meraviglioso Errore, nasce da una collaborazione davvero inedita con Bruno Arisas e Di Martino. Come nasce l'idea? Dopo che Gianna vede un'intervista di Bruno Ori a Sanremo in cui lui aveva detto che tra tutti gli artisti con cui avrebbe voluto collaborare c'era proprio lei, Gianna, e lei, colpita e lusingata chiaramente da questa sorta di dichiarazione d'amore artistica, va fino in Calabria per incontrarlo e insieme nasce questa canzone. A volte non bisogna star zitti, bisogna avere il coraggio e lanciarsi e dire le cose, vedi, attraverso i social, attraverso i tuoi canali a disposizione, tu lanci un messaggio, chi vuole cogliere coglie. Meraviglioso Errore, come detto, parla di un amore imperfetto, complicato, forse persino un amore sbagliato, ma impossibile da ignorare, questo sentimento che può ferire, confondere, ma che alla fine riesce persino a trasformare questo errore in qualcosa di meraviglioso.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Eh beh, e poi se vi dico chi c'era dietro alla registrazione di questo singolo e di questo lavoro, insomma, abbiamo un grande, straordinario artista, veramente un tone engineer, un sound engineer, insomma, chiamatelo, un artista di calibro internazionale che ha collaborato con i più grandi, Rihanna, Bruno Mars, Alicia Keys, ha vinto qualcosa tipo 16 Grammy. Lui si chiama Manny Marroquin, uno dei più importanti ingegneri del suono del mondo, e con lei ha lavorato a questo singolo. Per dirvi, è Gianna Gold alla faccia, ma proprio gold, gold, gold, con dei diamond rose presenti nella lavorazione dei suoi lavori nuovi. Quindi vedremo di scoprire insieme questo progetto che verrà così a colmare Gianna Gold, perché festeggia i suoi 50 anni di carriera. Grande.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

0: Buongiorno Michelle, buongiorno a chi scrive a Dane, aspetta, mandi un audio messaggio. Dimmi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Volevo chiedervi, sì, sarebbe interessante che la Rosy facesse un po' di oroscopo al mattino.
0: Perché? Perché ho la voce da cartomante, da astrologa. Ah, perché non l'hai sentito prima magari? Dimmi che segno hai, che gentilmente te lo rigiro. Bisogna svegliarsi prima se vuoi stare. No, nel senso, non che tu ti devi dare una svegliata, ma che proprio noi l'abbiamo programmato prima. Se mi dici che segno sei.

un ritmo bellissimo. Tu cosa fai questa sera? Anche se il testo di Noemi è un po' più triste, insomma, tu cosa fai questa sera, che racconta quella domanda molto banale in realtà che si fa, no? Però che contiene tutto un mondo. Che cosa fai questa sera? Perché dietro a un quesito così ci sono c'è un appuntamento, facciamo una fuga, cambiamo aria, o semplicemente ecco, mi fai compagnia, non ho voglia di stare da solo. E qui la domanda è se stasera fossi io quella che non vuole comportarsi come gli altri si aspettano, in questo caso allora diventerei una bad girl, un bad guy, bad guy del 2019, Billie Eilish. Gioca proprio quell'idea dell'identità, prende lo stereotipo di ragazza cattiva, ragazzo cattivo, lo ribalta anche con sensualità e ironia. Da che cosa fai questa sera, bad guy, insomma, una domanda semplice che può trasformarsi in una dichiarazione di intenti. Se stasera avete voglia di essere un po' meno bravi, un po' più cattivi, Billie Eilish è quella giusta. Bad guy.

adesso vorrei parlarvi di un personaggio che con i bad guy ha poco a che fare o insomma poteva esserlo diventato per sostenere le proprie teorie, per difendere le proprie ideologie, per lottare per tutta l'umanità. Parliamo di Martin Luther King Jr., pastore battista, soprattutto uno dei più importanti leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti. Lui nacque ad Atlanta in Georgia, era il 1929, in una società in cui la segregazione razziale era ancora una realtà concreta. C'erano le scuole separate per loro, locali separati, addirittura i bagni, discriminazioni nell'accesso a tutto, ai diritti. E King sosteneva la non violenza, ispirandosi anche a Gandhi. Non voleva rovesciare la discriminazione con altra violenza, chiaramente voleva mettere l'America davanti a una contraddizione tra i suoi ideali di libertà e la realtà vissuta dalla popolazione nera. Il 28 agosto come oggi del 1963 c'è una grande marcia su Washington davanti a circa 250.000 persone. Lui pronuncia il suo celeberrimo discorso I Have a Dream. Dunque era oggi come oggi nel 1963. Il suo sogno era un'America nella quale una persona non fosse giudicata dal colore della pelle ma dal proprio carattere e dalla propria dignità. E c'era una cosa bellissima di Martin Luther King. Martin Luther King non aveva armi, non aveva eserciti, non aveva potere politico, aveva una voce. Quella voce oggi, 28 agosto del 1963, riuscì a far immaginare almeno a 250.000 persone un'America che ancora non esisteva.

0: Ciao Rosicara, come stai? Hai chiesto cosa faremo questo weekend? Io andrò a scuola e sono contenta di tornare perché rivedo la classe di questo corso per diventare counselor. Stavo pensando al calendario filosofico di oggi dell'imperfezione. A me piace dire che l'imperfezione è sempre perfetta perché ci porta sempre a crescere, ad evolvere. E quello che arriva per noi, anche se è imperfetto, pensarlo perfetto perché l'abbiamo attratto è fantastico. A me piace evolvere nella vita, capire, crescere. E quando trovo qualcosa che mi fa crescere, dico wow, evolverò ancora un'altra volta. Ti mando un abbraccio. Ciao.
1: Un abbraccio anche a te.

0: Mayday canta Shiva con Lazza e Sfera e Basta. Oggi 28 agosto 2026 c'è anche l'eclissi lunare parziale molto particolare in Svizzera. Poco dopo le 6 del mattino circa il 94% della luna è entrato nell'ombra della terra con una tonalità rossastra. Peccato che c'erano le nuvole. Non so Nico se tu hai visto qualcosa.
1: Niente. No, purtroppo no. Noi qua nella Svizzera italiana siamo stati sfortunatissimi con le ultime due recenti eclissi, no? Sia quella solare sia quella lunare di questa mattina, perché in quella solare non si vedeva una mazza perché c'erano le nuvole. Stamattina veniva giù a secchiate, quindi niente.
0: Bene, ma
1: sarà
0: non
1: per la prossima.
0: Sarà per la prossima.
1: Se saremo ancora qua. Cioè,

0: questo I Have a Dream, che magari ci potrebbe aprire un fronte di desideri da realizzare. Io ci provo sempre con qualche rituale più tardi. Nel frattempo guardiamo questo cielo che non dà tregua, oggi almeno, giornata grigia e instabile con nuvole e rovesci temporali, soprattutto tra Mentrisiotto e Alto Moesano. Ci sono anche temporali forti, attesi precipitazioni localmente abbondanti e raffiche di vento. Le temperature oggi raggiungeranno massime di 24 gradi a basse quote, in Alta Engadina ci fermeremo attorno ai 19 gradi. Le 10, 1 minuto 55 secondi, a te la parola, Nico.
1: 3 News.
2: Crescono i timori per la nuova inondazione che nelle scorse ore ha interessato la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A cedere in parte questa volta è stato un bacino idrico di notevoli dimensioni che si era creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina non ha retto la crescente pressione dell'acqua, scaricando una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. La Russia non attaccherà i territori della NATO, ad assicurarlo, dopo le notizie circolate nei giorni scorsi, è Donald Trump durante un incontro con i giornalisti nello studio ovale della Casa Bianca. Rassicurazioni fornite al presidente americano direttamente dal suo omologo russo Putin durante un colloquio telefonico. Parole che contrastano con le crescenti tensioni tra Mosca e alcune capitali europee, Londra e Parigi in particolare, per il sostegno militare fornito a Kiev nella guerra russo-ucraina. E infine, re Harald V di Norvegia è morto. Ne dà notizia la Casa Reale norvegese. Il sovrano, 89enne, malato da tempo, si è spento questa mattina in un ospedale di Oslo, dove era stato ricoverato nelle settimane scorse. Un quadro clinico delicato che si è aggravato con il passare dei giorni. Il principe Haakon e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti.

Starshay Colors, un ragazzo, una ragazza, 2024, la data d'uscita del singolo. Abbiamo detto che oggi è eclisse, simbolicamente eclissi di luna al 94%, non l'abbiamo vista, femminile, l'eclissi simbolicamente, però un momento in cui la luce viene temporaneamente coperta dall'ombra, no? La luna non scompare, ma non la vedi per un attimo. Non tutto ciò che non vediamo più è perduto. Mi piace questa riflessione. Sì, è vero però, non tutto ciò che non vedi più è perduto. A volte è semplicemente dentro un'ombra in attesa di tornare alla luce. Proviamo a collegarlo anche a questa giornata del 28 agosto, giornata simbolica. Martin Luther King pronuncia il suo I have a dream, un sogno formulato con qualcosa che in realtà non era ancora lì, però non ha detto io ho una certezza, aveva soltanto un sogno ancora, poi bisognava crederci per realizzarlo, a forza di volontà. Ok, allora facciamo che questo piccolo rituale, se lo volete fare per oggi, è non chiedere all'eclissi di cambiare la nostra vita, ma chiediamo a noi stessi quale vita vogliamo avere e in che cosa vogliamo cambiarci. Noi possiamo cambiare soltanto noi stessi, non possiamo cambiare gli altri. Per esempio, possiamo fare una di queste 5 frasi che vi lascio lì così in sospeso. Per esempio, vorrei lasciare andare questa cosa qui, una paura, una persona, una situazione che mi è tossica.

classica che sento di portarmi dietro inutilmente, che la trascino, vorrei lasciare andare, prima frase, oppure vorrei smettere di chiedere permesso per... questa è una frase molto potente, perché riguarda ciò che desideriamo ma che magari continuiamo a rimandare per paura del giudizio. Quindi vorrei smettere di chiedere il permesso per questa cosa, oppure, come l'ha detta Martin Luther King, il mio sogno è non quello che devo desiderare, quello che desidero davvero, ok? Oppure la quarta frase è questa: da domani farò una cosa concreta per avvicinarmi a questo sogno qui che ho. Una sola piccola cosa, ma reale, concreta, la faccio, ok? La faccio. E oppure posso scrivere questa cosa qui: non so ancora come arriverò a quella roba concreta che voglio, ma ho deciso che da oggi comincio a lavorare per arrivarci. Va bene? Io l'ho lasciata lì.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy.

oggi anche un compleanno importante. Chissà quanti di voi oggi consacrano la giornata a festeggiare, a celebrare l'amica due ruote, la bambina, non so come la chiamate, il vostro Fat Boy, la 883. Insomma, oggi 28 agosto 1903 inizia ufficialmente la storia di Harley Davidson a Milwaukee nel Wisconsin. Erano quattro uomini legati alla nascita di questa azienda: William Harley, i fratelli Arthur, Walter e William Davidson. E la cosa bella era immaginare proprio l'inizio: non nasce una industria gigantesca come è da immaginare, era un piccolo garage, un piccolo laboratorio. Harley e i fratelli Davidson lavoravano alla costruzione di una moto destinata a diventare una delle icone americane per eccellenza. E c'è un dettaglio curioso: il primo vero modello Harley Davidson non era certo il mostro cromato che immaginiamo oggi, una motina piuttosto semplice, un piccolo motore monocilindrico, e dal cui piccolo esperimento lì nasce un marchio che nel tempo diventa proprio un modo di essere, una scelta di vita, una casa motociclistica sì, ma per chi sceglie di imporre la propria vita, di crearla in un certo modo, con una certa filosofia, uno stile proprio, un simbolo di libertà e ribellione, oso dirla così?

tatuarle in giro per il mondo con la bandana, l'occhialazzo, vestito di pelle, perché c'è tutto un modo di vestirsi per guidare la bambina o il bambino, insomma, a dipendenza di come l'avete connotata. Non puoi uscire, teschi a gogo, e perché no il tatuaggio, i tatuaggi che raccontano le fasi della tua vita, tatuaggi che ormai sono diventati così all'ordine di tutte, tutti sono tatuati, tutti hanno tatuaggi, chi è tatuato per i tre quarti del proprio corpo, chi invece, chi ancora non ha tatuaggi, c'è qualcuno là fuori che ha zero tatuaggi, e con tatuaggi includo anche, non so, il tatuaggio delle labbra, il tatuaggio della sopracciglia. Ecco, vorrei sapere chi non ha tatuaggi. Abbiamo un appuntamento incredibile che torna a Lugano, ma in realtà è passato di mano in mano, prima per tanti anni l'ha portato avanti con un discorso in cui, insomma, c'era tanta convinzione, tanto amore, tanta passione, ma lei ci ha messo sempre in campo questo, una grande donna che arriva da una grande famiglia, che ha regalato tanto alla Svizzera Italiana Lugano dal bar 90 in poi, alla Ticino Tattoo Convention, Katia Cavallini, che ha fatto la storia per tanti anni di questo appuntamento con i tatuatori, con i tatuaggi qui a Lugano, e adesso la convention è passata di mano, è diventata internazionale, e a settembre, dopo il 10 di settembre, tre giorni per questa edizione, dall'11 al 13, una fiera dei tatuaggi, si chiama Lugano Tattoo Royale, prima edizione, centro esposizioni di Lugano, ci saranno personaggi, 400 tatuatori che arrivano da tutto il mondo, dall'Europa all'America all'Asia. Vi racconto qualcosa più tardi, cioè tra un attimo, raggiungiamo gli organizzatori, vi raccontiamo qualcosa di questo incredibile appuntamento che arriverà e torna a Lugano

0: a Lugano, ce ne ha raccontate tante di storie in diretta, ne abbiamo vissute tante con lei, condiviso tanto una forza della natura. Katia a un certo punto dice, però sai, è un lavoro, è organizzare una convention, possiamo solo immaginare. E quindi niente, ha ceduto il testimone e questa prima nuova edizione nelle mani di altri tatuatori che poi sentiremo attorno alle 10.50, ci sono nuovi ingredienti, un'edizione che vede nomi internazionali che avevamo già comunque ammirato, nomi di fama mondiale, addirittura il tatuatore dei VIP che arriva da Hollywood. Ci faremo raccontare tutto tra non molto da Marco, da Antonio Marco Todisco. Nel frattempo fatemi salutare chi scrive, perché vi ho chiesto, voi siete tatuati o no? Perché praticamente tutti ormai li vedi in spiaggia, sono tatuati tutti da capo a piedi, cioè non ce n'è più uno. Poi uno dice, una volta ti tatuavi per un percorso personale, per oggi sono tatuati tutti quanti, tutti. 079 873 8073. Chi non ha un tatuaggio? Per esempio non ce l'ha Nadia, dice no no, io zero tatuaggi. Fa strano dirlo, sarà anomalo, io tela bianca, zero tatu. Ecco, Nadia dice, ma perché sei zero tatu? Le ho chiesto io, dice, in realtà adesso fa quasi strano dirlo, è un po' anomalo, ma mi piacciono molto i tatuaggi sugli uomini, fanno un po' ragazzaccio, bad boy, come dicevamo prima alla Billie Eilish. Su di me non mi vedo, temo che magari cambiando gusti negli anni poi non mi piacerebbero più i disegni, quindi zero. Ok, e ha detto, ma il tuo amoroso non c'ha tatuaggi, il Teo, no? Fa no no no no, lui c'ha solo le cicatrici della vita. Grande grande, abbracciamo il Teo che di solito mi manda audio, mi ha promesso mare e monti oggi, zero zero messaggi, grazie Teo, sei un amico. E poi dice, ho avuto un ragazzo, sempre Nadia, che era pieno di tatuaggi e boh, forse mi piaceva solo quello. In effetti era proprio un po' un ragazzaccio, sarebbe stato meglio lasciarlo dove era. Perfetto, infatti è diventato un ex, meno male, prima o poi ci si rinsavisce. Buongiorno Monica, e dice, io e mio marito zero tatuaggi, non ci piacciono. Oh, ma un debole per Achille Lauro. Ah, cioè lui ha tatuaggi anche sulla faccia, come Post Malone, un sacco di gente. C'è anche una modella bellissima di cui non ricordo il nome, bella come il sole, con dei tatuaggi sul viso. Ma dice, ma cavolo, ma ecco, visualizzati a 80 anni quando ti pece giù tutto, con tutto il rispetto, cosa fai dei tatuaggi così? La Mannino l'altro giorno dice, sì, ci sono tanti che non so, compiono i 50 e che ciao, andiamo a fare il tatuaggio, fa tutti che devono tirarti la pelle per farti fare il tatuaggio, poi quando molli la pelle viene inghiottito, il tatuaggio non lo vedi più. Vabbè, Monica dice, però io ho un debole per Achille Lauro e non capisco perché, ma Achille a Lauro, anzi Lauro è Lauro proprio per questo, è una personaggione, cioè perché è sexy a prescindere dai tatuaggi, e forse i tatuaggi lo hanno aiutato a creare il suo personaggio. Manu?
1: Ciao Rosy, ciao bella. A proposito di Harley Davidson, non dimentichiamo Steve Lee che ha perso la vita, certo, sulla 66.
0: Nel nostro cuore.
1: Comunque,
0: Manu, grande.
1: Anni 52, sì? Con la mia Harley Davidson,
0: no!
1: A Torino.
0: Grazie.
1: In mezzo a tutti gli scooteristi giovani.
0: No, c'è un mito.
1: E mi sembrava di essere la vecchietta di turno, anche se in realtà lo ero.
0: Sei una ganza.
1: Comunque sono stati 10 anni della mia vita i più belli.
0: Che cara.
1: A proposito, sono anche senza tatuaggi. E la mia moto si chiamava La Pierrina.
0: Dai.
1: In onore di Maxime Lapierre, del Hockey Club Lugano. Ciao Rosy.
0: Sei un mito, Manu, voglio conoscerti, meravigliosa, arleista, grande, grande, grande. Ma la tua bambina, la Pierrina Tagalea Mo, è lì che ti guarda, che vita le concedi? Sta lì con te in salotto, l'hai parcheggiata dove? Sara, buongiorno, dice, ho 42 anni sulla carta, 18 nell'animo. Meraviglia, di tatuaggi zero, devo dire che li trovo orrendi. Molto bene. Doris invece un po' polemica sui costi di questa nuova edizione.
2: Tutto bene? Bella Lugano Tattoo. Peccato che la nuova versione e i prezzi d'entrata sono esattamente raddoppiati. Quindi se calcoli che qualcuno va per fare un tatuaggio e già non sono buon mercato, devono aggiungere, adesso se non sbaglio, 25 franchi per l'entrata, mi sembra un po' eccessivo. Comunque sempre bella manifestazione. Un bacione, ciao ciao!
0: Sai cosa facciamo? Glielo chiediamo poi all'organizzatore, ma credo che sia a causa, tra virgolette causa, dei grandi nomi, farli arrivare fino a qui bisogna pagargli i trasferimenti, uno dice non potevano fargli gli sponsor, evidentemente non sono arrivati a quella cifra, Doris, ma ci sono dei nomi pazzeschi.

0: E allora, cosa mi manchi a fare? Canta Calcutta. Cosa mi manchi a fare? Tatuaggio? Non mi piace nemmeno, come scrivete in tanti. Nicola, zero tattoo, dice Rosanna, la mamma del Bussenghi, la amo. Ciao Rose, famiglia lumia da tatuaggi. Ecco, bene. Wolf, buongiorno, dice ciao, io non ho tatuaggi. So bene che se inizio andrà a finire che non smetto più e mi riempierei tutto. Quello è un altro problema. E buongiorno anche a Simu.
1: Buongiorno, buongiorno Rose. Simo. Che piacere sentirti. Io tatuaggi non ne ho.
0: Eccolo.
1: Io ho solamente delle cicatrici.
0: Ecco.
1: Di incidenti auto, incidenti sul lavoro.
0: Porca miseria.
1: Ciao.
0: Sono sufficiente.
1: Saluti. Saluti.
0: No, sentiamo che c'è il cantiere infinito. Grande, smettere di trapanare un secondo, vabbè, sei un mito anche tu. E buongiorno, nota tu, dice Michael, ciao Michele. Quindi Sara l'abbiamo letta. Doris dice, cosa dice? Ah, ecco, Doris l'abbiamo già ascoltato prima. Ecco, io e mio marito zero tatuaggi, anche la nostra amica Francesca. Tantissimi messaggi. Ah, quindi c'è un sacco di gente nella Svizzera italiana che non ha tatuaggi. Luciano, ho un progetto, 2 tatuaggi da 3-4 anni, prima o poi li farò. È vero che anche decidere, non so, la grafica giusta, il carattere giusto, come scrivere qualcosa. Io sono soltanto a scritte, ho poche scritte, non ho tatuaggi disegno. Io ho un progetto di tatuaggio disegno da tipo 20 anni, ho soltanto delle scritte, mi sento tipo una pergamena umana deambulante.

Love, e poi a quegli anni lì, nell'inizio degli anni 90, forse non è che ci si tatuava come tendenza, adesso proprio va di moda anche tra i paracarri tatuarsi. Una volta c'erano, a dipendenza della filosofia di vita che abbracciavi, diciamo, tendevi o meno a seguire, insomma, quello che caratterizzava quella filosofia di vita lì. Quindi il movimento mod si vestiva in un certo modo, i punk si facevano i capelli e il look in un certo altro modo, si ascoltava un'altra musica a dipendenza di che filosofia seguivi, e via andare. E oggi c'è un po' di tutto, no? Hai tatuato il rapper, hai tatuato il rockettaro, hai tatuato il punk, oppure non ti sei tatuato per niente e voilà. Ale, buongiorno, dice: io sono sempre stata contro i tatuaggi perché non mi piacciono, infatti non ne ho, ma il mio ragazzo ha uno stupendo tatuaggio a tema Batman e Joker, non posso fare a meno di dire che è stupendo. Grazie Ale per il tuo messaggio. Buongiorno anche a Mario, manda una foto, dice: ciao, io classe 55, arrivei, niente tatuaggi, solo segni da artigiano maldestro e zampate di giochi con il cane. Mi manda la foto di un avambraccio con una bruciatura molto importante. Oh Mario, ecco, anche quelli sono tatuaggi per ricordare che la vita ti ha forgiato per diventare la meravigliosa anima che sei, o magari un po' indurito dalla vita, chissà. Un abbraccio a te, grazie per questa condivisione. Poi arriva questo messaggio da Michele, dice: ciao, io purtroppo ho la psoriasi da più di 20 anni, quindi sogno di avere la pelle perfetta da una vita, pelle perfetta, non critico nulla a nessuno, ma dentro di me odio vedere come certi si devastino la pelle con tatuaggi, piercing e quant'altro, avrebbero una pelle bellissima così e invece non la sanno valorizzare. È vero che, come ci fai ben riflettere, arrivano anche personaggi che troviamo dai social che hanno completamente distorto la propria immagine. C'era una ragazza che sembrava una modella, adesso non mi ricordo il nome, Danielle qualche cosa, aiutatemi, si è fatta inserire di tutto, tolto il naso, cioè si è proprio svuotata del naso, è diventata una specie di teschio da vedere, una roba improponibile, e dice: ma perché arrivi a fare questo? Forse lì scadiamo nel patologico, non voglio permettermi di mettere etichette, ma forse lì c'è un tema. Qualcun altro dice: inizialmente i tatuaggi erano indelebili, poi sono arrivati quelli che dopo qualche anno sparivano, poi ci sono anche quelli variabili. Un'amica a 18 anni si è fatta tatuare una piccola farfalla sul seno, ora ne ha 55 e la farfallina si è dilatata fino a grifone. Quello è un altro tema, perché quello che abbiamo detto prima, se cade la pelle devi ricordarti che, vabbè, poi è una scelta, chi se ne frega, no?

0: Abbiamo parlato del tatuaggio come simbolo, no? Per raccontare la propria vita, per celebrare qualcosa. Ci sono vari temi che si possono tatuare, ci sono varie tendenze, c'è di tutto. E abbiamo detto oggi praticamente l'80% delle persone è tatuata, ma non so perché il pubblico di Rete 3 è un'eccezione, non ci sono tatuati. Cioè non è vero, cioè sono un sacco, adesso non mi cominciate a scrivere, sì io sono tatuato, lo so, però ci sono tante persone che ci stanno scrivendo che non sono tatuate. E quindi bene o male, non lo so. C'è questo appuntamento internazionale pazzesco che noi abbiamo cominciato a conoscere anni e anni fa, perché aveva aperto questa tendenza Katia Cavallini. A un certo punto della sua vita ha ceduto il testimone, ha detto basta, io ho dato, adesso diamolo ad altri ragazzi. E così troviamo uno degli organizzatori in diretta con noi, Antonio Maco Todisco. Buongiorno, ciao Antonio.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, grande responsabilità, super edizione dall'11 al 13 di questo mese a Lugano. Che cosa succederà? Nomi, vere star del tatuaggio internazionale, alcuni hanno storie pazzesche da raccontare. Su tutti ci viene il primo eclatante, Mark Mahoney. Raccontaci tutto.
1: Allora, stiamo portando a Lugano, in questa bellissima cornice, in questa bellissima città, portiamo un format che noi già abbiamo su Londra e su Francoforte, un format ventennale sulla convention del tatuaggio. Porteremo a Lugano più di 350 tatuatori che sono le teste di serie dell'industria del tattoo, dai veterani fino a tutti i giovani che si sono dimostrati, aver dimostrato una capacità artistica molto particolare, aver lasciato un segno appunto nell'industria del tattoo. Oltre a questi 350 tatuatori abbiamo dei contest importanti che in qualche modo certificheranno la grandezza, la capacità artistica di questi tatuatori. Ci saranno degli eventi, ci sarà della buona musica, ci sarà del buon cibo e ovviamente è un incontro importante, completamente diverso da quello che fino ad oggi Lugano era abituata a, che conosceva appunto. È un incontro importante di caratura mondiale, i tatuatori arrivano da ogni parte del mondo e sono appunto, come vi dicevo, le teste di serie dell'industria del tatuaggio mondiale.
0: Da Los Angeles a Parigi, dal Giappone all'Australia, passando per Singapore, Porto Rico, ho visto, ci sono tutti i passaporti del mondo, chiaramente tatuatori di fama europei anche, quindi 3 giorni a Lugano. Come mai, tu dicevi, vi siete occupati di tatuaggi, di fiere a livello internazionale, ma non qui in Inghilterra, come mai approdare nella Svizzera italiana? C'era questo testimone da raccogliere?
1: Sì, un po' perché c'era la possibilità appunto di raccogliere il testimone di Katia, che ha lavorato benissimo per questi anni, ma più che altro perché siamo abituati ad avere a fare tattoo convention in città che, per quanto siano comunque internazionali, grandi e che abbiano una logistica anche importante che aiuta sicuramente nell'organizzazione di questi eventi, ci piaceva trovare una cornice che desse la possibilità ai tatuatori e agli avventori della Tattoo Convention di vivere una 3 giorni anche un po' più tranquilla e spensierata in una città turistica, una città come Lugano, quindi con il lago, tra i monti, un qualcosa che non fosse solo un incontro appunto di lavoro, di arte e di cultura, ma anche un momento per rilassarsi, per stare insieme in un contesto un po' più bello, un po' meno freddo di quello che può essere una grande capitale.
0: Certo, senti, ti va di rimanere ancora con noi? Adesso ci prendiamo uno spazio, ci ascoltiamo Gue Pequeño, che pure ha parlato della vostra convention, perché ci saranno i suoi tatuatori presenti tra i nomi eclatanti di cui ci parli, e quindi anche lui ha segnalato
1: Vi posso dare una notizia: Gue Pequeño comunque è all'interno dell'organizzazione.
0: Sappiamo, quindi all'interno dell'organizzazione, questo lo sapevo, che saranno presenti, lo so, perché anche la sua bodyguard di fiducia, Paolone Zorzi, che salutiamo, che ci ha mandato un messaggio, ha detto che anche loro saranno presenti con uno stand. Beh, una volta per vedere certi grandi tatuatori dovevi prendere un aereo per Los Angeles, Parigi e Tokyo. A questo punto, a settembre, abbiamo tutto qui a portata di mano, ecco perché forse c'è qualcosina in più di costi da pagare, quindi voilà, bisogna far traslocare tutto il mondo dei tatuaggi qui a Lugano. Rimani ancora con noi, ci prendiamo uno spazio e ti richiamiamo dopo, Antonio.
1: Perfetto, vi aspetto.
0: A dopo.
1: A dopo.

0: Allora, abbiamo ascoltato, mi hai capito o no, Gue Pequeño, che c'entra nell'organizzazione di questa convention, anche perché Gue, anche lui, diciamo che non è indifferente al tatuaggio, e nemmeno il suo bodyguard, il meraviglioso Paolo Zorzi, che abbiamo avuto modo di ospitare più volte, personaggio divertentissimo, un gigante buono che ha fatto tante cose belle, tra cui salvare il suo cane da combattimento e se lo è portato come un cucciolo a casa, e non solo, fa sempre tante cose belle per tutti. Paolo ci manda i suoi saluti, sentiamo.
1: Ciao Rosy carissima, ti mando un grandissimo saluto a te e a tutti gli amici.
0: Aspetta che è partito il 2 per che non ci piace, ecco qua.
1: Ciao Rosy carissima, ti mando un grandissimo saluto a te e a tutti gli amici di Rete 3. Come sai, sono un grandissimo appassionato di tatuaggi e per questa mia passione ho conosciuto la mia futura e bellissima moglie, che sposerò esattamente tra 17 giorni. So che parlerai di tatuaggi e colgo anche l'occasione per dire: ci vedremo alla fiera di tatuaggi di Lugano. Un abbraccio e un bacio, a prestissimo.
0: Grande Paolo, un abbraccio a te, a presto.
2: Televisione Svizzera.
0: Ed è tornato Nico. Quanti tatuaggi, Nico?
3: 0, perché ho paura degli aghi. Così, ti ho smontato tutto il discorso.
0: No, è bellissimo. No, ho detto, a Rete 3 soltanto gente che non è tatuata.
3: Ah, perfetto, ok.
0: Adesso, ho detto, no, adesso se no scateno l'inferno e tu dici, no, io ho il tatuaggio. Ma tante persone non ce l'hanno. Invece quest'estate ero sconcertata di come tutti siano tatuati ormai. Invece la giornata di oggi è un po' grigia. Beh, si possono fare i tatuaggi anche grigi.
3: Sì, certo.
0: Una giornata che raggiungerà le massime di 24 gradi e temporali anche forti, con forte raffiche di vento, in Alta Engadina qualche grado in meno, 19 le massime. E domani invece, sabato, dovrebbe migliorare, cambiamo musica, dopo qualche nube residua. Generalmente sarà una giornata soleggiata con temperature fino a 28 gradi e le minime attorno ai 17. Sono le 11:04, a te la parola.
2: 3 news.
3: A poco più di una settimana dalle elezioni regionali nella regione della Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland, ovvero l'ultradestra tedesca, continua a raccogliere consensi raggiungendo il 40%. È quanto emerge da un nuovo sondaggio, stando al quale l'AfD si conferma essere il primo partito, seguito dai cristiani democratici della CDU con il 23%, a sinistra Die Linke con il 13% e l'SPD con il 9%. Ad oggi la regione è guidata da una coalizione di centrosinistra. E poi dall'interno, sostenitori e oppositori delle iniziative in votazione popolare il 27 settembre hanno speso per la loro campagna poco meno di 8 milioni di franchi, 5 milioni e mezzo dei quali solo per il testo sulla neutralità. Lo ha comunicato oggi il Controllo Federale delle Finanze, stando al quale proprio su questa iniziativa il maggior investimento è stato dai promotori del sì, che hanno stanziato 3 milioni e 840 mila franchi. E infine luce verde da Berna al contenimento dei branchi di lupi nei Grigioni, lo comunicano le autorità retiche, secondo cui l'Ufficio Federale dell'Ambiente ha raccolto le comande inoltrate. Concretamente nel cantone potrà essere effettuata la regolazione proattiva di 12 branchi, più di 4 se sarà dimostrata la presenza di cuccioli nati quest'anno, 3/4 dei quali potranno essere soppressi dai cacciatori autorizzati.

0: Una convention di tatuaggi che torna a Lugano, una versione Royal Tattoo Royal dall'11 al 13 di settembre a Lugano, un appuntamento incredibile perché, come abbiamo detto, arrivano i tatuatori, la creme del mondo del tatuaggio saranno, confluirà a Lugano, da Mark Mahoney a Philippe Leu, Tintin, Carlos Torres, dei nomi che magari ad alcuni di noi non dicono assolutamente nulla, e invece Antonio, tu che fai parte dell'organizzazione, tu che fai tatuaggi dal 2004, quindi che hai una lunga esperienza, tra l'altro mi piace il tuo nickname, cioè tu sei un maco, cioè uno squalo.
1: In realtà macco,
0: macco.
1: È più internazionale.
0: Ah, scusa.
1: No, però è comune chiamarlo maco.
0: Ok, va bene, scusami. Allora, io ho cercato un po' i tuoi lavori anche sul tuo profilo social, facilmente recuperabili, fai dei capolavori, ma insomma quando ci si trova lì nello stand vicino ai nomi che fanno vibrare la terra, c'è un po' di pressione per gli altri tatuatori.
1: Beh sì, diciamo che la maggior parte degli avventori delle nostre tattoo convention sono i tatuatori stessi, magari le nuove generazioni, chi comincia a guardarsi intorno anche dal punto di vista stilistico è invitato e con piacere a visitare la nostra tattoo convention, perché lì ha la possibilità di conoscere i grandi maestri, i grandi nomi, i veterani di questo, di questa industria del tattoo, di tutti gli stili. Infatti abbiamo tatuatori che fanno qualunque tipo di stile, dal giapponese a black and grey, realistico, ornamentale, fino a tutte le nuove trend attuali.
0: Senti, la cosa più difficile, abbiamo parlato di quasi 400 tatuatori provenienti da tutto il mondo, una macchina enorme a livello organizzativo, la difficoltà più folle che avete incontrato o il nome più difficile da raggiungere?
1: Il discorso è legato principalmente un po' alla logistica, perché abbiamo scelto appunto Lugano per questa cornice magnifica e molto turistica, però oggettivamente rispetto a delle grandi capitali non ha la possibilità di atterrare magari con un volo direttamente in loco, quindi logisticamente nasce un attimo questa difficoltà. Poi è stato anche un tema di visti di lavoro, perché ovviamente gente che arriva da diverse parti del mondo ha bisogno anche di organizzarsi a livello burocratico per poter essere lì, e quindi è stata più una sfida logistica quella, però siamo riusciti nell'intento, anche perché abbiamo avuto il supporto di tutta la parte istituzionale del Canton Ticino, dalla regione, dall'ente turismo, dal municipio, quindi abbiamo avuto un grande supporto da parte loro, quindi siamo riusciti anche in tempi abbastanza brevi a spostare questo format su Lugano.
0: Wow, senti, io immagino, cioè, ho visto la tua foto, sei abbastanza tatuato, te li sei fatto da solo, te li avranno fatti personaggi di riferimento, maestri, insomma come va la vita di un tatuatore?
1: È una domanda molto comune quella di chiedere a un tatuatore se si è tatuato da solo, ma ti posso assicurare che sono pochissimi quelli che lo fanno, perché autoinfliggersi del dolore a volte non è piacevole.
0: No.
1: Io personalmente ho una collezione di tatuaggi fatti da mentori che ho avuto nel tempo, maestri tatuatori che ho avuto nel tempo, o semplicemente amici, o anche gente che non aveva mai toccato una macchinetta prima, ma mi faceva piacere avere un loro segno indelebile sulla pelle.
0: Immagino. Senti, ho visto un elenco ufficiale, ci sono dei nomi pazzeschi, ce n'è uno in particolare che ti fa vibrare. Oggi c'è il grande trend di andare a farsi tatuare in Giappone, oppure questo nome che arriva da Hollywood, questo tatuatore che pare che abbia toccato la pelle dei VIP, chissà perché poi diventi subito un mito, in fondo sono poi personaggi come altri, o non proprio, insomma.
1: Beh, sì, ma avere Mark Mahoney in convention è un grande onore, prima di tutto per la storia che c'è dietro di lui, per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del tatuaggio negli ultimi 50 anni. E Mark viene appunto, come hai detto tu, arriva da Hollywood, ha avuto la possibilità non solo di tatuare determinate celebrity, ma è stato lui stesso partecipe in determinate pellicole anche hollywoodiane, comunque ha rappresentato la cultura del tatuaggio nella maniera più alta, portandolo in giro per il mondo, rappresentando quello che artisticamente a noi interessa che venga diffuso appunto la parte proprio artistica e culturale del nostro, del mondo del tatuaggio.
0: L'ultima domanda, Antonio, poi ti lascio tornare al tuo lavoro, e immagino che tu ne abbia tanto, oltre che nel tuo studio di tattoo, immagino anche sul fronte organizzativo. Solo una curiosità, okay, ecco, questi personaggi di fama internazionale parleranno o potremo, passando e entrando col nostro giro panoramico, ammirarli mentre tatuano, oppure potremmo anche noi farci tatuare? Come funziona?
1: Certo, assolutamente, la convention è aperta a chiunque, sia per chi vuole semplicemente dare un'occhiata, conoscere qualche tatuatore o semplicemente prendere ispirazione per un tatuaggio nuovo, oppure può contattare i tatuatori in anticipo o anche venire a presentarsi direttamente lì e tatuarsi, scegliersi il tatuatore e tatuarsi sul posto.
0: Io mi immagino davanti a Mark Mahoney di essere una pergamena, davanti a lui mi vergognerei come un cane. Dici, vabbè, lascia perdere, ma cioè, dopo aver tatuato tutte le celebrity hollywoodiane, dici, vabbè, ma magari posso.
1: È una persona deliziosa e molto umile, quindi avrà piacere di tatuare chiunque.
0: È stato un piacere chiacchierare con te, Antonio Todisco. Grazie di cuore, piacere in bocca al lupo. Tattoo Royal Convention. Grazie. Dall'11 al 13 settembre.
1: Lì.
0: Grazie. Centro esposizioni via Campomarcio a Lugano.
1: A
0: ciao.

0: Dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también.
1: Ah, e poi dimenticavo, una volta ho quasi litigato con il tatuatore perché voleva che lo facessi girato verso l'esterno,
2: sì,
1: e io invece lo volevo girato verso di me. E praticamente gli ho detto: senti, io il tatuaggio lo faccio per me, lo voglio vedere io, non mi interessa che lo vedano gli altri.
2: Ti adoro, Katia.
1: O come lo vedano gli altri.
2: Ecco
1: tutto. Ciao.
2: Meravigliosa Katia, grazie, che aveva iniziato tutto un suo racconto che partiva dal perché si fa tatuare una persona. Leana ci manda il suo tatuaggio che è un po' sbiadito nel tempo, ma è un segno, un passaggio della sua vita. Ecco, Wolf dice: se hai la pelata dietro la testa come nel film ci può stare alla grande, tipo Voldemort. Ok, e poi Tia che dice: guarda, ti mando il mio video su tutto il braccio, un tatuaggio spettacolare. Quello di Carlo è un orsetto sbiadito nel tempo, dice, fatto a San Francisco nel 75, un orsetto dei Grateful Dead, meraviglioso. Vedi, fa parte di una tappa della vita, non importa quanto sia sbiadito. E ancora Dario che dice: io non ho tatuaggi perché ho il terrore degli aghi e dopo tante operazioni in compenso di me tatuaggi sono le cicatrici di questi ultimi, quindi non ho bisogno di altri disegnini, anche se mi apprezzo e ammiro soprattutto chi sa lavorare bene. Adesso cambiamo tema perché dobbiamo mandarvi al cinema.
3: Movie Quiz.
2: Al cinema, il concorrente, perché il film dei Frontaliers che abbiamo visto ieri, insomma, ha temuto l'uscita, nel senso che al botteghino ha fatto il botto. Il film Buen Camino di Checco Zalone, un film esilarante con un bel messaggio, anche la capacità di affrontare i conflitti in famiglia con una figlia adolescente e magari, perché no, fare il cammino di Santiago de Compostela. Vediamo di ascoltare un passaggio del trailer.
4: Origine tutta questa ricchezza?
5: Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
2: Ecco. Bene.
4: L'ultima volta che l'avete vista?
5: Abbiamo visto bene in casa? Sono 500 metri quadri qui, eh.
4: Sono in Francia, il paese dove inizio il cammino francese di Santiago. Ok, si comincia.
6: Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
7: Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
5: Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello.
2: Ecco.
8: Per fare il cammino serve solo l'essenziale.
7: Sorpresa!
9: Che palle!
7: Se mi tratta come fossi un cretino.
9: Almeno io si provo a fare qualcosa. Tu invece non hai mai fatto un cazzo.
5: Sì, vero. Ma l'ho fatto fino in fondo, Cristal.
2: Un messaggio bellissimo. Io ho riso molto, devo dire, un film che non so in quanti avete già visto, ma merita di essere rivisto nella situazione di Cinema al Lago, al Lido di Lugano, open air, una bellissima occasione. Questa sera, è vero, non farà caldissimo alle 21, però forniscono anche le mantelline. Io vi chiedo, mentre lui si fa il suo pezzo di cammino seguendo la figlia faticato dal suo viaggio in Ferrari, di che colore è vestito il personaggio interpretato da Checco Zalone? È vestito di bianco, è vestito di nero, è vestito di viola. Quindi A, B o C, bianco, nero o viola, tra un disco 3 vincitori, 2 doppi inviti al cinema open air di Lugano. Questa sera alle 21 c'è Buen Camino. Mi sento

0: È vestito di viola, Checco Zalone, grande, bellissimo film. Lascio volentieri i biglietti a qualcun altro se per caso lo vincessi, perché merita di essere visto. Bello, bello, bello.
1: Grazie mille, è vero, vestito di viola, ci sono tanti messaggi attraverso la sua ironia, anche una satira un po' provocatoria, anche a volte un po' forte, eppure ci sono tanti messaggi molto belli. Quindi questa sera la possibilità va a Katia, ma adesso cediamo l'invito a Francesco, Sara e Simona, che si aggiudicano due biglietti a testa per la proiezione delle 21, fatemi dire giusto, con i biglietti distribuiti e offerti da Open Air Cinema Bellinzona. Cioè Bellinzona, Lugano.

Adesso volevo raccontarvi una storia di una donna incredibile che di tatuaggi, insomma, ha fatto un po' la sua cultura, perché lei si è ricoperta di tatuaggi. Insomma, il tatuaggio può appunto enfatizzare delle scelte esistenziali. Addirittura attraverso tutto questo colore nero che si è tatuata, viene chiamata la papessa, la sacerdotessa. Quindi è un po' un concetto che mette inquietudine, anche strega la chiamano. Ma in realtà lei è stata una donna incredibile, non soltanto una grande artista, visionaria, una donna che ha saputo individuare qual era il talento. Per cui tra un attimo vi vorrei raccontare la storia della donna che ha scoperto e valorizzato il talento di un grande stilista contemporaneo che è Rick Owens, un uomo che fa delle sfilate sempre sconcertanti, non solo perché parla di un tempo apocalittico con delle visioni allucinanti della postmodernità, anche perché si fa sempre accompagnare da lei, dalla sua compagna di vita, è diventata sua moglie, sua manager, e vi racconterò appunto la sua storia. Lei che è sempre lì in front row ad apprezzare quello che viene presentato, le collezioni di Rick Owens, e se il mondo le conosce, Rick lo deve soltanto a lei. Michelle LaMie, ve la racconto tra un disco.

raccontare la storia di Michelle Lamy, la musa di Eric Owens, lo stilista. Immaginatevi una donna con le dita annerite, i denti d'oro, il corpo coperto di tatuaggi, una voce roca, ipnotica. Potrebbe sembrare una sacerdotessa per davvero, uscita proprio da un film post-apocalittico. Invece ha studiato legge, ha frequentato filosofia, ha fatto la performer, ha aperto ristoranti, ha disegnato abiti e soprattutto ha saputo riconoscere il talento di un giovane sconosciuto allora, si chiamava Rick Owens, molto più giovane di lei, prima che il mondo della moda sapesse chi fosse lui. La prima cosa da sapere è che Michelle è diventata la sua musa, lui la definisce così. Lei c'era prima e c'era dentro, è stata una delle prime persone a credere in lui, a Rick Owens. Non era noto per niente nel mondo della moda, lo ha assunto lei per lavorare sulla sua linea di abbigliamento a Los Angeles. Rick era un ragazzo che cercava la sua strada, aveva studiato modellistica, lavorava nell'industria dell'abbigliamento in modo del tutto anonimo. Lei, Michelle, gli affida una collezione maschile molto estrema, aderente, molto provocatoria. Quella collaborazione diventa una bomba. Lei gli offre il lavoro, lui ha cambiato il destino creativo di entrambi. Michelle Lamy è chiaramente francese dal nome, persino la sua età è diventata quasi parte del suo personaggio. Le fonti la collocano generalmente nella metà degli anni 40, il 44 viene spesso indicato come possibile anno di nascita, non esiste proprio la conferma definitiva. Lui invece, Rick Owens, è del 1961, per cui in questo 2026 lui ha 64 anni, lei dovrebbe averne una ventina in più. Insomma, quando ti si sono incontrati, Michelle era già una donna con molte vite alle spalle, aveva appunto fatto il suo percorso, una di quelle donne che sembra aver vissuto almeno 5 esistenze in contemporanea. Poi arriva lui, erano gli anni 90, un ambiente creativo, underground, Los Angeles, e lei con una semplicità disarmante va da lui, quello che abbiamo detto prima, se vuoi buttagliela là che magari succedono delle cose. Io ho una cotta per te, ha detto Michelle Rick Owens, tu hai una cotta per me? O forse non gliel'ha neanche chiesto. E da lì praticamente è cambiato tutto. Una cosa che trovo meravigliosa è che non sembrano affatto una coppia costruita sulla perfezione. Lui è metodico, rigoroso, quasi monastico. Sembra un indiano, capelli lunghissimi. Michelle è molto istintiva, nomade, caotica, imprevedibile, una pazza. E lui stesso ha raccontato quanto siano diversi, ma si vede, eh? Si sono sposati nel 2006. Vivono a Parigi. Non è la classica storia da favola, non aveva il vestito bianco, ma non avevamo dubbi. La loro è stata una società sentimentale e creativa, una società. Hanno fondato la Owens Corp, struttura che sta dietro al loro universo creativo, e da qui è nato l'impero di Eric Owens. Quindi ecco, se avete in mente cosa fa lui come arte, queste sfilate assurde, rischi di ucciderti, gli fa mettere queste zeppone con delle forme assurde alle scarpe, stivali enormi in pelle, tuniche, cappucci, sembrano dei mostri, forme asimmetriche, abiti che sembrano venire dal futuro o dall'antichità in contemporanea. Insomma, questo, chiamiamolo gothic glamour, di cui lei è la filosofia riassunta in donna.

visto che c'è un'ascoltatrice che lavora per il brand Owens e lei sa che io sono appassionata di questo suo modo di vivere con questo concetto pazzesco, non capisci se si trova nell'antichità o nel post-apocalittico. Fatto sta che se devi immaginarti la loro casa, beh, Vogue ne ha fatto un servizio. La loro casa non ha di certo cuscini rosa, cucina country, no no no, casa parigina, descritta anche appunto fotografata da Vogue come un luogo fatto di cemento, legno scuro, marmo, acciaio, pellicce, arti contemporanee, mobili brutalisti, addirittura pare che ci sia un sarcofago in casa, non hanno finestre e il sarcofago, boh, non è un dettaglio d'arredamento perfettamente normale. Va bene, no? Hanno realizzato dei mobili usando alabastri, marmi, cementi, ossa, altri elementi naturali. Ecco, per dirvi, no? Ok, diciamo che il concetto di cozy non è gradito, anzi Rick Owens ne ha fatto una battaglia, ma chiudendo abbiamo celebrato il fatto che ognuno di noi vuole essere autentico, vuole essere se stesso, dando valore a ciò che per lui significa. Beh, lei, Michelle Lamy, oltre agli 80 anni, dici vabbè, non è mai stata una donna che ha cercato di mantenersi giovane, diventare iconica per lei voleva dire non essere una donna perfetta, essere se stessa sempre di più, con gli anni che passano, col corpo che cambia, con il viso che cambia, la sua voce roca, i denti d'oro, le mani annerite, questa estetica che qualcuno trova inquietante. Beh, lei non si è mai guardata, ha dichiarato allo specchio dicendo oddio sto cambiando, no, perché non sempre dobbiamo combattere contro il tempo, a volte possiamo usare il tempo per diventare più noi, più riconoscibili, più meno curanti, diciamo, del giudizio degli altri, ed è un grande passo per noi stessi soprattutto, e poi anche per l'umanità, no? Vivremo tutti più serenamente. Allora, io sono addirittura quasi saluti, tempo di suonare un disco, vi mando un bacio, poi per un paio di settimane non ci sentiamo più, ma rimanete nel mio cuore. Ma è vero, e poi ci seguiamo sui social.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 12:01, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Buon appetito!
0: 3.
1: Ma certo, perché c'è già qualcuno magari con le gambe sotto al tavolo e qualcuno che invece si sta appropinquando alla sua pausa pranzo meritatissima e anche un po' sacra, diciamo la verità. Poi c'è chi ne approfitta veramente solo per mangiare, farsi due chiacchiere e anche per guardarsi magari qualche video, perché diciamolo, abbiamo questa abitudine, non è proprio il massimo, però accade. C'è invece chi prende la scusa di questa pausa per fare un po' di cose, per portarsi avanti, così come si dice. E poi ci sono anche tutte quelle gran care persone che preparano magari da mangiare per altre persone affamate. Diciamo la verità che chi prepara il cibo per gli altri merita un plauso, così sulla fiducia. E io sono Giulia Arlano e stiamo insieme fino alle 15. Avremo anche un ospite con un gran finale nell'ultima ora della nostra trasmissione e naturalmente tantissima musica.
2: Ciao.

mi ha sempre fatto ridere, fa molto Guns N' Roses. Avevo in mente l'album Spaghetti Incident, c'era una canzone che finiva proprio con e mi ricordo da bambina che stavo anche a fine canzone a continuare a farlo per la gioia dei miei genitori, no? Giravo per casa facendo così. E vabbè, sono le soddisfazioni, no? Di avere dei adolescenti e dei preadolescenti vicino. Ci sono un po' questi deliri che però fanno bene, dai, mischiano le carte. Bello rileggervi, grazie, grazie mille, mi siete mancati. 079 873 8073. Le ascoltatrici e gli ascoltatori della nostra radio sono sempre, siete sempre super affettuosi. E quindi, visto che qualcuno ha ascoltato ieri quando ho chiacchierato con la Rosy al telefono e ho lanciato l'evento che ho fatto al Parco Ciani, alla Darsena, ho presentato il mio libro, sono stata invitata dalla città, è stato un evento bellissimo, mi chiedete com'è andata? È andata alla grande, poi la cornice del Parco Ciani è sempre meravigliosa, invita proprio a prendersi un po' di tempo per staccare, per entrare in una bolla un po' fuori dal tempo e dallo spazio. E ringrazio anche le ascoltatrici e gli ascoltatori, perché c'era un bel gruppetto di voi che è venuto a sostenermi, mi ha fatto veramente super piacere. Sono un po' delle occasioni per trovarsi anche in presenza, che non fa male, anzi fa benissimo alla salute.

Ora mi riferisco soprattutto ai miei coetanei millennials. Scusate, ma ormai è un problema di generazione. E poi è un problema, penso, anche dell'età che avanza, si diventa un po' nostalgici e per questo quando leggi una certa notizia stai tutta un fremito, no? Allora, ho scoperto poco fa che tornerà Sailor Moon e non so se sarà una cosa bella o una cosa triste, perché da una parte mi entusiasma, dall'altra ho paura, perché come tutti i remake rischiano di rovinare non il ricordo ma proprio l'immagine. Inizi a guardare e dici no, via, e provi repulsione, non indifferenza ma repulsione. Però a quanto pare nel 2027 ci sarà una nuova versione ufficiale di Sailor Moon. E a questo proposito vi chiedo, o voi che vi sentite coinvolti in questa gioia o comunque in questo tema, perché avete guardato con più o meno trasporto le guerriere Sailor, voi chi eravate? Chi vi sembrava essere più affine al vostro carattere? Perché al di là di tutte le loro lotte, battaglie, delle armi che usavano, c'era anche proprio tutta la storia nel mondo reale ed erano bei personaggi, trovo, anzi belle personagge, perché prevalentemente si parla di personaggi femminili. Se avete voglia, io sono qua e mi piace leggervi. In ogni caso, prepariamoci, l'anno prossimo sarà il ritorno di Sailor.

Lo sapevo che molti di voi avrebbero risposto presente nel solo pronunciare, nel solo sentir pronunciare le guerriere Sailor. E devo dire che la maggior parte delle persone di sesso maschile lo ricorda loro malgrado. Ma perché? Allora, o semplicemente perché c'erano sorelle e cugine che lo guardavano e dici vabbè, va bene. Però mi piace l'onestà di Alessandro che dice: guarda, rovinare l'immagine di Sailor Moon dopo tutto quello che è stato il blaterale sull'argomento di mia sorella sarà molto difficile. Peggiore dei ricordi che ho, nulla. Beh, vedi, però sotto sotto sei un ottimista. Vuol dire che la new release che ci sarà di Sailor Moon l'anno prossimo non ti scalfirà. Poi ringrazio Katie che dice: ah sì, quanti bei ricordi, addirittura lei con le vicine di casa giocava facendo le guerriere Sailor, proprio incarnandole, vestite alla marinaretta. Lei era Sailor Pluto. Ah, eri una new entry, sono poi quelle più misteriose, a dir la verità. Io naturalmente volevo essere Sailor Moon, ma più che altro perché era quella che era la meno perfettina, quella che faceva un sacco di casini, che non riusciva a stare zitta, che doveva sempre, insomma, mettere il becco e incasinare tutto per fare poi che le altre le stessero un po' dietro. Avrei voluto essere Sailor Mars come carattere, però lì ci voleva un certo aplomb. E Katie mi dice anche che giocavano ai Cavalieri dello Zodiaco, facevano finta di essere anche loro e lei era Phoenix. Devo dire che su quello sono meno addentro. Io li guardavo, ma più come certi nostri ascoltatori guardavano Sailor Moon, per diciamo conseguenze di avere un cugino molto appassionato. Va bene, allora staremo a vedere che cosa succederà l'anno prossimo rispetto alle nostre mitiche Sailor Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Pluto e tutte le altre. Oh, found me blind, didn't see the context.

0: Si sente, eh? Un po' l'influenza di Rihanna, cosa ne dite? Beh, lei comunque è Naika, artista franco-haitiana, One Track Mind. Sono le 12:33 minuti, è arrivato il momento di fare un po' il punto della situazione con tutte le informazioni del caso che potrebbero essere utili a voi là fuori, soprattutto questa della meteo in tutta la Svizzera, nuvolosità estesa. Solo a nord delle Alpi qualche schiarita fin verso inizio pomeriggio e poi ripetuti rovesci temporali localmente anche di forte intensità, temperature massime sui 25 gradi nelle vallate percorse da Favogno fino a 27 gradi. E per quanto riguarda il traffico non ho nulla da segnalarvi, però se voi vedete qualche cosa che non vi torna sappiate che io sono qui anche per dare le comunicazioni sulla viabilità, quindi 079 873 8073. Mi raccomando, in ogni caso guidate con prudenza.
1: 3 News.
0: C'è anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino tra le persone di cui non si hanno notizie dopo l'alluvione in Tibet e Nepal. Intanto proseguono le ricerche e i soccorsi malgrado i timori di nuove inondazioni. Primi risultati dell'autopsia della 52enne morta Melide legata alla diffusione degli audio di Zali. L'ipotesi principale resta l'annegamento senza intervento di terzi. Al via gli accertamenti geologici per la costruzione della galleria del Maloja, garantirà collegamenti sicuri tra la Bregaglia e l'Engadina.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, questo pomeriggio conosceremo nel dettaglio il cammino del Lugano nella prossima Conference League a Monte Carlo. Il sorteggio della fase a campionato definirà infatti le avversarie della squadra bianconera che ieri si è qualificata pareggiando in trasferta 1-1 con il Maccabi, un risultato maturato in rimonta in 10 uomini e grazie alla spettacolare rete di Moncada. Conference League in cui giocherà anche il Thun, eliminato dall'Europa League. Niente da fare invece per Sion e San Gallo, battute e eliminate ieri da Ajax e dai danesi del North Zealand. Sempre per il calcio, oggi torna la Serie A con l'anticipo Milan-Venezia. E ieri a Zurigo è stata una grande serata di atletica con due nuovi record del mondo, quello del brasiliano Dos Santos sui 400 ostacoli in 45 secondi e 80 e della statunitense Russell nei 100 ostacoli in 12:09. Strepitosa vittoria poi di Audrey Verrot, la 22enne friburghese, vincendo in 1:53:70, ha ritoccato il suo primato svizzero avvicinandosi ulteriormente al primato del mondo degli 800 metri ora distante soli 42 centesimi. Nell'hockey, dopo la sconfitta 6-3 subita ieri a Biasca dal Langnau, l'Ambripiotta giocherà di nuovo in amichevole quest'oggi a Coira contro i tedeschi dello Schwenninger, mentre per il Lugano un nuovo test è in programma contro il Langnau a Sigirino. Alla Vuelta prosegue il dominio di Pogacar, lo sloveno dopo aver vinto la sesta tappa ieri ha aumentato il suo vantaggio in generale a 3 minuti e 34 sullo spagnolo Mas, oggi frazione di 150 km e arrivo in salita a Ramon Vaderinares. Infine il tennis, per ricordare che è stata interrotta per pioggia la partita di Susan Bandecchi, valida per l'ultimo turno delle qualificazioni degli US Open. La ticinese conduceva 4-1 nel primo set.

Bellissima questa canzone. Venivano giù come aerei abbattuti. Scusami, sono. Pensavo che il microfono non fosse acceso, stavo commentando tra me e me. Proprio bella questa canzone, devo dire la verità. E grande, grande questa band Santa Marea, e grande anche il lavoro delle Fatine dei Dischi, che ci fanno scoprire nuovi lavori, nuove produzioni e appunto nuovi gruppi musicali. Mi fa ridere però pensare di invocare l'uscita dalla mente di qualcosa sperando che ciò accada, perché più poi ti dici non devo pensare a questo, non devo pensare a questo, pensi esattamente a quella cosa lì. Non so se vi capita, ogni tanto ci cado dentro anch'io in questi vortici, però è fantastico, è veramente fantastico, è il fascino dell'essere umano. Allora, adesso vi propongo di fare un bel salto nel tempo, di tornare nel 1987 e incontriamo una band che si chiama New Order, e voi direte vabbè, New Order, sì appunto, e incontriamo però una loro produzione che poi forse è diventato un brano simbolo proprio del New Order, si chiama True Fate ed è una canzone che nonostante parli di dipendenze, difficoltà, illusioni, anche del bisogno di sentirsi vivi, lo fa con un sound elettronico, ballabile, che così al primo ascolto, se non ti concentri sulle parole, sembra quasi una carezza dinamica. E potrebbe anche diventarlo, visto l'argomento, c'è bisogno anche di sentirsi accolti nella difficoltà per poi andarla a superare. E comunque proprio questo tocco elettronico e ballabile è stato il marchio di fabbrica dei New Order, e anche il discorso del coniugare tematiche anche che trattano di inquietudini profonde a pezzi che poi sono diventati delle grandi hit da dance floor. E quindi andiamo. Sentite già qui il ritmo, la permanente si è già vista nei vostri capelli, si è già espressa, palesata, e anche i raggi laser e anche le spallotte, le vedete?

E grazie Adriana, che giustamente ricorda la versione poi rifatta sempre di questa True Fate da George Michael qualche anno dopo, anzi diversi anni dopo, perché sono andata a guardare dal 2011, e lui ha fatto appunto una sua reinterpretazione in una versione un po' meno danzereccia, più introspettiva, più lenta e malinconica. E Adriana dice aveva usato anche l'effetto autotune, non era uscito qualcosa di straordinario personalmente, quindi lei espone il suo parere. Sta di fatto che comunque George Michael ha dato una seconda vita a questo pezzo che ha fatto la storia della musica degli anni Ottanta, diciamo la verità. Allora, volevo ringraziare Laura che mi ha mandato un aggiornamento, visto che ha preso un bellissimo micino proprio quest'estate, e noi di Rete 3 siamo stati lì con lei quando ha adottato Nio. Mi fa piacere ricevere gli aggiornamenti. È un gatto meraviglioso, Maine Coon bellissimo, argento io direi, proprio tutto da coccolare. Quindi grazie Laura, e grazie anche a voi che mi state mandando i messaggini con anche i vostri compagni di giornata. Ah no, Adriana dice era straordinario. Ha sbagliato a digitare, infatti non volevo cassarla, però mi sembrava strano perché la versione di George Michael a me personalmente è piaciuta, poi George Michael per me immenso, eppure questo è stato un errore del T9. Va bene, per fortuna che sei rimasta in ascolto, abbiamo potuto correggere in corso d'opera, perché immagino che se ti piace qualcosa e qualcuno dice no guarda lei proprio non lo sopportava, è una brutta sensazione, mettiamola via così.

si spezza, il mondo si spacca.

la canzone protagonista dell'MX3 Tutti per uno, tra Milano e il mare, ma sono sicura che resterà anche nella nostra programmazione anche fra 3 giorni, quando scatterà il mese di settembre. Abbiamo modo anche di parlare di questo: che effetto vi fa sapere che arriva settembre? A me fa un effetto bellissimo, io adoro settembre, proprio mi si apre il cuore. Con tutto il rispetto anche per agosto, ma settembre, io proprio tiro un sospiro. E comunque più tardi avremo modo anche di parlare di viaggi in aereo, perché sono curiosa. Prima però, nonostante Sanremo ci sforni ogni edizione nuovi artisti italiani, anche molto talentuosi, sono molto contenta di trovare in scaletta Elisa, che ormai è una colonna portante della musica italiana, anche se lei per tantissimi anni ha cantato in inglese e canta ancora in inglese. Qui siamo appunto nella sua fase ancora anglofona e siamo a una canzone che a me sta molto a cuore, che si chiama Broken, che ci accompagna fino alle 13 con un'eleganza e con tante emozioni.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Un minuto dopo le 13, buon inizio di pomeriggio a tutte e a tutti voi. Questa è
0: Rete 3.
1: Ma certo, e noi stiamo insieme ancora un paio di ore, felicemente. Più tardi, nella prossima ora, non questa qui è ancora tutta solo nostra, solo noi. Però invece la prossima vedrà un ospite molto speciale che già conoscete, ma che qui con noi prenderà un po' un'altra veste. Così vi ho messo la pulce nell'orecchio, vi ho detto tutto, vi ho detto niente, e se volete restate in ascolto. Io sono Giulia Arlan, appunto fino alle 15 ce la chiacchieriamo, e con grande piacere ho qui in scaletta il quarto singolo pubblicato quest'estate dagli Hidden Ends, che sono un gruppo di tre producer luganesi, quindi un talento di casa nostra, però che ha un suono molto molto di qualità, che guarda lontano. Secondo me è uno dei progetti più interessanti della scena ticinese contemporanea. Felicissima di riascoltare con voi Start Again.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: E vai. A volte è più difficile stare fuori dai guai se hai gli amici giusti, perché gli altri amici sono quelli che magari ti cacciano nei guai. È vero però che per amicizia ogni tanto ci si caccia nei guai, però poi ci si sfanga insieme. E però di base, dai, si cerca tra amici di tenere un po' la rotta. E quanto siamo fortunati quando pensiamo ai nostri amici, quelli proprio veri, quelli con cui togliamo la maschera. Ecco, adesso io vi propongo questo esperimento anche un po', sì, un po' sentimentale, ma perché io sono di base una sentimentale e perché so che spesso siamo presi da un sacco di cose e quindi poi ci dimentichiamo magari di mandare quel messaggino, quel pensiero a persone che ci sono spesso vicine anche da lontano, e dici sì vabbè, poi glielo mando, poi la chiamo, poi le scrivo e poi dopo non lo si fa mai. Quindi adesso ritagliatevi due minutini per mandare un vocale, un messaggino, un emoji, una battuta, una presa in giro alla vostra amica o al vostro amico, e dopo vi faccio ascoltare due amiche che hanno collaborato e che hanno dato vita a un nuovo pezzo della musica italiana. Prima però una bella pietra miliare della musica anni 90, un Seal al top, come se lui non fosse mai al top, ma lui è sempre al top, ma qui era una roba incredibile.

You Too, Martin Garrix, bellissimo questa collaborazione, devo dire la verità. Non sono neanche snaturati gli U2 in questa Fireflies, ma vengono così un po' elevati, un po' resi quasi più astratti. Se dovessi spiegare a parole una musica, che non è mai facile, soprattutto se non sei una musicologa, però mi dà l'idea di sì, degli U2 più trasparenti, più volanti. Allora, avete mandato il messaggino al vostro amico o alla vostra amica che vi manca o che magari non avete occasione di vedere così di frequente come vorreste? Spero di sì. E perché vi ho chiesto di fare questo? Perché fa sempre bene, in generale, alla salute, anche mentale, ricordarsi di avere delle persone che tengono a noi, ma anche perché c'è una nuova produzione che vi voglio lanciare, perché oggi esce Che Bella Vita ed è un incontro musicale che molti aspettavano, perché da una parte abbiamo Ariete, dall'altra Angelina Mango, e insieme per la prima volta hanno dato origine a un brano musicale, ed è una canzone che parla appunto di amicizia, di crescita e di quelle persone che a un certo punto della vita diventano proprio la tua casa e sono le persone più preziose, penso, che abbiamo. Ci sono degli amici che sono più che famiglia, diciamoci la verità. Ed è un brano nato proprio dalla connessione tra due delle voci più interessanti della nuova scena italiana, che racconta la bellezza degli incontri capaci di cambiarci il percorso e di accompagnarci anche in un pezzettino magari più o meno lungo della nostra vita. E con questo singolo Ariete apre un nuovo capitolo artistico, lo fa insieme ad Angelina Mango, e allora ascoltiamole, godiamoci questa Che Bella

È sempre un piacere incontrare Samuele Bersani, veramente poetico, un cantautore, diciamo la verità. Mi domandavo se voi avete il vostro posto preferito quando viaggiate in aereo. Adesso so che non tutti sono così dei passeggeri felici, perché a volte uno prende l'aereo proprio perché deve, o anche frequenti. Io non sono una grande volatrice, mettiamola così, soprattutto negli ultimi anni, però ho il mio posto preferito, che ormai è diventato quello del corridoio. Da bambina naturalmente preferivo quello al finestrino, però poi ho capito che lì tu sei praticamente infilata nell'angolo e bloccata, un po' imprigionata dalle altre due persone che ti stanno a fianco. E quindi negli anni ho sviluppato questo amore per il corridoio, cioè mi dà proprio un senso di libertà. Poi posso anche un po' allungare la gamba, un po' di sguinzo, e mi fa sentire più comoda. E scopro, perché purtroppo ogni tanto mi è capitato di stare nel posto in mezzo, penso sia proprio quello più triste, quello più penalizzato, perché sei già lì tra due persone, quindi non è che dici speriamo che il mio vicino o la mia vicina sia pulito, educato, rispettoso, eccetera. Ma no, hai due incognite, perché ce n'è uno da una parte e uno dall'altra. In più hai la situazione braccioli. Non si capisce mai qual è il tuo, qual è quello di destra, quello di sinistra. Allora scopro, finalmente, l'ho letto da qualche parte, c'è un codice, il posto al finestrino alla parete. Quindi si può girare di lì, può manovrare il finestrino a suo piacimento. Il posto al corridoio ha sicuramente più movimento disponibile, più libertà anche di movimento, l'abbiamo detto. Chi sta in mezzo, oltre al trauma di appunto stare in mezzo a due persone, ha però il beneficio dei due braccioli. È un gesto di civiltà, un gesto anche di empatia e un gesto anche preventivo, perché se credete nel karma, dici oggi tocca a questo o a questa, ma domani potrei essere io.

possiamo dare la certificazione Rete 3 che il posto in viaggio in aeroplano, quello centrale tra le due persone, quindi tra il finestrino e il corridoio, è il più sfigato di tutti. Dai, diciamo le cose come stanno. Chiamiamo le cose col loro nome. Praticamente c'è stata, sì, l'unanimità. Non c'è una persona che ha detto che ama quel posto lì. Non so se qualcuno di voi ha voglia di essere controcorrente. 079-873-8073. Potete sempre esprimere le vostre opinioni, anzi io sono contenta quando sono genuine delle opinioni che vanno controcorrente, perché così capiamo anche come ragionano gli altri e poi meglio anche non avere tutti gli stessi gusti, perché poi sennò si litiga sia mai, poi litigare in aereo non è mai cosa buona. Allora, un saluto a Andy che per via della sua altezza è quasi sempre obbligato ad andare al corridoio, oppure i posti quelli con lo spazio extra, quello per le gambe, tipo dove c'è il portellone, l'uscita di sicurezza, che poi ti danno quel foglio e dici io voglio dormire, no, mi devo anche leggere questa cosa che poi voglio vedere, perché a me è capitato di essere in quel posto lì. Da una parte bello, perché appunto allunghi le gambe, proprio sei lì come un pascià, però io sento il senso della responsabilità, perché ti danno il fogliettino, in caso di emergenza tu devi fare delle cose, ma io in caso di emergenza penso che perdo completamente la Trebisonda, già bello se non creo problemi agli altri, quindi non so, è un po' il cadon poisonné. Chiamiamolo così. Oh, vedo che sono arrivate delle infradito di Rete 3, sono state consegnate. Leonia mi ha mandato la foto del suo povero cane che nelle zampe ha così un po' incastrate queste infradito logate Rete 3, che sono state un po' il cult di quest'estate.

quanto fa bene, quanto avevamo bisogno di una bella scossa alle 2:15, perché è il momento coccolo. Ci sono certe persone che fanno la siesta, non tutti hanno la possibilità di farlo e non tutti hanno anche luogo per farlo, perché diciamo la verità, magari hai anche quella pausa in cui, se ti gestisci bene, riesci a ritagliarti quei 10 minuti, quarto d'ora, la turbo siesta, però magari non sai dove andare. Cioè, non è un problema da poco, è logistica, ragazzi, è logistica. Va bene, allora adesso abbiamo questa nuova uscita che non ho ancora potuto ascoltare qui dallo studio, perché il 14 agosto non ero qua con voi ed è uscita proprio il 14 agosto di quest'anno. James Blunt is back.

Shawn Mendes, You'll Be Okay. E se ce lo dice lui, io devo dire mi sento molto più tranquilla. Anche perché tra poco tiriamo fuori un argomento dove c'è poco da star tranquilli. Nel senso, tranquilli sì perché siamo in buone mani, abbiamo un'ottima guida, però dobbiamo essere un po' sul pezzo, ragazzi, perché tra poco parliamo, tra le altre cose, anche di trasformazione, di cambi di identità. E non sto parlando di carnevali o di travestimenti, ma proprio di una rivoluzione che parte dal di dentro. E come si sa questo genere di rivoluzione, ragazzi? Si sa dove si parte, non si sa dove si va a finire.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Un minuto dopo le 14, buon pomeriggio a voi, care, cari ascoltatrici e ascoltatori. Questa è
2: Rete 3.
3: E questa è la meteo, invece. In tutta la Svizzera nuvolosità estesa con solo brevi schiarite, ripetuti rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, temperature massime sui 25 gradi, nelle vallate percorse da Favonio invece si arriverà fino a 27 gradi.
2: 3 News.
4: Nessun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita lo scorso 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide. Questo in sintesi è quanto emerge dai primi dati dell'autopsia svolta sul corpo della donna, dati che non ha rilevato una causa traumatica o patologica alternativa evidente. Al momento quindi, secondo il Ministero Pubblico, l'ipotesi più accreditata del decesso è quella di una morte per annegamento. Ulteriori esami saranno effettuati per consolidare questa tesi. Il caso, ricordiamo, aveva avuto un eco particolare poiché la 52enne era la responsabile della diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. E crescono i timori per la nuova inondazione che da questa mattina sta interessando la regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato la morte e la distruzione di tantissimi edifici e tantissime persone. Trachimara questa volta è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. Sospese per alcune ore le operazioni di soccorso. Infine, luce verde da Berna al contenimento dei branchi di lupi nei Grigioni. Lo rendono noto le autorità retiche, secondo cui l'Ufficio federale dell'ambiente ha accolto le domande inoltrate. Concretamente, nel cantone potrà essere effettuata la regolazione proattiva di 12 branchi più altri 4 se sarà dimostrata la presenza di cuccioli nati quest'anno, tre quarti dei quali potranno essere soppressi da cacciatori autorizzati.
3: Grazie Rosy, prossimo aggiornamento con l'informazione fra un'ora.

0: Eh sì, ci siamo ragazzi, sono le 14:06 minuti, è iniziato il nostro bel pomeriggio, io ve l'avevo anticipato e si è manifestata, è con noi Valeria Starlight.
1: Eccoci, pronti. Ciao Julie, ciao a tutti.
0: Ciao Vale, benvenuta in grazie. Questa occasione per ora unica, sì? Perché di solito noi ti troviamo qui insieme a Luca Rudeboy per i vostri sabati insieme, ti ho presa in prestito.
1: Già, ma sono super felice di essere qui, di fare questa esperienza insieme e di fare un po' di chiacchiere relativamente a tante cosine belle, no? Che abbiamo in mente di parlare oggi.
0: Esatto, allora per chi non ti conoscesse, tu hai una grande passione, hai studiato tantissimo l'astrologia, poi sei anche una coach di manifestazione.
1: Lavoro quindi, su questi temi.
0: Se vuoi spiegare brevemente qual è il tuo lavoro, perché così almeno una persona magari che non ti conosce, tra l'altro la potete seguire su Instagram,
1: sì.
0: Valeria.starlight.
1: Esatto, allora io mi occupo di diverse cose, perché mi piace lavorare su più ambiti, principalmente la comunicazione è il mio punto di forza e la parte benessere, e adesso sono riuscita ad unire, a fare questa liaison tra due mondi. In particolare nella parte benessere ho approfondito tanto il tema astrologia, la ricerca

0: la Rosy questa mattina vi ha ricordato, vi ha chiesto se avevate espresso i vostri, chiamiamoli, buoni propositi, perché queste fasi appunto astrologiche, astronomiche, portano con sé anche delle possibilità. E adesso ne parliamo insieme a te, vogliamo fare un attimo il punto.
1: Sì.
0: Che tipo di momento è questo?
1: Allora, questo si chiama corridoio dell'eclissi. Mm-hmm. Ci sono dei momenti energetici che hanno un inizio e una fine. In questo caso l'apertura del corridoio energetico si è aperto con l'eclissi solare in luna nuova a inizio agosto, e adesso siamo nella chiusura di questo periodo, sempre circa un paio di settimane, che si chiude poi con la luna piena. E la chiusura dell'eclissi inizia il corridoio con l'eclissi solare e si chiude con un'eclissi lunare, quindi si parte una luna nuova, in quel caso era in Leone, e chiudiamo con una luna piena in segno dei Pesci, perché la luna sappiamo che cambia segno ogni 2 giorni e mezzo.
0: Quindi uno potrebbe aver detto Vergine, perché adesso è
1: esatto.
0: Invece no, Pesci.
1: Invece no.
0: E cosa significa? Perché il segno del Pesci è già di per sé, anche per chi come me non è che ne capisce tantissimo, ma un pochino si è adoperata a studiare, il segno del Pesci è già un po' mistico.
1: Lo è, perché in realtà è affidato alla 12ª casa. Sappiamo che nella torta dello zodiaco i segni sono 12, il primo corrisponde all'ascendente solitamente ed è assegnato all'Ariete, poi il Toro, eccetera eccetera. La 12ª fetta capita ai Pesci, che è la casa della trascendenza, quella dell'unione col tutto, dove si perdono i confini ma dove si va in profondità, dove si sente tutto. Il Pesci è quel segno che contiene tutti gli altri ed è per questo che è un segno così sensibile. Oltre ad essere un segno d'acqua e quindi viaggia sull'onda delle emozioni, ma sente tanto proprio perché è l'ultimo e ha raccolto i semini di tutti gli altri segni.
0: È affascinante. Dopo
1: molto.
0: Magari ci spieghi anche che cosa questo può voler dire per tutti noi che ascoltiamo, magari dei segnali che potremmo cogliere o che magari abbiamo già colto e ci hanno fatto sentire un po' strani.
1: Sì.

meglio per voi se andate a fare in blu e anche alla svelta.

0: È la musica dei Vadvook, non so perché, ma secondo me si sposa molto con il plenilunio. Dici. Questa festa.
1: Sì, finalmente.
0: Un po' popolare, un po' irlandese, un po' mistica quasi. Stiamo parlando della fase finale di questa eclissi. Abbiamo visto chi magari si è messo lì e ha assistito alle eclissi lunari, per tutti gli altri sappiate che è avvenuta questa luna piena bellissima. Qualcuno dice: ecco perché, cara Valeria, che sei nostra ospite, che sei qui anche per spiegarci il motivo per cui alcuni si sentono spolpati e spompati di energia già appena svegli, che sia colpa di questa chiusura energetica.
2: Allora, sicuramente la luna, quando è nelle fasi di luna nuova e luna piena, si sente parecchio, soprattutto la luna piena, quindi ci sta. In più abbiamo anche il corridoio delle eclissi, quindi diciamo che qua abbiamo messo il carico da 100. Siamo in un momento molto particolare, perché a differenza di altri momenti del cielo in cui la luna, solitamente luna nuova, si esprimono dei desideri e poi si vedono, diciamo, a compimento dopo 6 mesi, nel momento dell'eclissi, quindi in queste due settimane, è un momento più di ascolto, di comprensione e di destino che si compie e va a lavorare a livello collettivo. Quindi è proprio una cosa su cui non abbiamo tanta possibilità di agire, ma è più un vedere che cosa si manifesta in quel momento. Ci sono grandi rivelazioni, o come le chiamo io a volte, epifanie.
0: Sì.
2: Ci sono dei momenti illuminanti.
0: In cui capisci.
2: Sì.
0: Perché allora, esatto. La cosa che mi preme anche sottolineare è che tu non è che sei qui in veste esoterica, ma perché il tuo approccio è anche molto terreno, molto sì? Anche nel pratico e anche nel in quello che si può vedere. E quello che noi possiamo vedere dentro di noi, ma in una maniera razionale anche.
2: Sarà l'ascendente vergine? Ma chi lo sa?
0: Sì,
2: forse è quello.
0: E questo però aiuta a così mettere una pulce nell'orecchio a tanti ascoltatori che magari davanti a queste cose dicono: sì, adesso vi fate tutti questi trip, perché c'è sempre bisogno di andare a cercare il perché o il per come delle cose.
2: Chiaro, sai cosa faccio io? Ho notato durante questi ultimi anni, mi sono messa proprio nella posizione dell'ascoltatore e dell'osservatore, sempre la cosa migliore, uscire un attimo, no, da questo gioco di corse, di lavoro, di continuo fare, uscire, osservare e guardare da fuori cosa succede. Spesso e volentieri faccio, vivo, e poi mi capita di ascoltare, perché sono sempre in ascolto di vari podcast, eccetera, di astrologi, eccetera, e mi rendo conto che quello che ho vissuto era proprio dettato già, tra virgolette, attenzione, mm-hmm. dalle stelle, dettato nel senso che ti danno una direzione, un'indicazione, è come prendere l'onda, no? Per un surfista, puoi anche non cavalcarla, se non la vuoi cavalcare, però in quel momento c'è quell'assist dall'alto, ok? Quell'incrocio di pianeti, quel momento magico, passatemi il termine magico, che ti dà la possibilità di fare quel salto, quel arrivare a quella consapevolezza, manifestare quella cosa che volevi. Faccio un esempio: io in questo momento preciso finalmente esco da 3 anni di Saturno e cambio dei nodi, ritorno dei nodi, eccetera, ed è stato difficile manifestare determinate cose nella mia vita, perché sì, quello non era il lavoro da fare in quel momento, era più un lavoro di introspezione, di togliere più che di aggiungere. Ho fatto dei lavori interiori e adesso le cose si stavano manifestando, perché Saturno ha lasciato la posizione che mi metteva un pochino di restrizioni, ok? Perché io sono dei pesci ed era nei pesci fino al 14 di febbraio di quest'anno, giusto per dire, no? E mi piace poi osservare nel dettaglio come funzionano le cose, tant'è che abbiamo parlato tempo fa con Luca che sarà un po' la fine dell'epoca degli influencer, di tutto ciò che è quell'epoca glamour dei social. La comunicazione cambierà tantissimo, io sto tenendo traccia di questo e sta proprio succedendo, perché Saturno è in Ariete, Nettuno è in Ariete, e quindi la comunicazione è più cruda, più veloce, non si editano i video, si va diretti nel flusso, e si è ciò che si è, non si ha più paura di dimostrare la parte più vera. Mm-hmm. Cosa che poi dell'Ariete è proprio è così come segno di
0: è insito, loro non ce la fanno a nascondere le loro intenzioni, sì? E lo so molto bene perché ho tanti Arieti attorno a me. Quello che mi piaceva parlare e affrontare insieme a te è poi anche questa manifestazione della sì? possibile nuova identità. E sì. Magari intanto voi pensate a quale nuova identità vi piacerebbe vedere rivelata in voi e davanti a voi, magari quando vi guardate allo specchio.
2: Esatto.
0: Poi approfondiamo.

0: E stiamo parlando di quello che può accadere grazie a un'eclissi lunare, la fine di un momento di eclissi che abbiamo capito inizia con quella solare, termina
1: con quella lunare.
0: Con quella lunare, tra le altre cose, che è sicuramente un'attività alla portata di tutti, chi crede o meno in questo mondo di energia, è sicuramente un momento in cui ci si può prendere il tempo per guardare il cielo, e già solo quello fa molta differenza, ci stacca un po' dalla routine quotidiana e anche notturna a volte. Tipo Re ci ha mandato questo video e delle foto bellissime di questa notte in cui, guarda caso, l'eclissi lunare ha combaciato anche con un temporale incredibile, lampi, fulmini. Questo forse può magari a livello astrologico dire qualche cosa in
1: sicuramente
0: più.
1: Sicuramente lascia un segnale, a volte bisogna cogliere anche, no? I segnali che arrivano a noi, che sono per noi, attenzione, non è detto che tutti abbiano la stessa attenzione a tutti gli stessi dettagli, perché poi ognuno magari ha bisogno di un messaggio diverso, ognuno di noi. Sicuramente interessante questa cosa dei fulmini, come dire, è finita, è chiusa, questo capitolo è chiuso. Stavo un po' lavorando su questo momento dell'eclissi e andando a vedere cosa è stato negli anni passati, perché dicono che chiudono proprio capitoli grossi della nostra vita, questa eclissi in particolare. Quindi qui è proprio un ok, sono arrivato fino a questo punto e adesso cosa voglio manifestare nella mia vita, chi voglio essere, dove voglio andare, la direzione qual è?
0: E questo è il momento appunto di immaginarsi una nuova identità. Ma come si fa? Cioè, com'è che si può dire ok, scopro oggi grazie a Valeria che si chiude un capitolo e forse le energie possono anche essere a mio vantaggio per fare questo cambio di rotta? Ma come si fa?
1: Allora, intanto sicuramente restare nell'ascolto, come dicevamo prima, perché è fondamentale, quindi il più possibile cercare di restare nel silenzio, ma quello interiore, non nel silenzio esterno, cercare di ascoltarsi nel profondo. Io mi sono resa conto, se posso portare una mia esperienza che magari può essere d'aiuto,
0: sì,
1: che in realtà tante cose che sto facendo adesso sono cose che io facevo già da bambina, era la predisposizione che avevo già da bambina,
0: prima magari del condizionamento.
1: Bravissima. Quindi andate a guardare cosa vi emozionava in quel momento della vostra vita, quali erano le inclinazioni. Poi la vita succede, magari si fanno delle scelte che non sono proprio in linea, perché qualcuno ti suggerisce di fare una strada piuttosto che incontri una persona con cui costruire una vita, eccetera eccetera. E anche lì, anche su queste cose ho riflettuto molto. A volte vediamo traghettati dalla vita, trasportati, e ovviamente poi parliamo di cuore, magari trovo una persona che mi fa battere, no, il cuore, e mi fermo con questa, ma magari fermandomi lì non riesco a darmi delle altre possibilità perché avrei dovuto essere in altre situazioni, ok? Quindi fare delle scelte con più consapevolezza, ecco, quindi essere sicuri che questa strada, quella cosa che sto facendo è veramente in linea con quello che voglio essere nel mio futuro, per costruire già da oggi qualcosa che possa portarmi ogni giorno, passo dopo passo, verso la mia direzione, quella di vita. Io sicuramente posso dire che una cosa che ho imparato è che l'esitazione uccide il momento, nel senso che se io ho un'ispirazione in un certo momento del giorno, della mia settimana, del mio mese, eccetera, prenderla subito quell'ispirazione. Devo scrivere un libro? Vado, prendo penna e carta, mi metto a farlo, perché in quel momento si apre una specie di porticina magica che mi dà l'accesso a quella a me futura che lo sta già facendo. Ma se io non colgo quel momento ed esito, continuo a procrastinare quella realizzazione di me che magari poteva essere di lì a 6 mesi, ma invece magari arriverà tra 1 anno, 3 anni, 4 anni, perché non sto dando la chance a me stessa di fare quel salto. È come una specie di intuizione che arriva da un tempo no? Come futuro, futuro.
0: Però allo stesso tempo da qualcosa che abbiamo già dentro di noi, un semino, sì, che c'è già.
1: È
0: interessante questa cosa di andare un po' anche a investigare su come eravamo da bambini,
1: sì,
0: perché sicuramente la scuola con tutto il bene un po' ci ha instradato anche il mondo attorno, e può essere anche un'occasione per staccare anche da quello che facciamo tutti i giorni, andare a riprendere, che so, i quaderni dei primi temi,
1: brava,
0: che
1: brava,
0: facevamo, vedere come pensavamo in quel momento lì della nostra vita,
1: o chiedere ai genitori, fratelli, gli amici, ma come giocavamo, cosa facevamo, qual era il mio gioco preferito, eccetera, in maniera tale di vedere quali erano le cose che mi emozionavano di più, no?
0: Sì.
1: E da lì capire qual è quella cosa che forse magari vale la pena di essere rispolverata e riportata alla luce.
0: È molto bello, guarda, è anche un'attività da fare al di là dell'eclissi, ma col potere dell'eclissi ti viene ancora più voglia,
1: vero?

0: E allora, in questa nostra mezz'ora dedicata all'astrologia, alle energie, ma anche nel mettere a terra qualcosa che l'astronomia e l'astrologia ci vogliono dire, per darvi qualche messaggio, abbiamo deciso per un gran finale, visto che Valeria, tra le altre attività, è anche una tarologa, comunque fai anche i tarocchi, abbiamo deciso di pescare una carta. Spiega un po'.
1: Sì, allora abbiamo pescato solo tra gli arcani maggiori, quindi sì, i messaggi più belli che possono darci le 22 carte degli arcani. Il carro.
0: Ok.
1: Adoro. Bellissima.
0: Che è un po' un messaggio per tutti gli ascoltatori, sì, e le ascoltatrici.
1: Assolutamente sì. Stupendo questo messaggio, perché se voi avete un'idea dell'immagine, della figura del carro, è proprio questo carro fisico con questo uomo alla guida che va verso una direzione. In questo caso poi ogni mazzo di carte ha dei disegni diversi, ma il messaggio è: sono pronto a partire, sto andando verso una direzione, con la modo di scoprirmi un adolescente, quindi con la voglia, il desiderio di vivere la vita in maniera leggera, ma scoprendomi pian piano, passo passo. Perché se andiamo a vedere i tarocchi, i Rider-Waite, è un carro fatto con del materiale molto pesante, quindi ci si muove passo passo, pianino, ma c'è la direzione, siamo partiti.
0: Ma guarda,
1: fantastico,
0: mi vengono i brividi, perché è quello che abbiamo detto fino a poco fa. E sai perché mi vengono anche i brividi? Perché a partire da adesso ci sono dei ragazzi che adesso non sono più adolescenti, ma sono dei ragazzi giovani che stanno facendo il giro della RSI e inizieranno tra poco il loro apprendistato qui.
1: Che bello.
0: E quindi è anche un bel messaggio per loro, anzi quasi quasi li invitiamo a entrare e più tardi ci facciamo una chiacchierata. Intanto io ti ringrazio.
1: Grazie a te.
0: Ricordo il tuo profilo Instagram valeria.starlight e ricordo anche che sarai con Luca a breve.
1: Sì.
0: Quando è che ti ritroviamo?
1: A fine settembre abbiamo pensato di rivederci, adesso stiamo decidendo la data insieme, ma sarà penso per l'ultimo sabato di settembre. Sì,
0: perfetto, allora ti risentiremo nel gioco del Luca. Sì. E però appunto ti risentiremo magari anche qui appena facciamo entrare i ragazzi.
1: Volentieri.
0: Grazie. Grazie. E mi raccomando, voi un augurio ai nostri ascoltatori dopo tutto quello che ci siamo dette.
1: Lasciatevi sorprendere, andate dritti alla meta, non fermatevi perché qualcuno vi dice che non potete farlo. L'unico che può dare un permesso a voi stessi di fare qualcosa siete voi.
0: E andate. Allora nei limiti facciamo come Rovazzi, Albano e Manek. Faccio quello che voglio.
1: Esatto.

È un pomeriggio bellissimo, ricco di persone e di sorprese e anche di ricorrenze speciali. Visto che abbiamo parlato di segni astrologici, abbiamo una vergine da festeggiare, una signora vergine direi, una voce meravigliosa alla faccia di chi dice che i vergini sono dei precisini, che non sono artisti. Sono artisti a modo loro e quando le cose le fanno, di solito le fanno benissimo, come Florence dei Florence and the Machine, una voce spettacolare, una delle voci più riconoscibili e magnetiche della musica contemporanea. Lei è l'anima e il cuore dei Florence and the Machine, sempre alla faccia di chi dice che i vergini sono asciutti, sono poco magari dimostrativi, però poi quando ti danno il cuore è per sempre. E allora le facciamo un sacco di auguri. Tanti auguri a lei, è dell'86, quindi un compleanno importante, sono 40, un'età bellissima, c'è chi dice che 40 is the new 20, noi ci crediamo che i 40 li abbiamo già passati e confermiamo, e ci godiamo anche questa canzone spettacolare dove la sentiamo in tutta la sua energia. Eccola qua, auguri Florence, happy birthday!

0: abbiamo qui, ce li abbiamo con noi i nuovi stagisti della RSI, freschi freschi, benvenuti, anzi diciamo la verità, benvenute, perché le uniche coraggiose che sono al microfono, guarda caso, sono sempre ragazze. Ciao ragazze, dite un bel ciao vicino al microfono.
1: Ciao.
0: Ecco, esistono davvero, non sono qui a parlare da sola, anche perché per fortuna Valeria è rimasta con noi. Allora, Valeria,
2: presente.
0: Noi sfrutteremo questa cosa perché il caso non esiste.
2: Assolutamente no.
0: Oggi lo spieghiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. È la giornata introduttiva di questi nuovi ragazzi apprendisti in varie diciamo dipartimenti della RSI e mi hanno chiesto: Julie, possono venire a vedere com'è la radio? Va bene. Guarda caso, ma appunto il caso non esiste, ci sei qua te. E cosa c'è di meglio per un nuovo inizio che parte con l'eclissi, con la fine dell'eclissi? E avete l'occasione di avere qui un'esperta di tarocchi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo esperimento. Ogni ragazza ha pescato la sua carta. Allora,
2: sua
0: Vanessa,
2: carta.
0: Magari di due parole di chi sei e dove andrai a lavorare e anche quale carta hai pescato.
3: Buongiorno a tutti, io sono Vanessa e andrò a lavorare nella fiction.
0: Quindi quello che guarderemo in televisione su RSI, RSI 1, RSI 2, vedrà anche lo zampino di Vanessa. Quindi sei una persona importante, sappilo. Cosa hai pescato?
3: Allora, la carta che ho pescato è di un guerriero con un toro, cioè sta tenendo il toro per le corna.
0: Ok, e che carta è? La forza.
3: Esatto, sì, la forza.
0: Ecco, che cosa vuol dire, Valeria? Che messaggio è?
2: Allora, sicuramente è un arcano bello importante, tosto. Dobbiamo ricordarci che gli arcani sono diversi, ovviamente, partono dallo 0 e arrivano fino al 21, in totale sono 22, e fanno il racconto del viaggio dell'eroe, ok? Mm-hmm. Quindi sono varie tappe della nostra vita. In questo caso, cosa ti sta trasmettendo quella carta? È un lavoro di... dove ci devi mettere dell'energia, vedi quanta potenza ha quella persona che va contro l'animale, no? Che sta lottando. È un momento in cui probabilmente sei in una fase di lavoro tuo personale per lottare per ciò che desideri realizzare nella tua vita. Questo è quello che mi arriva. Ma la cosa bella del lavoro sui tarocchi, sugli arcani, comunque su tutto ciò che è carte, in realtà oracoli, è guardare, osservare l'immagine per poi scoprire il messaggio destinato a ognuno di noi.
0: E allora tu, Vanessa, puoi iniziare a guardarti la tua carta e a farti una riflessione. Ora abbiamo poco tempo, quindi facciamo ancora un paio di carte, siete in tre. Le facciamo un po' più veloci.
2: Sì, veloci.
0: Allora, Tessa, giusto?
4: Sì.
0: Esatto. Tu che cosa hai pescato?
4: La mia carta in questione sarebbe una persona che medita con la testa di un cervo.
2: Come si chiama?
4: A delle rose.
0: Il sole.
2: Sì, anche questa è una carta bellissima perché siamo quasi alla fine del viaggio e quindi è il momento di massima espressione. Quindi tu stai proprio esprimendo tutto il meglio di te in questo momento, stai lavorando su questa parte.
0: E quindi non avere paura. Splendid. Di brillare.
2: Esatto.
0: Esatto. Allora, abbiamo con noi Leila.
5: Sì.
0: E tu cosa hai pescato?
5: Ho pescato l'imperatrice.
0: Tosta,
2: wow.
0: Perché lei è anche una calciatrice, quindi
2: sì.
0: Già
2: sì.
0: È bella allenata anche al sacrificio. E si vedono i risultati, perché se becchi l'imperatrice, no?
2: È l'importante. Qui stai lavorando proprio sul principio femminile, sull'autodeterminarti come persona, proprio l'essere sicura di ciò che sei.
0: Beh,
2: le varie cose,
0: avvisiamo le risorse umane, giovani e carriere che lavoreranno con lei, quindi è bella motivata.
1: Wow.
0: Va bene, allora andiamo con l'ultima carta. Ainadis, cosa hai beccato? Tu tra l'altro sei una cantante lirica, ma non hai la voce calda, la scaldata, non ti vogliamo rovinare le corde vocali. Cosa hai pescato?
2: Hai pescato la torre. Momento di grande cambiamento, perché rispetto a ciò che si dice solitamente nell'immaginario comune, è un bellissimo arcano perché ti fa capire che è un momento dove lasci il vecchio, pronta per il nuovo. Direi.
0: Quindi,
2: tanta roba.
0: Coraggio, questo potrebbe essere il messaggio.
2: Sì.
0: Va bene, allora un super in bocca al lupo a voi e a tutti gli altri apprendisti della RSI. Grazie Valeria, adesso ti salutiamo per davvero e ce la balliamo. Come in tutti i momenti belli della vita, prima ci si impegna e poi ci si diverte. Après l'effort, le reconfort.

così che si balla, bravi ragazzi, fuori, fuori la passione, e brave anche voi ascoltatrici e bravi voi ascoltatori di Rete 3. Siamo arrivati anche oggi al momento di salutarci, però non vi preoccupate perché è venerdì, quindi il vostro weekend può cominciare, ma domani mattina io sarò di nuovo qua e alle 8 vi terrò compagnia nel vostro risveglio. E adesso vi saluto nel migliore dei modi possibili. Un momento di pausa in questo pomeriggio che potrebbe essere ancora lungo, ma che noi vogliamo goderci con questo tocco di classe. I never meant to call.

0: l'unica nobiltà che amo e adoro, l'unico principe che veramente amo e rispetto è questo qui, Prince. Purple Rain, soprattutto per questa ballata indimenticabile del 1984.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ciao Prince, ovunque tu sia, non ti dimentichiamo, non ti dimenticheremo certamente. Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, per leggervi un po' di notizie. Sono le 15 e un minuto, quindi un po' di meteo, un po' di news. Poi vi lascio un'oretta con la nostra musica e poi tornerò per le tre ore del tardo pomeriggio, questa nuova trasmissione, tardo pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattina.
1: 3 News.
0: Come detto, l'aggiornamento delle notizie delle 15, nessun intervento di terzi nella morte della 52enne trovata senza vita lo scorso 18 agosto nelle acque del Ceresio a Melide. Questo in sintesi è quanto emerge dai primi dati dell'autopsia svolta sul corpo della donna, dati che non hanno rilevato una causa traumatica o patologica alternativa evidente. Al momento quindi, secondo il Ministero Pubblico, l'ipotesi più accreditata del decesso è quella di una morte per annegamento. Ulteriori esami saranno effettuati per consolidare questa tesi. Il caso, ricordiamo, aveva avuto un eco particolare poiché la 52enne era la responsabile della diffusione degli audio che hanno portato alle dimissioni del governo ticinese, dal governo ticinese del consigliere di Stato Claudio Zali. Un 67enne vallesano è morto ieri durante un'escursione a Oberried sulle sponde del lago di Brienz. Secondo una prima ricostruzione della polizia bernese, l'uomo è caduto in un pendio nel bosco. Vano l'intervento dei soccorritori. Primo semestre all'insegna della stabilità per il settore paraalberghiero in Svizzera, che ha registrato poco meno di 4 milioni di pernottamenti, in linea con lo stesso periodo di un anno prima. Tra le strutture maggiormente richieste, gli ostelli della gioventù e i campeggi. Noi ci sentiamo fra meno di un'ora.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.

trovare spazio e farsi notare all'interno di un gruppo come il Wu-Tang non è sicuramente impresa facile. Concorrenza spietata a livello di personalità e capacità, e per riuscire a brillare in mezzo a gente come Method Man e Ghostface Killah, gli altri membri ci devono mettere tutto il talento possibile. Tra i componenti del gruppo un po' meno citati e magari non considerati in prima linea, c'è anche Inspecta Deck. Per spiegarmi meglio, questo è un discorso esclusivamente di visibilità, in quanto Inspecta Deck non ha mai raggiunto i livelli di popolarità degli altri membri più osannati. Se però parliamo di capacità, oltre ad essere uno dei più produttivi del gruppo, Inspecta Deck è un MC enorme, responsabile di alcune delle strofe più incredibili della discografia Wu-Tang e di altre perle sparse su vari classici. Dal periodo magico Wu-Tang, che ha certificato un classico dopo l'altro, Inspecta Deck ne è rimasto fuori. Il suo primo disco venne distrutto nell'allagamento che colpì lo studio di RZA. Senza questo evento, forse staremmo parlando di un'altra storia, con un capolavoro in più e più riconoscimenti. Nonostante ciò, l'artista non si è mai fermato e ha sempre lavorato tanto. E oltre al Wu-Tang e alla carriera solista, si è rivalutato parecchio unendo le forze con altri due artisti per il progetto Zarface, un supergruppo ispirato al mondo dei fumetti. I due gruppi hanno occupato gran parte del suo tempo e hanno messo in stand-by la sua carriera solista, che riprende dopo 7 anni con il nuovo album Dragon's Breath. Il disco è interamente prodotto da P.A. Dre, conta 19 tracce e una lunghissima lista di ospiti, tanto da assumere più le sembianze di un mixtape che di un album solista. Le collaborazioni variano da nomi affermati da anni a nomi più freschi. Alcune sono all'altezza, mentre altre sono decisamente sotto le aspettative. Inspecta Deck concede tanto spazio e propone quella vibe autentica degna dei lavori creati distinto. Le produzioni sono generalmente ben curate e quando la giusta produzione incontra le giuste strofe, il livello si alza notevolmente. Dragon's Breath è un disco che nonostante la lunghezza scorre piacevolmente, ma se da una parte è apprezzabile che l'artista abbia dato spazio a diversi artisti ancora non pienamente affermati, a conti fatti possiamo dire che è stato fin troppo generoso e una sua maggiore presenza poteva aumentare il livello.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. A Rete 3 sono le 16:03. Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, per le prossime 3 ore in vostra compagnia. Allora, vediamo subito il tempo. Fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità, se ce ne fosse bisogno, seguito da rovesci o temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi. Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, con qualche nuvola residua mattutina. Il traffico sulla 2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso, rallentamenti sempre nei soliti posti, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Contone e Cadenazzo in entrambe le direzioni. La situazione alla galleria del San Gottardo, al portale sud, code di 4 km, attese di 40 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Bello sapere che c'è ancora gente che parte per le vacanze. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 16, le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una 30ina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interrotto per alcune ore la tratta Bienne-Olten. Nel canton Solette invece una donna è rimasta ferita in modo grave per la caduta di un albero. Una 40ina i feriti invece nel canton Zurigo. Disagi anche alla viabilità, in particolar modo sulla 1 Berna-Zurigo, dove un camion si è rovesciato su un furgone per il forte vento. Vento che ha scoperchiato pure parte del tetto di una palestra ad Arau. Nel cantone Sciaffusa registrate raffiche oltre 140 km orari. Una nuova persona è finita nel mirino della magistratura vallesana per l'incendio di Capodanno a Cramontanà, che ha causato la morte di 41 persone. Ad essere indagata è ora anche una ex municipale responsabile del dicastero delle costruzioni tra il 2017 e il 2024. Con questa nuova incriminazione sale a 17 il numero delle persone finite nel registro degli inquirenti. L'ipotesi di reato per tutti è omicidio, lesioni personali e incendio colposi. È ancora troppo presto per stabilire quanto accaduto al confine tra Tibet cinese e Nepal, dove una colata di acqua e fango ha causato morte e devastazione. Certo è che anche nelle Alpi svizzere sussiste il rischio di eventi catastrofici. Parole chiare espresse da Christophe Ansé, professore di idraulica ambientale al Politecnico Federale di Losanna, che mette in guardia dai cambiamenti climatici che porteranno ad aumento sia dell'intensità sia della frequenza di tali fenomeni. Intanto nella regione himalayana proseguono le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi. Tra loro figurano anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino. Prossimo aggiornamento delle notizie fra meno di un'ora. Apriamo il nostro tardo pomeriggio estivo assieme con questo grandissimo successo del 2003 dei White Stripes. Anzi, li abbiamo proprio conosciuti con questa Seven Nation Army.

0: Che brano, ascoltato, mi auguro ascoltato a tutto volume, perché alle 4 di pomeriggio di questo venerdì sonnecchiante per alcuni, per altro immagino iper stressato, il venerdì è sempre particolare, però è il nostro giorno preferito in ogni caso, perché ci porta al fine settimana. Ecco, dicevo, è il brano da che dà la carica, è proprio la tromba all'attacco. Per alcuni è l'ultima ora di lavoro, per altri è ancora un paio di ore di lavoro e poi basta, si va al fine settimana. Sì, sì, lo so, quel rumore del tac toc pac tac fa venire i brividi a chiunque abbia una patente in tasca, un briciolo di amore per la propria carrozzeria. Ciao a tutti da Sterchi, siete su Rete 3, per le prossime 3 ore staremo assieme. Stiamo parlando della grandine. Abbiamo letto le notizie, ho visto dei post con grandine gigantesca scesa nella Svizzera interna, ma anche nel nord Italia. Cioè, prevedevano addirittura chicchi di 10. Io ho sentito veramente parlare di chicchi di 10 centimetri. Scusate, ma 10 centimetri non è più un chicco, è un blocco di ghiaccio. Abbi pazienza, che può ammazzare, voglio dire, nel Novarese. Tra Novara e Verona ho sentito che c'erano questi tipi di grandi, cioè la roba, ma anche la Svizzera interna, avete sentito nel notiziario che casino che è successo, un po' di grandine è arrivata anche dalle nostre parti, ma parlo del sud della Svizzera, questo è un momento così. Una volta la grandine estiva autunnale era un evento raro, oggi con il clima che fa i capricci o che è un po' in crisi a causa nostra, basta un temporale improvviso per trasformare la nostra amata automobilina costata sangue e sudore in una pallina da golf gigante, tutta bernoccoli, ammaccature. E allora che si fa se non abbiamo un garage o se ci troviamo in giro? Ci si dispera? No, ci si attrezza. Oh, perché ormai è questo il momento in cui stiamo vivendo, ragazzi. È così. Oggi vi svelo i gadget e le invenzioni più assurde e geniali sul mercato per salvare la vostra auto dal bombardamento dal cielo. Fra poco, eh. No, perché anch'io adesso, oggi sono venuto in auto qui a Comano. Capita quando devi fare tante cose. Io cerco di usare i mezzi pubblici. Ogni tanto lo scooter, ovviamente. E quindi ecco, sono tra di voi con l'auto a disposizione della grandine. Grazie!
1: Sempre carente.

Eugenia Kerr. Ben, attenzione, non sto dicendo che per forza grandinerà nella Svizzera italiana, però sappiamo che c'è stato un devasto nel nord Italia più volte, un devasto anche dalle nostre parti, tra l'altro, un devasto in Svizzera interna, l'abbiamo detto anche nel notiziario, e quindi possiamo aspettarcelo? Beh sì, siamo tra l'estate e l'autunno, sappiamo che la transizione è sempre dolorosa e i temporali sono sempre più violenti. Questo è un dato di fatto ormai, e quindi potrebbe anche accadere che a un certo punto siamo in giro magari in colonna, quindi non possiamo fare assolutamente nulla, rifugiarci sotto qualche ponte, andare in qualche distributore di benzina, una roba del genere, oppure abbiamo l'auto posteggiata al lavoro o fuori casa, e il rumore che non vorremmo sentire questo qua, tipo è vero che molti di noi hanno assicurazione, casco totale, casco grandine, tutto quello che vuoi, però molti altri hanno assicurazioni blande, perché auto anche l'auto vecchia, o insomma, ecco, non è simpatico poi dover andare al carrozziere che ti tira fuori i gibolli. Funziona, l'auto te la tirano a nuovo, grande, mi è già successo una volta più di 10 anni fa che ho preso la grandine, poi l'auto è tornata nuova grazie ai carrozzieri e carrozziere naturalmente. Però, ecco, non è mai simpatico anche dirlo. Poi se i chicchi sono chicchi, se i massi sono di 10 centimetri, si distrugge l'auto. Ma non arriva quella roba lì, non c'è ancora un allarme di quel tipo. Ma come possiamo vivere questa contemporaneità, cioè questo momento così, dove ogni temporale potrebbe essere un bombardamento dal cielo? Allora, partiamo dai classici, ma evoluti. Dimenticate le vecchie coperte di lana della nonna, che si inzuppano e non servono a nulla, da mettere sulla macchina, in posteggio, fuori casa o al lavoro. Oggi esistono i teli antigrandine multistrato in schiuma EVA o IVEI e diciamo EVA che ci piace di più, o neoprene, roba seria, spessa anche 7 mm che assorbe l'energia cinetica del chicco di grandine, praticamente come mettere un casco da moto gigante alla vostra auto. Unico difetto? Se c'è il vento forte, montarlo da soli mentre inizia a piovere richiede una laurea in ingegneria, la calma di un monaco buddista, ecco, per dire, bisogna agganciarlo bene, insomma è un bel casino, ragazzi. Però esistono, esistono questi teli antigrandine. C'è qualcuno di voi che lo mette? Tipo va a lavorare, stende questa coperta, no, che protegge la macchina per cercare di salvare il salvabile. Ma passiamo alla tecnologia vera, alle invenzioni che sembrano uscite da un film di fantascienza. Avete mai sentito parlare di Chow Chow Hale? Questa è un'invenzione fuori di testa, un brevetto italiano firmato da un designer che ha lavorato persino per Ferrari e Bugatti. È una copertura gonfiabile, l'appoggi sul tetto, schiacci un bottone e in meno di 60 secondi un airbag praticamente si gonfia da sola grazie a un sistema elettromeccanico, crea una vera e propria camera d'aria protetta sopra l'auto. Quando torna il sole si sgonfia in 20 secondi, la pieghi, la rimetti nel baule, geniale, ma sarà adatta soltanto, non so, forse è un prototipo, oppure ce le hanno solo le auto che costano dai 100.000 a 150.000 franchi in su, una roba del genere, non lo so, non l'ho ancora vista, però è interessante. E per chi ha un giardino o un piazzale privato ma non può costruire un garage fisso, c'è l'Ice Stopper, che è una specie di scudo spaziale mobile. L'avete visto, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in giro nei vari posteggi, nelle varie negozi di auto, nelle, come si chiamano? Ecco, dove vendono le auto, che ci sono queste ragnatele attaccate sopra alle auto che tengono una bella distanza, esattamente come quelle reti che vengono messe anche sui vigneti in un certo senso, no? Cioè una struttura ad arco super leggera in acciaio con una rete elastica fuori a ragnatela, la grandine ci rimbalza sopra e scivola via ai lati senza toccare la carrozzeria. Si monta in un attimo, resiste anche alle raffiche di vento più violente. Vedremo sempre di più queste specie di ragnatele sopra le macchine anche nei posteggi pubblici. Ce le ruberanno poi, ce le ruberemo a vicenda. No. Insomma, la tecnologia ci viene incontro, ragazzi. E poi, vabbè, il resto dobbiamo farlo diminuendo un po'.

0: Ciao Steffi, dai che venerdì finalmente. Dai, buon weekend a tutti ragazzi. Ciao.
1: Ciao Agostino, sempre lì alla pressa. Agostino, grande. Sembra sotto la grandine, a dire la verità, no? Che stavamo parlando di quello, della grandine. Ma voi che esperienza avete con la grandine? Raccontateci le disavventure. Io mi ricordo, proprio ho preso un'auto nuova, un'ibrida nuova, anche costata una certa, un rene, ovviamente, però ogni tanto nella vita, ovviamente. Non sono un che esperto per soldi in auto, questo senza ombra di dubbio, sempre avuto di seconda mano, non è proprio la mia le cose che mi fanno felice, non mi interessa, però volevo fare qualcosa un po' più anche per l'ambiente, allora prendo un ibrida qualche anno fa ma penso non un anno, non è durata un anno con la carrozzeria intonsa, che quando compri un'auto nuova, lo sapete, chi ha comprato un'auto nuova la sfiori, è come toccare la pelle di un bambino, cioè è una carrozzeria perfetta, immacolata, lucidata. Hai speso 40.000 franchi, ma anche 20.000 franchi, anche 80.000, cioè chi, ovviamente ci sono varie cifre, hai speso una cifra enorme e la sfiori, senti questa carrozzeria bellissima, nuova, no, mai toccata da neanche da una goccia di pioggia, da un ago di pino, da una foglia secca, niente, tutta bella nuova, e per giorni la sfiori, dice wow, ecco qua le mie 80.000 ore di lavoro, sono questa auto qui che mi porterà in vacanza. Ecco, io neanche 7-8 mesi dopo ho beccato la grandine, mai beccata prima con le auto di seconda mano, vedi la legge di Murphy, maledetto, beccato la grandine, sì, fuori dal cimitero di Lugano, tra l'altro, volevo essere tumulato subito anch'io, basta, tumulatemi, basta, non voglio più. Poi è vero, sono andato al carrozziere, me l'ha tirata nuovo, però non era più quella roba lì, non aveva più quella, cioè la vedevi, la carrozzeria era perfetta, ma però vedevi che non era più quella roba lì. Roba da maniaci mentali, come è stato scritto. È vero che io compro un'auto ogni 20, ogni 10 anni, no, ma che ho 10, ogni 15, 20, cioè veramente l'auto non mi interessa, come, però è necessaria ovviamente ancora per muoversi nella Svizzera italiana, poi figurati. E quindi che storie potete raccontarmi di grandine? Esorcizziamo un po' assieme. In ogni caso vi ho raccontato un po' che ci sono delle soluzioni anche per chi ha l'auto posteggiata al lavoro o fuori, che ne so, per qualche motivo all'aperto, fuori da casa, o posteggi fuori in città perché non hai il posteggio, quindi ti becchi la grandine ogni volta, e allora ci sono l'eye stopper, ci sono le coperture antigrandine, queste copertone, ci sono tanti modi per proteggere la propria macchinetta, e quindi voglio sapere voi, la tecnologia ci viene incontro, ma il consiglio d'oro di Sterchi rimane sempre uno: prima di tutto tenere d'occhio le app meteo con radar in tempo reale, e se vedete nuvole nere come la pece, scappate, non so dove. E voi come proteggete la vostra auto? Avete tecniche segrete o vi affidate solo alla fortuna o a una buona polizza assicurativa? Dai, scrivete 079 873 8073, il cuono Apes.

Questa qui è una canzone sicuramente non dei One Apes, ma degli Alpha, me lo ricordo. Infatti era dell'84. Questa è stata rifatta nel 2000 dai Guano Apes, Big in Japan. Diceva qualcosa, suonava bene. Parliamo di grandine presa sulla macchina, come proteggere la propria macchina, visti i tempi, visti i temporali, siamo super d'attualità. E infatti Oremi scrive: ciao Sterchi, mi ha fatto venire voglia di andare a pulire l'auto. Cosa c'entra? Ci saranno almeno 2 chili di briciole. Io penso di avere dei resti animali anche all'interno dell'auto, della zona dei seggiolini delle bambine. Madonna, raga. Dice: ma il fuori, per me basta la pioggia che la grandine fa tipo scrub e scrosta bene. Bene, beccati la grandine, Ore, così ti pulisce bene la carrozzeria. Ciao. Marco, ciao Sterchi, grandinata in Argentina e mi manda la foto via WhatsApp allo 079 873 8073 di un chicco. Ma sei tu l'intelligenza artificiale? Dai, non ci credo, Marco. C'è un chicco grande come il palmo di una mano, cioè grande proprio con tutto il palmo, cioè saranno 6 centimetri di chicco, è una palla, infatti non è più un chicco, una palla. Madonna, ma veramente, cioè potrebbe uccidere a quella. Davide, grazie comunque Marco. Davide, grandine, 2 punti. Peggiore esperienza della mia vita: fare il Monte Ceneri in Vespa, bellissimo. Manica corta, pantaloncino, grandine, nebbia e raffiche di vento, apocalisse. E su braccia e gambe lividi. 5-6 anni fa con mia moglie, salutalo, ok, si chiama Irina. Madonna, ragazzi, ma complimenti, veramente, cioè. Sono esterrefatto, resto sbaccalito e vi faccio un applauso di incoraggiamento comunque postumo. Oh ragazzi, sul Ceneri a prendere la grandine in Vespa. Madonna, ragazzi, ma non eravate stati avvisati? No, perché poi vi dicevo vabbè piove, ma in realtà poi non piove. René, attenzione, perché questa è veramente incredibile. Attenzione, abbiamo un sottofondo un po'. No, questo fa, sì, è abbastanza un casino. Ciao. 2 giorni dopo averla ritirata dal concessionario, grandinata tremenda. E aggiungo io, ma vada via, ciao.

0: Lui è svizzero, Gabriel Benedek, Bermuda, il titolo di questo pezzo, viene da Basilea, Campania. Allora, Yolanda, a proposito di grandine, ciao, io ho chiesto per quello che tu chiami ragnatela, cioè l'ice stopper, costa 400 franchi, è pesante da montare ed è sconsigliata per chi usa l'auto tutti i giorni, è un po' complicato. Ma io, guarda, ho fatto una ricerca preparando un po' questa trasmissione e ho visto anche roba da 100-150 franchi, poi non so se la qualità è abbastanza elevata per esempio tenere al vento. Però è vero che le concessionarie di auto, quelle che hanno le auto esposte all'esterno, molte mettono questa ragnatela nera aggrappata alla carrozzeria sopra le auto proprio per evitare di farsele tritare dalla grandine. Tanta roba, le vedo, qui nel Luganese ne vedo tante e infatti ci ho pensato anch'io, ho detto beh, perché non comprarla? Quando sai che c'è il rischio temporale, oggi come oggi con la crisi climatica, arrivi al posteggio, ti prendi magari mezz'ora di tempo e la apri come un ombrello, l'aggancia alla carrozzeria e via. Dovrebbe resistere anche ai forti venti. L'unico piccolo problema è che qualsiasi tetto tu metta sopra l'auto non ripara l'auto dalla grandine che rimbalza sul cemento del posteggio e colpisce la carrozzeria ai lati. Purtroppo, ragazzi, non c'è mai una gioia, una soddisfazione. No, non si può. Anche la coperta, quella sopra, cioè questa plastica gonfia che si mette sopra il tetto, il cofano e il baule, non protegge dalla grandine grossa che rimbalza sul cemento e va sulla carrozzeria sui fianchi. E allora, dai. Ciao Yolanda, comunque grazie. Poi possiamo continuare, se avete delle esperienze, anche come fate a proteggere la vostra auto. Io adesso però voglio regalarvi dei biglietti.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Esatto. Allora, dico subito che i biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Fiera del Fumetto. Ed è proprio lì che andiamo. Abbiamo gli ultimi due, anzi quattro pass per due di voi. Quindi non chiamatela semplicemente Fiera del Fumetto. È un universo intero dedicato alla cultura pop. Alla Fiera del Fumetto troverete manga, fumetti europei, Disney, cosplay, Dylan Dog e tanto altro. Collezionismo, ovviamente, videogiochi, simulazioni, tornei Pokémon, One Piece, Beyblade X, oltre a conferenze, incontri e tante sorprese. Per la decima edizione gli organizzatori hanno preparato un programma particolarmente ricco con ospiti di altissimo livello, di cui abbiamo parlato ieri, e numerose attività distribuite durante l'intero weekend, ma veramente dei nomi grossi, nomi che lavorano con Milo Manara, nomi che lavorano per la Disney, nomi che lavorano per Dylan Dog. E allora fieradelfumetto.ch per avere tutte le informazioni. Rete 3 vi offre la possibilità di entrare gratis. Abbiamo gli ultimi 4 pass giornalieri da assegnare tramite sorteggione. Per partecipare mandaci un emoji, molto facile, rilassato, estivo. Allora, mi suona la sveglia a chiamare, ok, dopo. Togliere il bucato, toglierlo, ok? 079-873-8073 via WhatsApp con WhatsApp o Telegram, mandatemi l'emoji del joystick. Joystick o gaming? Gaming o joystick? Lo trovate facile? Un messaggio, un emoji e potreste ritrovarvi nel cuore della più grande festa ticinese dedicata al fumetto e alla cultura pop. Arrivo fra poco, farò un sorteggio, guarda, ne sta già arrivando, guarda. Suneli, Gomez, Fortu, Jean, Easy, siete già tantissimi. Stai ascoltando Rete 3, il tardo pomeriggio con DJ Starkey. La cazzo sei scemo?

0: Beh, troppo facile, LB1, dai, andare a prendere un successo pazzesco come quello di Robin S del 93. Dai, Show Me Love, tra l'altro remixata mille volte, gran pezzo, gran bel pezzo. E questa invece è nuova, è questa versione, questa sua interpretazione. I need a sign. Vabbè, allora abbiamo Eros che mi scrive: dai che è venerdì, Sterchi, buon weekend a tutti i colleghi di Mezzovico. Ciao Eros, ciao ciao caro. Ma abbiamo due vincitori dei pass per la fiera del fumetto. Devo fare tutto io devo fare, ma quindi faccio, vedi, sono un po' più rallentato, sto manovrando sul mixer e anche con il software, quindi una mano sul mouse, una sul mixer, è un casino pazzesco. E abbiamo il primo vincitore, che è Ninin.
1: Ciao, grazie.
0: Prego, due pass per te naturalmente per andare alla Fiera del Fumetto, che si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre al Suglio Business Center di Manno, che è quel centro vicino allo svincolo autostradale, quel grande edificio. E sabato 5 settembre alle 10:30 inizieremo una diretta di due ore con Fabio Ellis dalla Fiera del Fumetto, quindi vi racconteremo la fiera proprio alla radio. Però andateci perché è sicuramente molto figo. Ninin, resta lì, naturalmente mandami nome, cognome, indirizzo, email, numero di telefono e tutto il resto. L'altro che ha vinto, vediamo un po' di non fare cavolate, eccolo qua, è Roberto.
2: Ciao a tutti e grazie mille, gentilissimi.
0: Ciao, bello, che bello sentire. Per certi versi, guarda, WhatsApp è un incubo, ma per altri, cioè, soprattutto i gruppi di genitori, le chat delle scuole, ma per queste cose qui è meraviglioso sentire la vostra voce reale. Potresti fare tutto con l'intelligenza artificiale, è vero, è vero. Bene, grazie a tutti per aver partecipato, torniamo sulla grandine fra poco. Ci sono già dei messaggi meravigliosi. Ecco! Diodato!
3: Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Ziggy Marley, una Melody Makers, Power to Movia. Era il 1995, raga. Va bene, ok, poteva anche essere più vecchio, eh. Oh, che bella musichetta. Kika, a proposito di esperienze di grandine, visto quello che sta succedendo, è successo anche in Svizzera interna, poi fra poco aggiorneremo anche l'informazione alle 17. Dice, stavamo parlando di esperienze con la grandine in generale, cercando di processare questo momento tragico con anche un magari qualche risatina o qualche consiglio anche, no? Io ho cercato i consigli per evitare di avere la macchina che sembrava una pallina da golf tutta gibollata, distrutta, quando è posteggiata. Ovviamente quando siete in giro, amen, ormai, ma quando è posteggiata fuori casa o fuori da un negozio o fuori dal lavoro, ecco, ci sono delle cose che si possono utilizzare che secondo me prima o poi le vedremo in città, le vedremo in giro nei parcheggi delle aziende, le vedremo, tipo quelle ragnatele che vediamo alle concessionarie di auto che si attaccano sopra, che sembrano fighissime. Kika scrive: ecco la nostra storia qualche anno fa, quando c'è stata quella famosa grandinata nel Locarnese. Vabbè, io ero lì, tra l'altro, dovevamo trasmettere in diretta un concerto, una serie di concerti, e non siamo riusciti a farlo perché la grandinata ha spazzato via tutto, la famosa, famigerata grandinata di Locarno, tra l'altro, me l'ero quasi dimenticata. Ero lì, proprio a Locarno, tra l'altro sotto la rotonda, per fortuna, eravamo nella zona lì di cemento armato, quindi ci siamo salvati, io, i tecnici della RSI e gli altri musicisti, tutti quelli che erano in giro, perché è stata veramente devastante. Mio marito si reca in zona Locarno per ritirare un furgone per andare a Losanna a fare il trasloco di uno dei nostri figli. Quindi uno di quei weekend belli leggeri. Sarcasmo, naturalmente. Ritorna a Locarno per riconsegnare il furgone. E che cosa trova? La nostra auto completamente distrutta. Io le ho viste coi miei occhi. Auto anche molto costose, sfasciate completamente, vetri rotti. Quella volta lì a Locarno è stata pesantissima, eh. Ci sono ancora i gibolli sulla passerella, tra l'altro. L'unica nota positiva, dice Kika, era che siccome avevamo prestato qualche mese prima l'auto a nostro figlio per un viaggio all'estero, avevamo esteso la garanzia a casco totale. Poi quando è arrivato il rinnovo dell'assicurazione mi sono dimenticata di chiedere di rimettere soltanto la responsabilità civile, e per fortuna, vedi che botta di fortuna, perché l'auto, danno totale, abbiamo dovuto sostituirla. Wow, grazie per questa testimonianza condivisa con tutti noi. Ma il comune è mezzo gaudio.

0: che bello sentire le chitarre ogni tanto friggere ancora così in allegria. E beh, loro erano i Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn, quintetto inglese dalla contea di Essex. Allora c'è Rambo adesso con noi, stiamo parlando di grandine, effetti di grandine, come proteggere la propria auto, storie di grandine, non solo, abbiamo sentito anche un'altra testimonianza prima, non solo con l'auto, ma un amico ci ha mandato la sua storia dove racconta di quando ha preso la grandine sulla testa mentre andava sul Ceneri con la Vespa. Era in Vespa sul Ceneri con la moglie e hanno preso una bella grandinata. Può succedere, madonna, quelle veramente. Poi le grandini di oggi sono veramente angoscianti, eh.
1: Dave, Terchi, quando hai finito di dir fuori boiate, cioè ti compri la macchina nuova, la grandine, ma te sei fuori come una bestia. Io ci ho smenato nella grandinata, perché la mia macchina aveva 200.000 km, andava benissimo. La foto via WhatsApp 079 8, me l'ha grandinata i vetri, quindi l'assicurazione me l'ha liquidata fuori con 500 franchi.
0: No,
1: hai capito? Cioè, non potevo dire quella parola lì, scusa. Ciao. Compra una macchina vecchia che è meglio.
0: Solo 500 franchi ti è andato? Stupendo ragazzo, eh. Ciao Rambo, fuori da crata, sei fuori come un balcone, attenzione. Bello comunque, sì, è vero, un'auto troppo vecchia non te la ripagano, ti prendi. A te l'auto ti funzionava? A te l'auto andava bene così com'era, un po' bruttina, un po' vecchiotta, ma ormai era diventata una parte di te, un'estensione del tuo corpo, di casa tua. Perché darti solo 500 franchi? Lei faceva il suo servizio, ti portava da A a B. La maledetta grandine ti ha privato di questa gioia, di questo amore. Io so, non posso fare nomi, ma sono in famiglia, nella mia famiglia, la famiglia di mia moglie, miei suoceri, comunque, che gli ha grandinato sulla macchina, una macchina che era già un catorcio assurdo, già tutta abbastanza in pezzi. Gli ha grandinato sulla macchina, una bella grandinata forte, la macchina era tutta gibollata, bellissimo, e loro si sono fatti dare i soldi, si sono tenuti anche i gibolli, così almeno hanno fatto una vacanzina e hanno tenuto l'auto così per 2-3 anni, giravano con l'auto già gibollata, perché hanno detto vabbè, a questo punto dai, è arte anche quella, no? Che bella la povertà.

0: sono gli Alma Acoustic, musica ticinese, è un quartetto pop rock folk acustico guidato da, aspetta che mi è andata via la schermata che non me lo ricordo, ah sì, Maurizio Podda, poi c'è Alessandro Trisolino e Orio Olivieri, Andy B al basso. Ciao ragazzi, è bello dire anche proprio i nomi e cognomi perché alla fine ogni tanto li conosciamo pure. Cara Julie Arlen,
1: presente,
0: eccola, è qui per leggere le notizie delle 17, perfetto, abbiamo parlato di grandine fino adesso, io ho raccontato la mia unica volta quando avevo però l'auto nuova, 7 mesi dopo grandinata sull'auto.
1: Mi stai dicendo che la mia auto là fuori ha preso la grandine?
0: No, infatti ribadisco, non c'è un allarme grandine per ora, ma ogni temporale, probabilmente nelle notizie c'è un po' di devasto nella Svizzera interna.
1: Sì.
0: Ecco, infatti l'ho letta anch'io quella roba lì, c'è stato un bel po' di casino. Tu nella tua vita personale?
1: La
0: no,
1: grandine.
0: Non ancora, mai una volta?
1: No, più volte. Per la gioia del mio assicuratore.
0: Perché stai prendendo quel legno? Stai toccando legno? Perché quel cornetto rosso?
1: Ho la macchina vecchia, ma non vorrei dover tornare a...
0: Madonna, ragazzi.
2: Radio televisione.
0: Anch'io, La mia macchina ormai non vale più una grandinata, probabilmente.
1: Anzi, magari ci guadagniamo.
0: 17:03 minuti in questo istante. Vi do un po' di meteo e un po' di traffico a proposito. E poi aggiorniamo l'attualità. Allora, fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali, in parte anche forti, soprattutto lungo le Alpi, vedi? Domani in tutta la Svizzera passaggio a tempo in prevalenza soleggiato con qualche nuvola residua mattutina. Andiamo di viabilità un po' lunghetto adesso, è venerdì, è così. In Ticino sulla 2 traffico congestionato tra la Galleria del Dossoli Taverna e Bissone in direzione di Chiasso. Forti rallentamenti anche lì dove sapete purtroppo, tra Mendrisio e Stabio in direzione della dogana di Gaggiolo, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia, tra Bioggio e Manno nella direzione opposta, sulla strada cantonale a partire da Sorengo verso Agno e lungo a Lugano sulle principali vie del centro e tra Sant'Antonino e Contone, Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. Poi su al San Gottardo ci sono 5 km su al portale sud con 50 minuti di attese tra Quinto in direzione di Lucerna, da Quinto in poi, anche al portale nord tra Amsteg e Code per 5 km di attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Bene, aggiorniamo le notizie quindi.
2: 3 news.
1: Permangono i timori per nuove possibili inondazioni nella regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. A preoccupare è un bacino idrico che si è creato con i detriti scesi a valle, una sorta di diga naturale che questa mattina è stata superata dall'acqua che ha trascinato con sé una nuova massa di fango e detriti su un territorio già fragile. Sempre più pesante il bilancio delle vittime, oltre 500 morti, quasi 2500 dispersi, tra cui numerosi turisti e tra loro anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino, della quale per ora non si hanno notizie. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per la popolazione locale. Donazioni possono essere effettuate sul portale online della catena o attraverso i tradizionali bollettini postali con la menzione inondazioni in Nepal. In Svizzera ora, dove le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo, per esempio, cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. E maltempo e precipitazioni che nelle prossime ore non risparmieranno la Mesolcina. Per precauzione, i municipi di Grono e Cama hanno diramato un ordine di evacuazione per i piani di Verdabbio, zone Pronsin e ai piani da questa sera fino a domani mattina. Eventuali posti letto per la popolazione sono stati allestiti nei rifugi della Protezione Civile di Grono.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

ci mancava questo pezzo del 2016. Ha fatto un lavoro la mia psichiatra per togliermelo dalla testa, e le fatine della musica ci hanno scherzato su. Bravi, grazie, molto gentili. Era, tra l'altro, dai, si scherza, Francesco, super ironico, Francesco Gabbani, sì, Tramen, tra l'altro vincitore del Festival di Sanremo, sezione giovani 2016, sezione giovani del 2016, 10 anni fa. Per l'amore di grandine, aspetta che... Ciao Sterchi, sono Luca da Chiasso. L'anno scorso in autostrada sulla Milano Laghi, un incubo, sotto il diluvio la grandine ha iniziato a spaccare il parabrezza dell'auto davanti a me. Panico totale, gente ferma sotto i viadotti che bloccava il traffico e io incastrato in mezzo a prendermi le mazzate sul tetto. Da quel giorno, appena vedo una nuvola grigia, accosto al primo benzinaio coperto e non mi muovo da lì neanche se mi pagano. Un saluto. No, beh, certo, trauma, è un trauma, ragazzi. Trauma in autostrada, poi. Mamma mia, ragazzi. Ciao Luca, grazie. Sterchi, parliamoci chiaro, l'unico vero scudo antigrandine si chiama Assicurazione Eventi Naturali, con franchigia zero. Elena da Lugano, io spendo quei franchi in più all'anno ma dormo come un bambino. Se grandina la porto dal tirabolle convenzionato. È vero, si chiama così, tirabolle, dai, fantastico. Che lavoro fai? Il tirabolle. Mi danno l'auto sostitutiva e me la ridanno splendente senza spendere un centesimo, il resto sono chiacchiere. Ciao Mitico, ciao Mitica, tu adesso non dobbiamo essere così tranchant, ovviamente, cioè non tutti si possono permettere le assicurazioni luxury con varie estensioni, ma hanno la più scacata assicurazione che possono permettersi a livello di cash. Comunque, fra pochissimo voglio parlarvi ancora di Street Parade, ma prima ascoltiamo i Pearl Jam, che non c'entrano niente, però sono in scaletta. È un pezzo del 92, quel pezzo lì, Jeremy. Ma non vi voglio annoiare con la Street Parade, ho un testimone oculare che ha fatto una roba, ve lo dico fra poco, dai. Questo è un pezzo clamoroso, gigantesco, della storia della musica in generale e del grunge in particolare.

0: Mi scrive Marco: ciao, avvisa via Swiss che il traffico è congestionato da Rivera e non dal Dosso di Taverne. È il solito bordello del venerdì sera, ragazzi, poi se piove. E vabbè, molti, o piove la mattina, molti prendono l'auto invece dello scooter, quindi si incasina ancora di più. Ma noi adesso parliamo con un ragazzo, Giuliano Beccarini, con noi al telefono. Ciao Giuliano.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Torniamo alla Street Parade con un reportage molto speciale, un viaggio a bordo di un bus tutto ticinese tra tecno, entusiasmo e migliaia di persone dirette verso una delle feste elettroniche più grandi del mondo. In un collegamento telefonico c'è uno degli autori di questo viaggio e dello starter pack perfetto per sopravvivere alla Street Parade, Giuliano, che ha fatto questo viaggio con il suo amico Riccardo Prioglio. Ecco, loro hanno raccolto le immagini poi con i ragazzi Pablo e compagnia bella di Spam RSI. Spam hanno prodotto un video che è uscito 2 settimane e mezzo dopo. Vero Giuliano?
1: Esatto.
0: Cioè, sì. Ce n'è voluto, esatto, sì. Per scegliere tra i 40 terabyte di immagini che avrete girato la Street Parade l'8 agosto.
1: Esatto, no, poi c'è da considerare che non erano neanche soltanto l'8 agosto, perché ho anche fatto un'intervista a
0: Massi,
1: il ragazzo che organizzava il carro ticinese in alcune delle scorse edizioni. Ho fatto l'intervista a lui, che l'ho fatto un altro giorno, quindi c'era anche quella, che erano ulteriori magari mezz'ora di girato che poi abbiamo dovuto chiaramente tagliare.
0: Giuliano, scusami, mi stai
1: materiale sicuramente.
0: Scusa, non usare un viva voce o roba del genere, usa il microfono del cellulare. Stai proprio attaccato al microfono originale del cellulare, perché ti sento un filino in scatola. Raccontaci.
1: Ok, va bene così?
0: Molto bene, bravo, bravo, molto okay, meglio.
1: Perfetto.
0: Giuliano, hai fatto un video assieme al tuo amico Riccardo su Spam, che è un altro dei servizi di questa azienda di servizio pubblico, che è la RSI, cioè voi lavorate nel digitale, saltuariamente tu, ci sono dei ragazzi che si aggiungono ogni tanto, ci danno una mano per fare dei contenuti, e tu e Riccardo a petto nudo siete andati alla street con questi ticinesi sul pullman, non siete venuti con noi sul treno, brutto, cattivo, ma avete fatto comunque una roba molto figa. Trovate il video sul Play RSI, sono quanti minuti? Una decina? 7 minuti.
1: 7 minuti.
0: Si intitola Come sopravvivere alla Street Parade. È divertentissima, ragazzi. Ci sono interviste a sti ragazzi, e sti ragazzi sono bellissimi. Tantissimo nudo, tantissimi corpi, come è la Street Parade, no? E che atmosfera si respirava già su quel bus mentre lasciavate il Ticino?
1: Allora, sicuramente un'atmosfera di festa, nel senso che erano tutti veramente, veramente carichissimi. E una cosa che in realtà era diversa rispetto agli anni scorsi è il fatto che per tutto, cioè io, allora, era la mia prima volta alla Street Parade, ma
0: no,
1: mi hanno raccontato
0: pure.
1: Per me sì, infatti l'abbiamo intitolato Come sopravvivere per quello, perché per me era la prima volta, quindi era un po' un esperimento, no? Però no, sul bus diciamo che rispetto alle edizioni passate c'era anche il DJ set durante il viaggio, quindi tutto il viaggio l'abbiamo fatto con la techno che ci stava martellando i timpani. E no, è stata un'esperienza sicuramente interessante e particolare, ecco, però no, è stato anche divertente.
0: Ecco, ma dimmi un po', ma per esempio la Street Parade vista per la prima volta, che cosa ti ha dato, cioè in poche parole?
1: Allora, sicuramente un gran caos, ecco, cioè sono arrivato su, io mi aspettavo l'atmosfera di una festa enorme ed effettivamente è quello che è stato. E vabbè, oltre a questo, sicuramente andar su comunque con lo scopo di dover realizzare un contenuto è diverso che andar su, diciamo, per i fatti propri. Però no, è stato comunque divertente alla fine, non faceva così caldo.
0: Vero, è vero, è vero, nonostante le canicole allerta 4 ovunque.
1: Esatto, soltanto 32 gradi, che si dice, vabbè, comunque è tanto, però
0: normale.
1: Gli anni scorsi, quanto ho sentito l'anno scorso, gli anni scorsi toccavano cifre ben più alte, ecco.
0: Bene.
1: Quindi siamo stati fortunati.
0: E l'hai fatta tutto mimetizzandoti per la prima volta con i raver presenti alla street a Zurigo, l'hai fatta tutta a petto nudo? Hai messo la crema 50?
1: Per forza, anche perché ho la crema, la pelle veramente chiarissima, quindi l'ho dovuta mettere più volte durante la giornata.
0: Ragazzi, ma che meraviglia! Allora, date un'occhiata al video su RSI Spam su Instagram, e che tra l'altro c'è il trailer, diciamo, come si può dire, no? Ecco, c'è un po'.
1: Sì,
0: un assaggino.
1: Sì, il lancio. Esatto, sì, abbiamo fatto un video su Instagram che lo lancia, diciamo.
0: Però il video completo di 7 minuti di come sopravvivere alla Street Parade lo trovate su RSI Spam, sul Play RSI, ed è molto divertente. Resta lì che voglio farti ancora un paio di domande.

0: un po' di house music, bella veloce, allegra, Turn the Light Off. Just Jack Style, John, nel tardo pomeriggio di Rete 3 con DJ Sterchi anche oggi, e stiamo parlando di ancora di Street Parade. Lo stiamo facendo con un ospite, Giuliano Beccarini, che ha collaborato con la RSI per fare un video super divertente, coloratissimo, sulla Street Parade e sulla sua prima esperienza. Sentiamone un pezzettino.
1: Solita monotonia.
2: Farsi trascinare dal flow.
3: Guarda, io è il primo anno che vengo, non so cosa aspettarmi.
4: È già un bene che non siamo nudi.
5: Bisogna trasgredire.

0: parete.
1: Ecco, allora ti giro la domanda: qual è la risposta?
2: Allora, innanzitutto bisogna andare là con tanta voglia di divertirsi, secondo me, perché se si parte con l'idea che non ci si vuole divertire
1: diventa un incubo,
2: diventa una giornata sicuramente più pesante, no? Sì, il caldo c'è e quello assolutamente, quindi poi direi appunto crema solare, acqua, il power bank anche per caricare il telefono, che magari non si
1: sì, non è che si trovano tante prese della corrente a disposizione,
2: no,
1: mezzo a 900.000
2: esatto.
1: persone, anzi a un certo punto collassa esatto. sempre anche la rete dei cellulari. E poi, a parte le cose, le cose diciamo logistiche, la crema, l'acqua, le scarpe comode, ma poi che atteggiamento devi avere? Come si sopravvive a 12 ore di techno, a tutto volume, alla massa?
2: E bisogna lasciarsi prendere, bisogna veramente lasciarsi prendere,
1: giusto,
2: con la voglia di far festa, penso, con la voglia di anche di ascoltare la techno, perché se a uno non piace questo genere di musica, secondo me può diventare più pesante, perché
1: assolutamente
2: comunque è tanto quello. Quindi è proprio il lasciarsi prendere, ecco.
1: Bello, entrare nel flow, lì c'è veramente il flow, eh? 2,5 chilometri, sto esatto. fiume di umani che seguono le Love Mobile. Hai visto qualche personaggio strano? Hai affrontato qualche strana situazione allegra, anche spensierata? Sei andato a fare le docce, ti sei bagnato, hai fatto il bagno nel lago, che
2: allora,
1: ne so? Vai, dimmi.
2: Ho visto diversi ragazzi che si buttavano effettivamente nel lago, ma quello penso sia abbastanza la norma. No, però c'è stato questo ragazzo che abbiamo incontrato, che ho anche intervistato appunto, e che si vede anche nel video e anche nel reel, che era super carico, super simpatico, preso benissimo col suo costume tutto, era praticamente una bretella, un costume fatto a bretella, una bretella e basta.
1: Ah sì, è vero, l'ho visto, quello con la barba.
2: Esatto, lui era veramente
1: era un ticinese
2: che era solo col bus con me, c'era proprio
1: quello che diceva bisogna trasgredire, e quindi ha una specie di enorme lunghissimo tanga che quindi gli lascia le chiappe scoperte, diciamo la zona dei genitali è ovviamente coperta, ma poi questa bretella sale su fino alle spalle, sì, l'abbiamo già visto. Quindi è un bel personaggio.
2: Sì,
1: allora
2: sì.
1: Com'è nata l'idea di creare uno starter pack per sopravvivere alla street parade?
2: Ma più che altro volevo un po' capire come impostare il video, e l'idea, cioè andare su con l'idea di cercare come sopravvivere alla street parade, cioè non mostrarmi come un esperto, perché effettivamente non lo sono, andare su quindi con l'idea di cercare un modo in cui si sopravvive alla street parade, in particolar modo alla prima esperienza alla street parade, è stato diciamo la scelta definitiva, proprio perché era anche la scelta più sensata a mio avviso.
1: Bene, dai, allora io ovviamente adesso ti lascio andare, hai la tua vita, il video di questo reportage lo trovate velocissimo, montato alla grandissima, complimenti ragazzi per le interviste ai ticinesi e le ticinesi che sono salite, poi ci sarà stato magari anche qualche moesano naturalmente che sono salite col boom alla street parade, tutte le bellissime immagini che avete girato, complimenti, il montaggio è modernissimo, tant'è che ci avete messo anche 2 settimane per pubblicarlo, ma ne vale la pena, sicuramente farete venire la pelle d'oca a qualcuno. Trovate tutto sul Play RSI oppure sulla pagina spam RSI di Instagram. Il titolo del video è Come sopravvivere alla street parade. Ciao Giuliano, grazie e buona continuazione. Alla prossima.
2: Grazie, ciao ciao.
1: Io fra poco vi regalo i pass per il cave, attenzione.

0: Empire of the Sun Alive. Beh, probabilmente li abbiamo conosciuti con questa qua, perché è stato un grandissimo successo di questi ragazzi nel 2013, 8000 anni fa ormai, passa veloce. Oh, beh. Aspetta, ciao Sterchi, sono Giulia da Mendrisio, vi prego dite ai vostri ascoltatori di non guardare i tutorial su internet. Dopo una grandinata leggera ho visto un video che diceva di scaldare i bolli con l'asciugacapelli e poi spruzzarci sopra l'aria compressa ghiacciata per farli rientrare col cambio di temperatura. Ci ho provato sul cofano della mia, non dico la marca, un'utilitaria, ma solo il bollo è rimasto lì, ma si è crepata tutta la vernice per lo shock termico. Ora ho un cofano che sembra un uovo di Pasqua rotto, portate dai professionisti retta a me. Vabbè, certo, ma Giulio, ma che trafficona, incredibile. Eh sì, è vero, oggi uno pensa di poter fare qualsiasi cosa guardando in effetti si può fare quasi qualsiasi cosa guardando i tutorial su YouTube, ma in realtà poi uno studia magari 3-4 anni come carrozziere, come qualsiasi altra cosa, mica per niente, anche parrucchiera, anche l'avvocato, tutti studiano 2-3-4 anni, 5-10 anni per un mestiere, mica per niente. E quindi non è che con un tutorial di 5 minuti riesce a fare il lavoro di uno che via, fantastico. Però alla fine sono tutte esperienze che ti fanno capire i tuoi limiti, e quindi sono esperienze da fare. Giorgio che dice?
1: Io ho trovato un metodo infallibile, la sgonfio e la metto in tasca e non succede niente.
0: Ma cosa, la macchina? La macchina bocciardata dal Alan. Sentiamo Alan.
2: Pensa te che io volevo farmi grandinare la macchina per farmela liquidare, ma il fatto è che quel giorno lì non ero neanche in Ticino, neanche a farlo apposta, ero al mare a Igea Marina.
0: Ciao Ghila, stava parlando dei messaggi che mi ha sentito tipo 40 minuti fa, si parlava della grande grandinata di Locarno e tu neanche c'eri, che sfortuna, pensa.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh. Back, ooh. Shoot.
0: Come take it to the flow now, ooh.
2: In giugno 2002, quale canzone 2 grandissima grandinata, mattina alle 5. La macchina di mia moglie, una Nissan, ridotta a pezzi. La macchina del vicino, un Toyota, vetri bucati, sembrava uno aveva sparato. A me entrava in casa la grandine attraverso le finestre, doppio vetro, non ce lo scordiamo. Sembrava uno sparato fuori col mitra. Rimase la grandine per terra nell'orto, l'entrata sparì tutta, non c'era più niente. L'orto tutto sparito. Rimase la grandine dal lunedì mattina.
3: Mamma mia.
2: Mi sembra che era il 2 giugno, fino a mercoledì.
3: Mamma mia.
2: Sembrava una guerra.
3: Tony, grazie della tua testimonianza, non proprio simpatica. Poi aggiunge che ha speso 30.000 franchi di danni, 10.000 pagati a lui, gli altri dall'assicurazione. Tony, certo, succedono anche ste cose. Daniela, che dice?
4: Ciao Sterchi, siccome mi sentivo un po' soletta, ho bevuto una Penzelli d'interno, uno esterno e mi sento già sciafoglia.
3: Che brivido fresco, perfetto, sulla schiena, sta possata. Grande. Ciao Daniela, non sentirti soletta, ci siamo noi. E poi torneranno anche i cialtroni, tra l'altro, Già forse la prossima settimana, se non sbaglio, La prossima settimana ricominciano le scuole in Ticino e quindi partirà, almeno i cialtroni partiranno, gli altri programmi inizieranno a fine mese. Abbiamo bisogno di più tempo per prenderci schiaffi, allenarci per accompagnarvi a Natale tutti in forma. Invece i cialtroni loro vanno avanti così, nessun problema. Comunque c'era un altro messaggio, che eccolo qua. Sterchi, io ormai ho sviluppato una vera e propria malattia. Ho 3 diverse app meteo sul telefono con le notifiche push per i temporali attive. No, dai, non si può vivere così, è troppo. Ti capisco perfettamente comunque. Appena vedo una macchia gialla o rossa sul radar della Svizzera interna che si avvicina al Ticino, mi sale l'ansia. Se sono al lavoro, invento una scusa, esco dall'ufficio e vado a barricare l'auto nel parcheggio sotterraneo del supermercato. Ormai i cassieri mi salutano per nome. Ciao Stefano, il re dei paranoici. Patrizia, voi parlate di auto, ma provate a trovarvi in campeggio con un camper di 7 metri sotto una grandinata con chicchi come albicocche. Il rumore dentro l'abitacolo sembrava la fine del mondo. I bambini piangevano, io e mio marito tenevamo un materasso gonfiabile premuto contro il lucernario sul tetto per evitare che si sfondasse. Il camper ne è uscito che sembrava una grattugia, ma almeno siamo vivi. Un saluto a tutta la radio, grazie per queste esperienze di vita condivise. Mal comune mezzo gaudio. Stai ascoltando Rete 3, il tuo gruppo di autoaiuto con DJ Sterchi per l'ultima puntata questa settimana.

tra pochissimo gli ultimi due pass per il Cavea Festival che si terrà proprio questo fine settimana, già stasera alle 18 inizieranno i festeggiamenti, inizierà la musica lì alle Cave di Arzo, luogo meraviglioso. Com'è meraviglioso questo brano del 1983 di David Bowie, lo dico senza ombra di dubbio, Modern Love, il grande Duca Bianco.

0: David Bowie, Modern Lover, 1983, non c'è canzone più anni 80 di questa di David Bowie. Ciao, sai perché hanno chiuso la galleria del Ceneri verso sud? Non lo so. Mi spiace José, Alessandro, servo a niente, io sono sterchi, non servo ovvio a niente. Ma perché c'è tutto questo casino all'uscita di Rivera? Vanno tutti allo... non faccio pubblicità, no. Non lo so, non lo so. Ragazzi, ma posso dirvi che fra pochi minuti vi darò il bollettino di Meteo Svizzera e anche quello per vedere se arriverà grandine. Ho visto che adesso hanno segnato qui in zona Comano il temporale di grado 3. Mannaggia, ho parlato della grandine e me la sono gufata, mi sa. Ve lo dico, nei prossimi giorni, se lunedì torno in onda, anche se non devo andare in onda, e vi do l'aggiornamento sullo stato della mia auto, la mia vecchia ibrida. Dario, io la grandine l'ho beccata in moto fuori dalla galleria di Monte Olimpino. Tra me e il ghiaccio solo una maglietta, la tutta in pelle, non ti dico il dolore. Mamma mia, questa esperienza veramente trascendentale.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Esatto, e allora abbiamo gli ultimi due full pass per andare al Cavea Festival che si tiene questo fine settimana, già stasera, però il pass serve per domani, ok? Il pass per domani e domenica. E allora, la musica unisce le persone, soprattutto se suonata in un vero anfiteatro di marmo, UNESCO. Il Cavea Festival inizia stasera, fra pochissimo, alle 18. Questa sera c'è una collaborazione pazzesca con Radio Gwen per la serata Rewind 80s, tutta in diretta radiofonica con vinili e videoclip, musica anni 80 e non solo, da mangiare e da bere in quello spazio lì naturale, meraviglioso, spettacolare. Domani si canta con l'Open Mic Ticino, più di 20 band presenti, 20 realtà musicali del Ticino presenti, e la bravissima Matilde, che ascoltiamo spesso qui a Rete 3, prima di saltare come dei matti in preda alla felicità con i Patagarri, e poi scatenarsi con il DJ set del DJ Mami Papi. E la domenica ci si rilassa un po' di più con visite guidate geologiche, atelier creativi, robe per famiglie, bambini, ma non solo, il brunch in cava e poi DJ set e via così. Insomma, i ragazzi hanno organizzato veramente una roba alla grande. Rete 3 ti regala due full pass al giorno, sono gli ultimi due. Manda l'emoji del microfono, facile, via WhatsApp o Telegram, ed entra nel sorteggione. Non farti scappare il weekend dell'anno. Programma completo su caveafestival.ch. E allora ascoltiamoli quei pazzi dei Patagarri che domani saranno in concerto lì ad Arzo. L'emoji del microfono, molto semplice, ce ne sono due, vanno bene entrambi. Allo 079 873 8073 o sulla pagina Telegram. Sogniamo.

Ma non vedo l'ora del concerto di Patagarri, sono troppo forti, mi ricordano un po' i Gogol Bordello, cioè mischiare un po' di Balkan, di latino, di pachanga e tutto il resto, di punk anche, di jazz e di swing, fare un bel frullato di energia pura e anche impegno, perché le loro canzoni sono anche belle impegnate, va bene, ma anche disimpegnate, ci mancherebbe. Almir ha mandato l'emoji del microfono e l'ho sorteggiato tra tutti quanti, io ringrazio tutti naturalmente, e quindi Almir di Monte Carasso, vedo che hai già scritto, hai già partecipato qualche giorno fa e ti è andata bene, ottimo Almir, manda l'audio Almir. I full pass per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dal Cavea Festival. Grazie amici, già da stasera, già dalle 6, fra 3 minuti aprono i cancelli nelle cave di Arzo. Divertitevi alla grandissima. Tra poco vi do anche la viabilità perché siete entrati a chiedermi: oh, ma che cazzo sta succedendo, eh?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 18, le 18, le 6.
0: Rete 3.
1: Move Dijon, questa era Pile. Bello, bello, il sound è un po' afrobeat, tanto, tanto di moda in questo momento. Questa è la meteo, questa è la sigla, ma questo è il sottofondo, c'è cioè DJ Sterky nel tardo pomeriggio di Rete 3, ancora fino alle 19. Poi dalla prossima settimana torneranno i Chaltrauns. Allora, sembrava un insulto, Chaltrauns, poi faccia la Chaltrauns. Non so se tornano proprio tutti quanti o ce n'è solo uno, Facciamoci stupire. Poi chi se ne frega, ma comunque ci sta, Previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera nuvolosità estesa con solo brevi schiarite, ripetuti rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Nella notte passaggio però a tempo asciutto. Domani sabato in tutta la Svizzera in prevalenza soleggia. Belli temporali proprio quando la gente organizza gli eventi all'esterno, mannaggia. In tutta la Svizzera domani in prevalenza soleggiato, qualche nuvola residua mattutina possibile sulle regioni orientali e nebbie mattutine sull'altopiano. Temperatura al sud fra 17 e 28 gradi. Bello, al nord tra 13 e 24. E allora abbiamo la viabilità che tutti stanno aspettando, amiche e amici, l'ascolto di Rete 3. E allora ho voluto, siccome c'è la tradizione che i cialtroni ce la cantano e ce la suonano, la viabilità, io non ho le facoltà e le virtù di Griso e Herbert e quell'altro, come si chiama? Che non, tra l'altro non sa cantare, quindi comunque di Griso soprattutto. E quindi lo faccio fare tranquillamente alla I. Ok, intelligenza artificiale, vai, leggici un po' con uno stile rap West Coast, un po' incazzato anche, perché la gente è abbastanza arrabbiata in questo momento. Come sta andando sulle strade della Svizzera italiana?
2: Ciao DJ Sterky. Ciao. Saluto tutti gli ascoltatori, ascoltatrici di Rete 3.
1: Bravo.
2: In Ticino, sulla A2, forti rallentamenti tra Rivera e Bissau.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Noi praticamente l'abbiamo conosciuto così, Manu Chao, con questo brano del 2001. Sono veramente passati tantissimi anni. Mi ricordo che c'era tutto il movimento No Global, tra l'altro, che lui rappresentava anche musicalmente, erano le sue idee naturalmente, antiglobalizzazione. Stiamo parlando di veramente di 25 anni fa, allegramente. Poi il 2001 è capottato letteralmente l'11 settembre, se ce lo ricordiamo tutti, ahimè. Tra l'altro ci stiamo arrivando al 25esimo. Me gustas tu, comunque, piccola perla poetica, malinconica, latina, da viaggio in America Latina con i nostri amici i Gracchi Ivan, che oggi non si sono fatti vivi, spero che stiano bene, erano in Brasile, da parte di Manu Chao, ecco, che poi per tutta la sua vita ha suonato la chitarrina così nelle canzoni che ha fatto. Sono tutte praticamente uguali, quasi tutte, dai. Io gli voglio bene, assolutamente me lo ascolto ancora oggi. Come mi ascolto, visto che alcuni non hanno capito bene com'è la viabilità nella Svizzera italiana, nella versione trap, rap e West Coast che abbiamo sentito prima, hanno detto: aspetta, ma non ho capito bene tutto quello che ha detto esattamente, quindi mi puoi ripetere per favore? Allora ne ho fatto una versione, visto che è facile con l'intelligenza artificiale, un po' più accessibile, ok? Della viabilità, visto che molti di voi, amiche e amici, sono incasinati in autostrada in particolare. Comunque tra Rivera e San Salvatore e Grancia o il Ponte Diga, fate voi, c'è sempre sto casino, a volte di più, soprattutto quando ci sono temporali, piogge, la mattina, che fa sì che coloro che in generale utilizzano biciclette, magari vanno anche a piedi, magari vanno con i mezzi pubblici, che ne so, le moto, gli scooter, utilizzano l'auto, e quindi tutto prende una piega più brutta, ma non come la viabilità fatta con la I, ovviamente, 2026, ragazzi.
3: Ciao DJ Sterchi, saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Rete 3.
2: Ecco questa, questa più figa. Ecco, vedi. Bello il rap, però senti che carica. Vai,
3: quella di Ticino, sì. Sulla A2 forti rallentamenti tra Rivera e Bessone in direzione di Mendrisio. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
2: Non si capisce tutto, però, Concentrati.

0: stupendo. Godo.
1: La situazione alla galleria dell'Est Godrardo sulla A2 al portale sud code di 4 chinotete attese di 40 minuti a partire.

amiamo gli Strokes, il loro suono che ha fatto scuola per anni, beh, magari sono in giro da tantissimi anni e in effetti hanno contaminato, hanno ispirato veramente un sacco di band, loro stessi sono stati ispirati da un sacco di band degli anni 80, poi negli anni 90 ci hanno dato dentro loro. Going to Babylon, certo, con questo sottofondo sono molto credibile, ma d'altronde sono DJ Sterchi, cialtrone ante litteram. Ed è uscito questo disco nuovo il 24 luglio, mentre eravamo tutti in vacanza, eravamo tutti distratti in piscina, al fiume, al lago, in montagna, al mare. E gli Strokes, proprio per evitare il classico, la classica uscita sotto Natale, molto commerciale, molto banale, pacchiana, sono usciti il 24 di luglio, quando eravamo tutti al mare. Infatti hanno venduto due dischi e basta, ma fa niente, loro non gliene frega niente, a parte che sono già ricchissimi così, però loro sono così, sono un po' indie, sono un po' underground, ancora un pochino lo sono nel loro suono, il suono è, diciamo, quello originale, no, degli Strokes. E tra l'altro ci hanno messo 6 anni dal precedente lavoro per produrre questo Reality Awaits, che è un 7° album registrato in Costa Rica. Pensate, insieme al leggendario produttore Rick Rubin, che ormai presta il suo genio e il suo suono a una saccata incredibile di artisti che hanno automaticamente successo, è incredibile, è un remida della musica Rick Rubin. Poi qualcuno potrebbe dire, beh, dopo suonano un po' tutti Rick Rubin. Può anche essere, però andare a chissà perché sono andati a registrarlo in Costa Rica. Comunque ho letto che il disco spinge verso territori comunque ancora più sperimentali e bizzarri. E questo ha diviso i fan a causa di un massiccio e divisivo uso dell'autotune sulle voci di Julian Casablancas. Traballate robotiche, sferzate di critica sociale, sti ragazzi di New York dimostrano comunque di avere ancora molta voglia di rischiare, di non volere fare affatto il gioco sicuro. Bravi, bravi gli Strokes.

0: Mi piace la radio perché tiene sempre compagnia in ogni momento. Poi vabbè, mi piacciono i conduttori perché son simpatici quelli. Ad esempio io ascolto spesso Rete 3 e mi fanno sempre ridere. Ad esempio DJ Monnezza o Stercoraro.
1: È che una bella bestia. Dà da fare perché si deve tenere dentro, perché diventano cattivi.

0: hope you take what you deserve and the day is done.
1: Nick Mello è svizzero. Ci risiamo. Udite udite, amanti del pulito e della tintarella lacustre, domenica 30 agosto, quindi domenica prossima, torna il tradizionale appuntamento con che cosa? Un open air, un festival, una mangiata tra amici, una bella anguria fresca, una giornata in spiaggia, no, la spazzata di fine anno, di fine estate nei fondali del Ceresio. Ho trovato un articolo di un portale che dice pulizia del Ceresio, ci risiamo, e quel ci risiamo che evoca immediatamente lo sbuffo rassegnato di chi ogni anno deve rimettere in ordine la cameretta dei figli. Solo che l'adolescente o il figlio è l'umanità intera e la cameretta è il fondo del lago di Lugano. Allora, l'appuntamento per questo grande rito di purificazione collettiva è fissato al Parco Lanchetta di Lugano, rigorosamente tra le 9 e le 13, perché si sa, l'ecologia va bene, ma alle 13.05 scatta l'ora del pranzo e la fame svizzera non sente ragioni. Infatti il comune di Lugano ha già saggiamente promesso un pranzo offerto ai volontari per evitare ammutinamenti. Allora, quest'anno per l'occasione è stata schierata una coalizione internazionale degna di un summit dell'ONU, oltre ai padroni di casa dell'associazione Fondali Puliti del Ceresio, avremo i rinforzi storici di Pronatura Ticino e del Museo della Pesca di Caslano. I subacquei della spazzatura Abfalltaucher, svizzeri tedeschi, che scenderanno dal nord per mostrarci come si differenzia il fango lacustre con precisione teutonica. Poi c'è una delegazione di The Sea Cleaners, perché ormai il Ceresio gioca nei campionati mondiali della tutela marina. Mentre subacquei apneisti si tufferanno nelle fresche acque, più o meno fresche, per modo di dire fresche, ormai è un brodo, per recuperare i tesori, tra virgolette, sommersi, dimenticati dai bagnanti distratti. Leggi lattine, copertoni, smartphone preistorici e chissà quali altre meraviglie tecnologiche, qualche bicicletta di Lugano. Arriva, i volontari accoglieranno il bottino per scaricarlo in una benna. Punto. Insomma, se domenica prossima passeggiando sul lungolago dovreste vedere riemergere dall'acqua figure in muta da sub che trascinano una lavatrice o un vecchio motorino, non spaventatevi, non è un'invasione aliena e non stanno girando un film post-apocalittico, è solo la solita encomiabile e ironicamente necessaria pulizia di casa. Grazie agli amici dell'associazione Fondali Puliti del Ceresio. Pensa, fondano un'associazione per tenere puliti i fondali del nostro lago, di uno dei nostri laghi bellissimi. Bello, c'è anche quella del lago di Locarno, Lago Maggiore, chiedo.

Scar Tissue. Era il 1999, erano i Red Hot Chili Peppers. Parliamo ora un attimo di una cosa che abbiamo provato tutti sulla nostra pelle, quelle giornate estive in cui si soffoca e sembra di stare dentro un fön gigante. Gira un sacco questa voce, ma le ondate di caldo ci sono sempre state, anche quando i nostri nonni erano giovani, non è una novità. Ok, vero, ma c'è un ma grande come una casa. Cosa sta cambiando davvero oggi? Per capirlo ho fatto un salto su Instagram e mi sono imbattuto in un post pazzesco della Weather Academy. Per chi non la conoscesse, è una piattaforma di divulgazione fighissima creata da meteorologi professionisti per spiegare la scienza del cielo a tutti senza formule noiose o paroloni incomprensibili. In pratica ti insegnano a leggere l'atmosfera come se fossi un esperto. E in uno dei loro ultimi post spiegavano proprio questo. Oggi non è solo che fa caldo, è che le ondate di calore sono diventate dei veri e propri mostri. Sono molto più calde, coprono territori giganteschi e soprattutto non se ne vanno più. Facciamo un paragone che usano proprio loro. Estate 1976, un caldo storico pazzesco, ma rimasto confinato quasi tutto in Spagna, Francia e Inghilterra. Ora facciamo un salto a giugno 2026, una sola immensa ondata di calore è partita dall'Oceano Atlantico ed è arrivata dritta fino all'Europa dell'Est, praticamente mezzo continente bollente nello stesso momento, con i record di temperatura polverizzati in più di 12 paesi. Ma come cavolo succede? Weather Academy spiega che ci sono due colpevoli principali lassù in cielo. Il primo, lo scudo si è rotto. Per anni abbiamo avuto l'anticiclone delle Azzorre che ci portava aria fresca dall'oceano. Oggi questo scudo si attiva molto meno e al suo posto l'aria bollente del Sahara, praticamente la strada spianata verso l'Europa. Apriamo la porta e bam, calore del deserto in faccia, così non dobbiamo andare più in Egitto in vacanza. Il secondo colpevole ha un nome strano, si chiama jet stream o corrente a getto. Immaginatelo come un fiume d'aria velocissimo che scorre sopra le nostre teste e che fa muovere il meteo. Ecco, siccome l'Artico si sta surriscaldando, si sta scaldando troppo velocemente, questo fiume ha perso potenza e diventa pigro, rallenta e inizia a fare delle curve enormi che a volte si bloccano. Risultato? L'aria fresca non passa e quella caldissima resta bloccata sopra di noi per settimane, incuneata dentro questo specie di curvone che fa il jet stream di aria fresca. Insomma, il caldo c'è sempre stato, ma oggi l'atmosfera si è letteralmente inceppata. Beh, se vi intrippa a capire come funziona il cielo, la meteo, e volete scoprire altri segreti sul clima, giusto per farsi venire qualche ansia in più, andate a seguire Weather Academy su Instagram. Spiegano la scienza del meteo in un modo che spacca. In inglese, però, ovviamente, però oggi che ce frega, ormai con l'intelligenza artificiale fai la traduzione. Però usando l'intelligenza artificiale aumenta la crisi climatica. E cosa fare? Cosa fare? Beh, allora leggiamo i post del blog di Meteo Svizzera che li spiegano molto bene. A volte è un po' complicato, basta semplificare tutto con la I. Ah, ma no, non possiamo usare.

0: Prima ci siamo sparati un bel rock or bust degli AC/DC, non c'era neanche il bisogno di annunciarlo perché, vabbè, loro fanno sempre più o meno la stessa musica, ma è quello che noi vogliamo dai AC/DC e vogliamo quello che ci tranquillizza, ci fa stare bene, come Manu Chao dicevamo prima, sono quelli che per tutta la vita fanno sempre la stessa canzone ma cambiando due o tre note. Tra l'altro c'era lo dicevo per prendere in giro anche un po' Manu Chao, perché anche le sue canzoni sono molto simili l'una all'altra, e Oscar mi ha mandato quest'audio.
1: Secondo me potresti fare un programma sugli artisti che sembra che fanno copia e incolla e che sembra che cantino sempre la stessa canzone. Per me, tra quelli moderni, uno che proprio non capisco e che mi sembra sempre lo stesso brano, Ultimo. Ma se vuoi ce ne ho una lista infinita.
0: Figurati.
1: Ne ho proprio una lista che non finisce più.
0: Grande. Ciao. Oscar, nerd della musica come il sottoscritto, come noi, come anche i Cialtroni, come anche i Griso. Sì, in effetti anche gli AC/DC li mettiamo dentro questo calderone, anche se li amiamo alla follia, poi però il pezzo che abbiamo sentito, Rock or Bust, era del 2014, sembrava fatto negli anni 80. Grandissimi AC/DC, non mi toccare gli AC/DC e Manu Chao, per ultimo si potrebbe discutere, ma adesso attenzione che abbiamo le fattine che ci fanno un regalino in linea un po' con quello che prevede il programma quando ci sono i Cialtroni, cioè la musica maranza degli anni 90 e degli anni 2000, inizio anni 2000, che è una roba, ragazzi, veramente sempre divertente quando li ascolto anch'io con Geriatria, che tornerà anche lui, ovviamente torna tutto qua a Rete 3. Allora ci ascoltiamo Infinity 2008 del Guru Josh Project, che è uno dei più grandi e travolgenti successi della musica dance degli anni 2000. E ci sono delle origini, perché è un classico della Acid House. Prima di essere una hit da club del 2008, il brano originale è nato nell'89, pubblicato poi come singolo nel 90, come intitolo Infinity, scritto dal musicista britannico Guru Josh, pseudonimo di Paul Walden. Era un inno della scena Acid House inglese, caratterizzato da un giro di sassofono ipnotico e memorabile. La rinascita poi nel 2008, perché l'anno prima Paul Walden unisce le forze con i produttori Darren Belly e Snakebite, dando vita proprio al collettivo Guru Josh Project nel 2007. L'idea era quella di modernizzare il pezzo e farci altri soldi, tantissimi soldi, perché quelli del 99 erano finiti e doveva cambiare lo smalto della piscina della villa. La svolta decisiva arriva grazie al DJ e produttore tedesco Klaas, che realizza il celeberrimo remix Electro House. Lui aggiunge un giro di sintetizzatore tagliente, un beat martellante, ma comunque tiene il classico assolo di sax. Signora! Eccolo qua. Mamma mia. Poesia pura. Maranza. Dai, fai uscire il maranza che c'è in te. Volumi disumani!

Ma ve la ricordate l'originale? Come detto, Guru Josh pubblicava questo brano. Senti che carino, questa è la versione originale del 99.

Sì, in effetti è proprio depotenziata, cioè è più modesta rispetto all'ultima. Bravo, bravo Sterchi, bravo, bravo. Fatto i mix. Con Leon Bridge adesso, Light the Way. Poi per l'originale cosa ho detto? 99, scusate, volevo dire 89, adesso ho fatto rewind, era l'89, il primo Infinity di Guru Josh. È importante.

tra noi e il mare ci sono ancora, fai 350 giorni ormai per chi c'è già andato, per chi ci deve ancora andare, complimenti, avete sopportato quasi tutta l'estate le nostre foto, i nostri video, le nostre stories di noi che siamo al mare. Adesso tocca a voi spernacchiarci mentre siamo tutti tornati a scuola, al lavoro, quasi tutti ovviamente. Voi a settembre, pagando meno, con meno casino, ve le fate alla grande. Soprattutto spernacchiate quelli che hanno fatto i figli e quindi non vanno più a settembre per almeno 15 anni. Forse no, di più, 18 anni che non vai più andare. No, vabbè, adesso 18 anni, mica i primi a... togli i primi 4 anni, vabbè, dopo basta, è finita andare in vacanza a settembre o a novembre ai tropici quando vai, perché le migliori vacanze dall'altra parte del mondo le puoi fare o in autunno o in primavera, perché sennò ci sono i monsoni, quindi ecco, ciao, ce le siamo giocate, per avere due figli, uno, due, tre figli, ma che sacrificio incredibile. Vai, tutto bellissimo, sto scherzando naturalmente. Noi non ci sentiamo più per un po', che è una cosa bella, è bene, ciò è bene, naturalmente. Poi alla fine di settembre ripartiranno veramente tutti i programmi, anche Dai che è venerdì, Serotonina, gli amici del Cactus, partiranno tutti i programmi di nuovo e via così, e ci faremo una bella stagione autunnale tutti assieme. Il sottoscritto DJ Sterchi vi saluta, mi sentirete per la Mix Parade qualche sabato e per gli avanzi di settembre. Ecco, sabato e la domenica ci sentiremo naturalmente. Grazie a tutte naturalmente e buon inizio scuola per chi inizierà, cioè gli alunni del Ticino. Vi lascio con i Bongo Botraco e poi leggiamo un po' di informazione, dai. Band spagnola. Tanta allegria, tanto sole. No, basta sole, basta.

0: 4 minuti. Buon appetito se siete a cena, da Sterchi, da tutta Rete 3. Meteo, traffico e poi le notizie delle 19, redatte dai colleghi giornalisti e giornaliste della redazione Info RSI. Previsioni fino a stasera, grazie a Meteo Svizzera. In tutta la Svizzera nuvolosità estesa con solo brevi schiarite, ripetuti rovesci e temporali localmente anche di forte intensità, nella notte passaggio però a tempo asciutto. Domani sabato in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, qualche nuvola residua mattutina possibile sulle regioni orientali e nebbie mattutine sull'altopiano. Temperature al sud tra 17 e 28 gradi, al nord tra 13 e 24. Traffico in Ticino sulla 2, forti rallentamenti tra la Galleria del Dosso di Taverne e Bissone in direzione di Mendrisio. Traffico congestionato anche tra Agno e la dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km attese di 30 minuti a partire da Quinto in direzione di Lucerna. Anche al portale nord da Vassen, code per 3 km attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: 3 News.
0: Rimangono i timori per nuove possibili inondazioni nella regione al confine tra Tibet cinese e Nepal, già devastata mercoledì da una colata di fango e acqua che ha causato morte e distruzione. Si fa sempre più pesante il bilancio delle vittime, oltre 500 morti, quasi 2500 i dispersi invece, tra cui numerosi turisti e tra loro anche una coppia italo-svizzera residente in Ticino, della quale per ora non si hanno notizie. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi per la popolazione locale. Donazioni possono essere effettuate sul portale online della catena o attraverso i tradizionali bollettini postali con la menzione inondazioni in Nepal. In Svizzera ora, dove le forti piogge che in mattinata si sono abbattute a nord delle Alpi hanno causato non pochi disagi, soprattutto nei trasporti. All'aeroporto di Zurigo cancellati una trentina di voli, mentre numerosi altri hanno subito forti ritardi. Problemi anche nei collegamenti ferroviari per una grandinata eccezionale che ha interrotto per alcune ore la tratta Bienne-Olten. Nel canton Soletta invece una donna è rimasta ferita in modo grave per la caduta di un albero. 150 le richieste di soccorso per ferite di varia natura, che hanno interessato anche una quarantina di bambini. Maltempo e precipitazioni che nelle prossime ore non risparmieranno la Mesolcina. Per precauzione i municipi di Grono e Cama hanno diramato un ordine di evacuazione per i piani di Verdabbio, zone Pronzin e Aipian da questa sera fino a domani mattina. Eventuali posti letto per la popolazione sono stati allestiti nei rifugi della Protezione Civile di Grono.
1: Rete 3 Sport.
2: Fase campionato senza big per il Lugano. Buonasera da Patrick Locatelli. Si attendeva il grande nome che è sempre mancato in tutte le campagne europee del XXI secolo, ma nemmeno stavolta i bianconeri affronteranno le squadre più prestigiose inserite in Conference League. Dal 15 ottobre avversari comunque di tutto rispetto, ancora una volta il Copenhagen, come in Europa League nel 2019, che si affronterà in trasferta. A Madrid la truppa di Croci Tortis la vedrà con il Getafe, mentre la terza trasferta, non in ordine cronologico per che il calendario verrà reso noto nei prossimi giorni, sarà in Cechia, in casa del Jablonec. Il terzetto che si recherà invece alla AEL Arena sarà composto dalla Stella Rossa di Belgrado, dai belgi del Sint-Truiden e dai lituani del Kauno Žalgiris. Il Thun sfiderà in casa Gent, Harz e Hajduk Spalato e in trasferta Ajax Twente. E CSK Sofia in Europa League, il Milan di Yashari sfiderà il Sunderland di Giacca e l'Olympiakos di Freuler, oltre a Benfica, Ferencvaros, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia e Ararat Armenia. La Juventus se la vedrà invece con la Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia Nicosia, Celta Vigo, NEC Nijmegen e Apoel Beersheva. Milan che questa sera dà il via alla seconda giornata di Serie A affrontando le 20:45 a San Siro il neopromosso Venezia. In Germania inizia la Bundesliga con Bayern Monaco Stoccarda. In Francia i campioni della Paris Saint-Germain rendono visita alla Lille. La settima tappa della Vuelta non ha cambiato le carte in tavola, permettendo anzi a Tadej Pogacar di alzare il proprio vantaggio in generale a 3 minuti e 50 nei confronti dello spagnolo Mas, tappa vinta in solitaria dalla norvegese Leknessund. Per l'hockey infine dalle 19 il Lugano affronta Sigirino, il Lang Now, alla stessa ora Coira Alambri Piotta, avversario dei tedeschi dello Schwenninger.
1: Le fatine dei dischi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: La Mix Parade non va in vacanza e anche ad agosto saranno protagoniste le canzoni più gettonate, ascoltate e trasmesse degli ultimi decenni. È il violino di Allan O'Hara che ci introduce nelle atmosfere celtiche di Come On Eileen, firmata da Kevin Rowland e la sua band dei Dixie Midnight Runners, che nell'82 con questo mix travolgente di folk e soul irlandese è stato il singolo più venduto in Gran Bretagna.

Jam apriva il lato A di Dangerous, uscito nel 91. È il primo album di Michael Jackson senza il suo storico produttore Quincy Jones. Ritmi e melodie sono stati modernizzati e le 14 tracce spaziano dalla dance floor al rock e al pop patinato, facendolo affermare come uno dei lavori più venduti nella storia della musica, con 35 milioni di copie vendute. In questa puntata di agosto non possono mancare i tormentoni e Ostia Lido è stato un pezzo protagonista dell'estate 2019, confezionato da J-Ax con un testo divertente ma riflessivo e una melodia che resta nelle orecchie.

In mix parade anche Kesha, classe 87 da Los Angeles. Nel 2009 debutta con TikTok, ino spensierato e sfrontato che, oltre a sbancare nelle classifiche di tutto il mondo, ha inaugurato l'era dell'elettropop glitterato, gioioso e libero da fatiche e preoccupazioni. Lo scorso 31 luglio il ritorno discografico di Ariana Grande con Petal ha ottenuto immediatamente il favore del pubblico e della critica, raggiungendo con 290.000 copie il primo posto della classifica settimanale di Billboard degli album più venduti in America. Allo stesso tempo l'artista ha annunciato che al termine del tour estivo si prenderà un periodo di pausa dalla vita pubblica per via della forte pressione mediatica che da anni non le risparmia giudizi sul suo aspetto e la sua salute. Kiss Me è la traccia che apre l'album.

0: sono gemelli, come il nome potrebbe suggerire, ma sono stati compagni di scuola uniti dalla stessa passione per la musica. Oggi Back on Time è firmato dai berlinesi Twins, che con il loro synth-pop, tipico degli anni Ottanta, spopolarono nelle hit parade tedesche e italiane. Il tormentone di Shakira con il leader dei Fugees Wyclef Jean, Hips Don't Lie, complici l'inno ufficiale dei recenti mondiali di calcio, il tour mondiale, i reels sui social, la musica latina che continua ad essere consumata in abbondanza, è tornato in classifica a 20 anni esatti dalla sua uscita.
1: Ladies up in here tonight, no fighting,
2: we got the refugees,
1: no fighting.

In Mix Parade anche la sigla del Festival Bar dell'88. Ehi Bionda è stata una colorita critica antimilitarista contro le donne militari firmata con la classica grinta da Gianna Nannini. Il prossimo è il progetto Major Lazer, fondato nel 2008 dal DJ e produttore Diplo, che è abbonato a milioni di ascolti e nel 2016 con le voci di Justin Bieber, della cantante danese Mu, testo e musica di Ed Sheeran, creano una combinazione elettroacustica destinata ai vertici delle classifiche mondiali.

Frank Farian, la mente dietro i Bonnie M e i Milli Vanilli, con la potente voce di Melanie Thornton e le strofe rap di Lane McRae, firma il progetto La Bush e soprattutto questo grande classico della Eurodance anni 90. Con il prossimo, oggi la Mix Parade rende omaggio a William Orbit, musicista e produttore discografico inglese, recentemente scomparso all'età di 70 anni. Orbit nel 98 aveva prodotto l'album Ray of Light di Madonna, dal quale è stato estratto Nothing Really Matters, definita una delle canzoni più intime e filosofiche della rinascita artistica della signora Ciccone.

In Mix Parade anche Nelly, che con oltre 20 milioni di album venduti e vari awards ha saputo unire il rap melodico, storici campionamenti e la voce soul di Jaheim. My Place è il raffinato esempio di questo crossover pubblicato nel 2004. La partecipazione al Festival di Sanremo del 2019 di Achille Lauro con la discussa e provocatoria Rolls Royce ha segnato una svolta artistica della sua carriera, ma ha anche saputo dare una scossa al panorama musicale italiano che vagava in una generale apatia. Rolls Royce fa parte del disco 1969, dove il tema conduttore è il cambiamento, la voglia di libertà e di tutti gli importanti eventi accaduti in quell'anno.

In Mix Parade anche Micca, che fin da ragazzino ha dimostrato il suo talento, cantando ovunque, all'opera con la Royal Opera House, nei jingle per la pubblicità e nella sua pagina MySpace. Poi nel 2007 riuscì a firmare un contratto discografico e pubblicare il suo primo album, Live in a Cartoon Motion, dal quale sono state estratte diverse hit, come Love Today. La chiusura odierna è per un grande classico, premiato anche dal Music Poll di Rete 3, Best of 1987, ma soprattutto inserito nella colonna sonora di Dirty Dancing, perché nessuno può mettere Baby in un angolo. Io mi fermo qui. Da Mix Parade torna puntuale la settimana prossima. Ciao!

0: tiro.
1: Io non riesco, io sai che io non ce la faccio.
0: E ieri sera è andato in onda di nuovo sulla 1 alle 20:40, quindi ho deciso, sai cosa c'è, me lo guardo, grave errore. Io sono una persona molto sensibile, era un pianto continuo.
1: È vero.
0: È molto commovente.
1: Vedi, ma io sai che non ce la faccio ancora oggi accettare questa cosa.
0: Lui...
1: Non capisco perché debba smettere di giocare a tennis, torna.
0: La cosa che mi è piaciuto vedere tantissimo è il bellissimo rapporto che c'è tra tutti loro, che erano grandissimi rivali.
1: È vero, con Nadal, Djokovic,
0: con Murray. Sì. Bellissimo, veramente un bel documentario.
1: Fantastico. Grazie Nick per il consiglio, continuerò a non volerlo guardare.
0: No, guardalo.
1: Perché non accetto che Federer abbia smesso anzitempo.
0: Se hai bisogno di buttare fuori qualche emozione, che non riesci a piangere, delle lacrime bloccate lì, guardati quella roba lì.
1: L'unico uomo che mi ha fatto piangere d'amore.
0: Oh, bello. Però la mia domanda
1: da
0: è
1: bar,
0: sai,
1: più che
0: esatto. La mia domanda che mi sono posto ieri in quel documentario, lui dice che alla fine continuerà a giocare ancora se gli amici lo chiameranno, no?
1: Sì.
0: Però pensa a essere amico di Federer, escluso i suoi amici del circuito che ancora giocano, che gli dicono: ci andiamo a fare uno o due scambi a Lido, a Lugano. Dove inviteresti Federer a giocare a tennis?
1: Ma vuoi dire?
0: No, ma... io lo lascerei a casa sua.
1: Di certo il collega amico Guglielmoni non lo inviterebbe a giocare a padel perché sa che rischierebbe di perdere.
0: Ecco,
1: ovviamente.
0: Questo è un bel paragone, perché io, sai, quando ho visto, assistito all'annuncio dell'addio di Federer al tennis, ho subito pensato al nostro mondo, al nostro lavoro,
1: sì,
0: no? E all'emozione che proverò quando un colosso della radiofonia della Svizzera italiana come Guglielmoni annuncerà il suo ritiro, appenderà le cuffie al chiodo, lacrime virili anche in quel momento, il caso lì.
1: Sento fuochi d'artificio fuori dallo sto scherzo, Paolo.

0: Mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Apprensione anche in Ticino per una coppia dispersa nell'Himalaya dopo le inondazioni di mercoledì. Tra Nepal e Tibet il numero delle vittime continua intanto ad aumentare. Escluso l'intervento di terzi nell'annegamento della donna che rivelò le conversazioni all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, lo indicano i primi risultati dell'autopsia. E nei Grigioni è arrestata una persona per l'incendio di venerdì scorso a Tusis. Continua dunque ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. L'ultimo aggiornamento indica quasi 600 morti e oltre 2.400 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta sul versante nepalese dell'Himalaya. C'è poi apprensione in Ticino per la sorte di una coppia residente nel Luganese. La donna di nazionalità svizzera e il compagno italiano erano nella regione per turismo. Il punto sulla situazione con Giorgia Lorenzini.
2: Continuano le operazioni di ricerca e soccorso in Nepal e in Tibet. Si cerca di portare in salvo più persone possibili. L'esercito nepalese comunica di aver salvato 900 persone, ma sono ancora più di 2.000 quelle di cui non si hanno ancora notizie, tra cui anche una coppia residente in Ticino. Sul versante tibetano è arrivato il primo gruppo di soccorritori cinesi. 21 pompieri e un cane da ricerca sono all'opera per portare al sicuro la popolazione e rintracciare gli oltre 500 dispersi. Intanto la Croce Rossa ha stimato che l'inondazione lampo di mercoledì ha colpito 93.000 persone, ma gli aiuti dell'organizzazione umanitaria faticano ad arrivare nella zona, dove strade e ponti sono stati spazzati via, e diversi paesi hanno offerto il proprio aiuto al Nepal, sia finanziario sia per le operazioni di salvataggio. Il paese ha però declinato, facendo sapere che per ora non hanno bisogno di supporto. Ha accettato invece gli aiuti finanziari. Il governo nepalese vuole infatti che la situazione sia gestita in modo centralizzato, per coordinare meglio i soccorsi ed evitare sovrapposizioni. La zona colpita dall'inondazione resta senza elettricità e quindi senza possibilità di comunicare. Questo fa sperare che si possa ancora avere notizie di numerosi dispersi, anche se preoccupa molto la minaccia di una seconda inondazione, nel caso in cui uno dei due laghi artificiali dovesse cedere.
1: E ricordiamo che per aiutare le popolazioni colpite dalla catastrofe, la catena della solidarietà si è attivata con una nuova raccolta fondi. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. In Ticino escluso l'intervento di terzi per la morte della donna di 52 anni ritrovata senza vita nelle acque del lago di Lugano il 18 agosto. Si tratta, lo ricordiamo, della persona che diffuse le sconcertanti registrazioni audio all'origine delle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Sentiamo alla Melchionda.
3: Secondo gli accertamenti preliminari dell'autopsia, l'annegamento è intervenuto senza intervento di terzi. Quindi si conferma un po' quella che è stata l'ipotesi iniziale. Non si può dire allo stato adesso degli esami se sia stato dovuto a incidente, imperizia o a una volontà della donna 52enne di togliersi la vita oppure a seguito di un malore per altre cause. Ecco, questo non si può ancora dire. Va sottolineato questo, che sono accertamenti preliminari che devono ancora seguire tutti esami di tipo tossicologico, anche quelli istologici, e quindi presto per arrivare a conclusioni definitive. Però possiamo dire che elementi nuovi, veri, grandi non ce ne sono ad oggi, ci sono però alcuni punti fermi.
1: Ha provocato una quarantina di feriti a nord delle Alpi l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito diversi cantoni tra Berna e San Gallo. La più grave è una donna travolta da un albero nel canton Soletta. Da Zurigo riferisce Emanuele Ferrari.
4: Il maltempo, siamo ad Erlinsbach, ha fatto cadere un albero che ha colpito la donna mentre stava passeggiando sulle rive del fiume Aare. La 42enne ha riportato ferite gravi. Dopo l'intervento di primo soccorso è in seguito stata trasportata in ospedale. Nel canton Soletta nel frattempo la situazione si è calmata. In totale, nelle tre ore di pioggia e vento intensi, le forze dell'ordine hanno ricevuto circa 290 chiamate, oltre il 60% dei casi per acqua entrata negli edifici. 300 chiamate le hanno invece ricevute i pompieri del canton Zurigo, alle quali vanno aggiunte 150 richieste sanitarie, toccate particolarmente le località di Soizach e Neftenbach, come è spiegato dal portavoce della polizia cantonale Ken Jones ai colleghi di SRF.
5: Durch den Hagel sind rund 40 persone, mehrheitlich davon Kind.
4: La grandine in questi due comuni ha colpito degli edifici scolastici e ha ferito una quarantina di persone, soprattutto bambini. Per una parte di loro si è reso necessario il ricovero in in ospedale. Sul posto è in seguito intervenuto il care team. La grandine, sempre nel canton Zurigo, in alcuni posti ha raggiunto la dimensione di palline da ping pong e ha sfondato, ad esempio a Winterthur, lucernari di case, spazzato via tegole dai tetti e naturalmente spezzato rami di alberi. Sulla 1, nel canton Argovia, a causa delle forti raffiche, un camion si è rovesciato sopra un furgone. Nella stessa regione sono caduti pali elettrici, uno dei quali ha colpito un'abitazione. E sempre in tema di vento, nel canton Sciaffusa, stando a Meteo SRF, sono state registrate folate che hanno raggiunto i 142 km orari. I fulmini, infine, 46.000 quelli registrati durante quest'ondata di maltempo, hanno nel pomeriggio temporaneamente paralizzato l'aeroporto di Zurigo.
1: Negrigioni resta invece alta l'allerta per la zona dei piani di Verdabbio in Mesolcina. Le autorità di Cama e Grono hanno infatti disposto l'allontanamento degli abitanti fino alle 7 di questa mattina. L'ordinanza invita la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Sempre nei Grigioni, una persona è finita in arresto per l'incendio di venerdì scorso a Tusis, che ha provocato 4 morti e 6 feriti. Il fermo risale a mercoledì. Il corrispondente da Coira è Patrick Colombo.
6: Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime sono le accuse mosse dalla procura retica nei confronti di una persona per la quale il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva 2 giorni fa. Per l'imputato fa stato la presunzione di innocenza. Restano ancora da chiarire le cause delle fiamme che hanno avvolto attorno alla mezzanotte del 20 agosto uno stabile di 4 piani alla periferia sud di Tusis. Nel frattempo, ha confermato il Ministero Pubblico alla RSI, sono state identificate le vittime. Sono una cittadina portoghese di 32 anni, 2 rumeni di 35 e 44 anni e un bulgaro di 57 anni. Aggiornato anche il bilancio dei feriti, passato dagli iniziali 8 a 6, 14 in tutto gli inquilini riusciti a mettersi in salvo.
1: E un altro incendio, questa volta alla periferia di Losanna, sta provocando grossi disagi al traffico autostradale e ferroviario. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio in un'azienda che ricicla metalli e rifiuti industriali in territorio di Écublens, proprio di fianco all'autostrada e alla ferrovia Losanna-Ginevra, che rimarranno chiuse ancora a lungo. Le autorità vodesi invitano la popolazione a chiudere porte e finestre. L'origine delle fiamme non è ancora nota. Sale intanto a 17 in Vallese il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cromontana. Nel mirino della magistratura è finita una ex municipale responsabile del dicastero costruzioni fra il 2017 e il 2024. Interrogata ieri mattina come persona informata sui fatti, si è ritrovata a sua volta oggetto di indagine. Per la pagina sportiva ci aggiorna Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, questa sera Roger Federer verrà inserito nella Hall of Fame del tennis. Al suo primo anno di eleggibilità non si è insomma atteso a lungo per raggiungere il basilese alle leggende della disciplina. Pochi giorni dalla partita di esibizione disputata a Flushing Meadows, dove si sono svolte le qualificazioni agli US Open, che per Susan Bandecchi sono state il capolinea dell'avventura statunitense. Sconfitta in 3 set dall'olandese russa, la ticinese non è riuscita a centrare il tabellone principale dello Slam come fatto a Parigi. Presa coscienza degli avversari del Lugano in Conference League, Copenaghen, Getafe, Stella Rossa, Sint Truiden, Jablonec e Kauno Žalgiris, torna alla Super League con 3 partite valide per il 5° turno. Losanna, Zurigo e Servetta contro Lucerna alle 18, Young Boys, Basilea alle 20:30 con la diretta televisiva. In Serie A il Milan, salutato Leao, direzione Galatasaray, ha sconfitto 2-0 il Venezia a San Siro. Oggi prosegue la seconda giornata con, tra le altre, Juventus-Parma. Salomè Ulrich e Fabien Schweizer hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo nel 2 di coppia ai mondiali di canottaggio di Amsterdam in una gara vinta dall'Irlanda. Alla Vuelta è prevista l'ottava tappa, 171 km con arrivo a Ceraco e Pogacar con 3 minuti e 50 su Mass. Infine l'hockey e l'Ambri Piotta, che a Coira ha superato 3-1 i tedeschi dello Schwenninger, Koditek, Heim e Grassi gli autori dei gol. Lugano invece è sconfitto 5-4 dalla Lagnau a Sigirino, reti dei fratelli Peltonen, Canoni e Innala. Bianconeri ancora in pista alle 18 alla Cornera Arena contro il Davos. A seguire la presentazione.
1: E vediamo assieme le previsioni di Meteo Svizzera per questo sabato 29 agosto. Su tutto il paese atteso tempo in gran parte soleggiato, salvo annuvolamenti mattutini verso le regioni orientali. Sull'altipiano primi banchi di nebbia in rapida dissoluzione. Temperature massime comprese fra i 24 gradi attesi a nord delle Alpi e i 28 a sud. Termina qui il Reginotte, grazie a voi per l'ascolto e un ottimo fine settimana.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Hazır.